0: se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti fai.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. E le suona. Radio 3i. Pronto per la prossima vacanza? Prima di partire, assicurati che il tuo veicolo sia in perfette condizioni con il check vacanze. Prenota subito il tuo appuntamento online oppure in showroom. Tognetti Auto, il tuo partner di servizio Volkswagen Veicoli Commerciali a Gordola.
1: Volkswagen Veicoli Commerciali.
2: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
3: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
4: Allora, buongiorno, noi siamo Trappleti Pittori.
5: No, troppo moscia, più convinta.
4: Trappleti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
5: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
4: Trappleti Pittori, Trappleti Pittori, Trappleti Pittori.
5: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
4: Quindi, Trappleti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
5: Dai, vi aspettiamo.
4: Per un bianco
5: o per un rosso.
6: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare. Scoprite Renault Twingo E-Tech Electric. Piccola fuori, grande dentro. Corta 3,79 m, sedili indipendenti ribaltabili e scorrevoli. Renault Twingo E-Tech Electric. Ora con leasing 0%, manutenzione e assicurazione incluse. Venite a provarla in tutta la rete Renault Ticino. Renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
7: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
8: Solo?
7: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
8: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
9: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
10: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
11: Due propulsioni, zero compromessi. Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid. Scopritela ora da Amag e approfittate di uno sconto di 10.500 franchi su tutte le varianti di equipaggiamento. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
12: Volkswagen.
13: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: State ascoltando il meglio di Amici in affitto, il morning show di Radio 3.
1: Buongiorno Sam, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno Marghe, buongiorno Sam. Eriksen, che tra l'altro è già stato male durante un europeo mondiale.
3: Sì, mi ricordo la scena, insomma, andata.
2: Che lo coprivano, esatto. Aveva toccato tutti quanti perché si era proprio sentito male durante una partita ufficiale, non amichevole. E tutti si erano messi attorno per coprire, insomma, il momento. E devo dire, fu un momento piuttosto intenso.
1: Ma come si risolse poi?
2: No, dopo, si è tornato in campo e è andata,
1: okay.
2: Bene.
3: Adesso forse un anno a riprendersi.
1: Urca?
3: Sì.
2: E tra l'altro so che le regole, ad esempio, se tu giochi nella Serie A italiana e hai un malore come Eriksen, non ci puoi più giocare in Italia.
1: Devi
2: per forza andare all'estero perché hanno delle regole diverse.
3: Sì, sono più stretti in Italia su questo.
1: Ma scusatemi, ma uno poveretto mica fa apposta a star male.
2: No, quello sì.
3: No, per la sicurezza. Per la
2: sicurezza, cioè dicono non ci prendiamo, diciamo, la responsabilità se succede ancora e te ne vai. Ecco, invece in altri campionati, diciamo, allargano un po' lo spettro.
1: Che brutto però.
2: Tanti auguri a Eriksen, perché tra l'altro è un gran calciatore per la Danimarca, è importantissimo, inizia il mondiale giovedì e tu sarai coinvolto pienamente, tu che sei esperta.
1: Senti.
3: Siete pronti per il mondiale?
2: Lei la vedo.
1: Gianni, abbassa. Senti Sam.
2: Sì, Sam.
1: Io sto vivendo dei momenti del terrore.
2: Perché gli ho dato dei libroni, la storia del calcio.
1: No, okay. Mi ha detto, senti, faremo una roba sui mondiali, non puoi farti trovare impreparata, ma io non so nulla, Sam.
3: Stai studiando.
1: Allora, Sam,
2: è un po' come a scuola, non è che...
1: Tanto tempo fa mi coinvolsero in un programma sul calcio, ok? In Italia. Mi volevano come conduttrice e io dissi, amici, io ve lo dico sinceramente, non so nulla di calcio. Sì, vabbè, ma non ti preoccupare. Io devi sapere i massimi sistemi. Vieni, ti studi la puntata.
2: E ce l'hai.
1: Ho detto, però, l'importante è che sappiate, perché Maxi lo sa, io super corretta, super onesta, ho detto, ragazzi, non so nulla. Arriviamo alla riunione prima della prima puntata. C'era il direttore della rete, bla bla bla, e parlano di questa donna rumba.
2: Di questa, tra l'altro, non è che questa.
1: Di questa signora.
2: Questa signora.
3: Non voglio sapere poi come è continuato.
1: So solo che non avevo ancora detto nulla durante tutta la riunione. Alzo la mano e dico, scusatemi, però io non ho capito una cosa. Questa signora rumba, chi è?
2: Cioè, cos'è che rappresenta?
1: Si sono girati tutti. Qualcuno ha anche riso perché pensava fosse una battuta.
2: Sì, sì.
1: Quando il direttore ha capito, ha messo la mano sulla faccia, fa: ma siamo a questi livelli? Faccio, però scusatemi.
2: Io ve l'avevo detto.
1: Quindi figurati per i mondiali.
3: L'hai condotto il programma poi?
1: Oh, alla fine l'ho condotto benissimo.
2: Beh, benissimo. Lasciavo dire agli altri
1: il resto, però. Oh, tiravo bene le fila.
2: Cioè, tu sei arrivata alla fine. Ecco, questa.
1: Vabbè, insomma, Sam, stai con noi in redazione, sei giornalista, mi vicino.
3: Va bene.
1: Volevo dirti questo.
2: Va bene.
1: Grazie, sei libero, Sam.
2: Ciao.
1: Senti, dopo questa missione direi sigla.
2: Sigla, dai, ma subito. Dai. Però. Oggi tra l'altro la canta una signora di nome Rumba. Che fa i ravioli.
1: Guarda che donna Rumba sembravano, sai quello da I Promessi Sposi?
2: Sì, le signore.
1: Donna Rumba.

0: Pignola, ma glielo dice lei a Maxi che sono alta 1,83?
1: Come si chiama un portiere sempre ubriaco? Non è mia, è degli ascoltatori. Un portiere sempre ubriaco.
0: Un portiere sempre ubriaco.
1: Beh, l'hai già sentito, togli delle parole.
0: Aspetta. Sono un po'.
1: No.
0: No.
1: No, no, no. Te lo dico? Donnarum. Vabbè, non è mia, non è mia,
0: però,
1: non è mia.
0: Però era bella. Sentite, ma noi non raccontiamo adesso cosa accadrà settimana prossima, aspettiamo.
1: No, aspettiamo, aspettiamo.
0: Ok, però sappiate che, ragazzi, ragazze, preparatevi, ci sarà da ridere. Ecco, punto.
1: Sì, sì, sì, sì. Speriamo almeno. Poi. Allora, intanto, Marghe ha avuto un arresto cardiaco. Giustamente tu non lo sai, ma è bello anche che ti diano.
0: No, non sapevo, non sapevo.
1: Sì, sì, non è che so, fallo, male al ginocchio è rimasto giù. No,
0: ah,
1: no.
0: Povero.
1: Un arresto cardiaco. E niente, adesso è successo anche in questa amichevole. Poi lui non giocherà i mondiali perché la Danimarca c'ha una, però. Mm. Però ci dispiace per l'uomo.
0: E cavolo.
1: Per il ragazzo,
0: certo.
1: Più che, ma è successo già mille volte. Ricordo Bove, altro giocatore della Roma e della Fiorentina. Anche lì drammi. Insomma, quando succede in campo,
0: che
1: ti
0: brutto.
1: Colpisce. Allora vado a.
0: Sì, sì, vai, che poi devo dirvi una cosa.
2: Buongiorno amici, scusa Maxi, ma io non l'ho capita la barzelletta su Donnarumma, quella cosa.
1: Ma come non ha capito?
0: E la spiego io.
1: Il portiere sei un ubriaco, Donnarumma.
0: Donnarumma, se l'ho capita io. Ah, che poi oggi, scusami, oggi è lunedì, quindi lo facciamo lo scricchia?
1: Oggi lo facciamo, certo.
0: Allora, sentite, ci presentiamo in fretta perché ho già il sondaggio di stamattina tra le mani e non voglio perdere tempo, ok?
1: Sì.
0: Ciao, io sono la Marghe Zanatta, lui è
1: ciao,
0: Maxi B.
1: Ciao.
0: Se ci mettete insieme, vicini, diventiamo gli amici in affitto, ma solo per questa settimana, perché dalla prossima cambia il programma e diventa una roba legata ai mondiali.
1: Diventiamo un cappello.
0: Sì, diventiamo
1: basta.
0: Un cappello.
1: Basta.
0: Va bene?
1: Va bene.
0: Punto. Poi, se Sasha Dal Col ci riconfermerà, da settembre torneremo, e se no è stato bello.
1: Sì. Il prossimo programma, per darvi un indizio, lo ha ideato e scritto Sasha Dal Gol. Così.
0: Ma Maxolin, sei bellissima, te l'hai ristudiata?
1: No, l'ha scritto il nostro ascoltatore, sono tutti sul pezzo.
0: Siete sul pezzissimo. Allora, ragazzi, posso lanciarvi già il sondaggio? Aspetto.
1: No, lancia.
0: Vado.
1: Lancia subito.
0: Allora, Gianni, stammi dietro. Ragazzi, questo weekend, insieme a Magnum PI, il mio ragazzo, me lo conoscete, abbiamo deciso di notte, tornando a casa, eravamo a Firenze, di guardare Worst Ex Ever.
1: Worst ex ever.
0: Il peggior o la peggior ex di sempre.
1: Certo.
0: Dove scopri che allora quella comincia a conoscere quello sui social, poi si scopre che ha altre 7 storie parallele.
1: Madonna.
0: Nel frattempo, sì, fa fuori della gente. Ragazzi, ma voi direte una puntata? No, no. Ce ne sono tante, cioè tanti ex.
1: Ah, ok.
0: Ok.
1: Ah, posso fare una postilla? Mi domando come la gente faccia ad avere più. Cioè, capisco l'amante. Cioè,
0: sì.
1: Non lo capisco, ma capisco.
0: Come fanno a gestirla?
1: Ah, poi 7. Cioè, già faccio fatica con una, figurati 7.
0: No, ma poi neanche vicinissimi.
1: Capito?
0: E conviveva con tutti.
1: E che sbaglio.
0: No,
1: dai.
0: No, raga. Vabbè, comunque. Allora, stamattina mentre ero in macchina dicevo: mi piacerebbe fare un sondaggio, ovviamente, amici. Da ridere, cioè una parentesi leggera tipica nostra, non
1: sì.
0: Mettiamoci a insultare nessuno, ma il peggior o la peggior ex, cioè quella mossa dove dici: ma lo sapete che la mia ex faceva questo, quest'altro? Esempio, io ve l'ho già raccontato, io ho avuto un ex che mi vendeva le cose di nascosto. Ve lo ricordate?
1: Però genio.
0: Scusami, ma la mia cassa per la musica che avevo qua.
1: Non lo
0: ma...
1: so. 4 giorni dopo, ho una cassa da vendere, è uguale alla mia. Oh, va là.
0: Beh, insomma, ho vissuto anche questo. Adesso me ne faccio venire in mente altre, veramente potrei scrivere un libro. Però ho detto, dai, giochiamo, ribadisco, parentesi leggera,
1: Sì.
0: Worst ex ever, 079-449-9537.
1: Bene.
0: Oh, anche perché a volte è giusto consigliarci, sai, il Ticino è piccolo.
1: Non dico di dire i nomi.
0: No.
1: Però.
0: Però i cognomi vanno benissimo.
1: La peggior ex mai avuto o il peggior ex mai avuto,
0: Sì, dai, robe divertenti. Le fisse che avevano, non lo so. Cioè, io non so, qualcuno ha avuto un ex che vendeva gli oggetti?
1: No, la tua è una
0: la mia pesante.

0: amici miei, qui potremmo aprire anche noi un capitolo. Comunque, quando ero una ragazzina,
1: sì,
0: quindi comunque i primi amori, bla bla bla bla, ho avuto un caso umano di quelli patologici. Bugiardo, a un certo punto ha fatto pure finta di avere un tumore. Guardate, lasciamo perdere.
2: Oddio, il resto.
1: Allora, ragazzi, io vabbè, ho avuto un programma sulle relazioni sentimentali sessuali per anni in radio, quindi oltre ai miei disagi vissuti sulla mia pelle, conosco anche quelli degli altri, no? Io ad esempio ricordo ancora, forse ve l'avevo raccontato, di quella poveretta, un'ascoltatrice meravigliosa che mi fa, perché praticamente il programma in cosa consisteva? Ogni sera un ascoltatore, un'ascoltatrice raccontava la sua storia e chiedeva consiglio al resto degli ascoltatori, no?
2: Okay.
1: Che in base alle proprie esperienze, bla bla bla, davano
2: così,
1: consigli.
2: Mollalo, okay. Non mollarlo.
1: E ricordo lei, felicissima, in chiamata, che raccontava di aver trovato un anello nel cassetto in fondo alla biancheria, no?
2: Una sorpresa per lei.
1: Ve l'avevo detto? Forse no.
2: Forse
1: no. Gasatissima. Ma tra l'altro è proprio l'anello che piace a me. Oddio, oddio, oddio. E di lì a poco sarebbe arrivato Natale e di lì a poco sarebbe arrivato l'anniversario.
2: Lei
1: quindi
2: dice, è lì
1: lei ha detto, cavolo ragazzi, ma non ha avuto il dubbio. Ha coinvolti per dire, mi sento anche in colpa per averlo visto, non volevo vederlo, mi sono rovinata la sorpresa, ma cosa faccio, glielo dico?
2: No,
1: aspetto. E tutti noi abbiamo detto, ma no, fai finta di niente.
2: Vabbè, oh,
1: perché sennò lui ci rimane male.
2: Esatto.
1: Passano le settimane, passano i mesi.
2: Lui era il signore degli anelli.
1: Lui era il signore degli anelli,
2: sì.
1: Tant'è che mi ricordo che una sera ho detto, ragazzi, ma vi ricordate quella ragazza? Che fine avrà fatto?
2: Chiamiamola.
1: E lei purtroppo ci scrisse, non aveva il coraggio di venire in onda.
2: Cucciola.
1: Povera patatina.
2: Ti do a indovinare,
1: ha
2: l'anello
1: detto,
2: era per un'altra.
1: Mi fa male che quell'anello nel cassetto non c'era più. E sono passati anniversario, non le ha fatto il regalo.
2: Niente.
1: È passato Natale, sì, un regalino del cavolo.
2: Niente. E la sua migliore amica aveva quell'anello al dito.
1: Ecco, no.
2: Più o meno, ecco.
1: Ecco, non esattamente, però diciamo che su Instagram ha poi beccato una che aveva l'anello.
2: Madonna.
1: E da lì, sì, no, ragazzi, e poi lei l'ha scritto, quell'altra. Perché a volte le donne, sì.
2: Ha voluto
1: brutto,
2: proprio...
1: storiaccia. Vabbè, torniamo a noi. Quindi, worst ex ever. Ho visto una puntata di questa serie tremenda.
2: Sì.
1: Dove ognuno si racconta e vengono fuori cose assurde sugli ex che in realtà avevano storie parallele, 114. Ve l'ho raccontata la storia di una mia amica di Roma che sua mamma, che suo papà aveva una seconda famiglia.
2: Proprio una famiglia famosa.
1: Non ve l'avevo raccontato?
2: No.
1: Gianni, cambia base. Allora, ragazzi, orrendo.
2: Ma altra famiglia, cosa dire? Altra moglie, altri figli?
1: Sì, secondo me ve l'avevo raccontato, ma ve lo riracconto. Avete in mente, vi parlo di un po' di anni fa.
2: Sì.
1: Quando per comunicare non c'era come adesso la videochiamata, c'era Skype.
2: Sì.
1: Vi ricordate?
2: Skype, okay, certo.
1: Su Skype, quando ti loggavi con il tuo profilo,
2: sì,
1: mettevi la tua foto.
2: Certo.
1: Quindi papà aveva la sua, mamma la sua, voilà. Oppure c'era quello di famiglia. Bene. Famiglia, a quanto pare, unitissima da anni e anni, sposati da 25 anni, 30 anni.
2: Bello.
1: E mamma e papà facevano lo stesso lavoro, avevano un negozio a Roma e lui una volta ogni due mesi, ok, andava via una settimanella.
2: Cosa fai? Non vai.
1: Mi sembra in Messico, ma non vorrei dirvi una boiata. Comunque andava via lontano.
2: Per prendere materiale.
1: Per prendere materiale per il negozio. Attenzione, classico papà dove a tavola nessuno col telefono in mano, si sta insieme, si parla. La domenica tutti a messa insieme.
2: A messa.
1: Sì, sì, sì. Preghiera prima di mangiare, bla bla
2: sì,
1: bla.
2: Sì, sì.
1: Un giorno il padre è via e la mamma dice a sua figlia, chiama papà su Skype che gli devo chiedere una roba per il negozio.
2: Sì.
1: Lei entra su Skype e vede che l'ultimo profilo loggato, ok, che era quello del papà,
2: sì,
1: aveva come ultimo contatto, ultima chiamata, la foto di una famiglia. Sei, cioè, vedi con chi ha fatto l'ultima call, no?
2: Sì.
1: Al che si mette lì, zoom un attimo, fa, ma questo assomiglia a mio padre.
2: Con altra gente.
1: Guarda, era suo padre. Abbracciato a una signora con un bebè in mano e altri tre figli. Non uno, non due,
2: ma tre.
1: tre.
2: Cioè ogni due mesi andava là e oh.
1: E il cane.
2: Ah, anche il cane.
1: Nel dubbio.
2: Sì.
1: E guarda, fa: scusami, ma sbaglio? O questo mio papà? In quel momento passa sua mamma povera dietro, sì, vede la scena, aveva in mano una brocca con l'acqua, caduta,
2: certo.
1: In quel momento chiama il padre.
2: Mm-hmm.
1: La madre, ragazzi, un idolo.
2: Ma va? Fatto finta di niente.
1: Perché io...
2: Recitazione.
1: Sì, sì. Amore, ci manchi tantissimo, senti, volevo dirti per il negozio. Quando è tornato, la serratura era cambiata. Aveva già contattato l'avvocato. I vestiti di lui erano fuori.
2: Ha capito tutto da una foto.
1: Poi da lì ha ricollegato, ha cercato, ha fatto. Ragazzi, tosta, pensate, questa donna, che è una donna meravigliosa, che saluto, mando un bacione, non è mai più riuscita a rifarsi una vita. Perché lei ha detto, io come faccio a fidarmi? Dopo 30 anni, 28.
2: Sì, sì.
1: Quindi
2: sì,
1: sempre insieme, compreso il lavoro, dici, dove lo trovi il tempo per avere un amante?
2: La preghiera prima di cena.
1: Il bebè e altri tre bambini. E la cosa peggiore, ed è qui che poi io mi arrabbio, il papà alla fine ha preso baracca e burattini e si è trasferito, mi sembra, in Messico, ma non ricordo il paese.
2: Perché l'altra famiglia era là,
1: sì, esattamente. Sapete, sì, cos'è la cosa peggiore? Che non si è mai più fatto sentire con la mia
2: con
1: amica e suo fratello. Sei un ometto piccolo così. Fai il cavolo che vuoi, non giudico, ma i tuoi figli sono i tuoi figli.
2: Ma cosa c'entrano loro?
1: Vabbè, comunque, storiaccia, quindi altro che worst ex ever.
2: Mia, qua siamo,
1: vabbè,
2: veramente.
1: Fermi, devo andare in musica, sì, ma torno, perché non finisce qui. Quando

0: Questa canzone estiva di Annalisa, lo diciamo sempre, è un po' un mix tra Annalisa e Arisa, quindi noi la chiamiamo Annarisa.
1: Annarisa, che sì, è un personaggio unico. Tra l'altro stiamo sì, parlando del vostro peggiore ex, della vostra peggiore ex.
0: Sì, allora amici, da ridere, cioè quello che aveva delle fisse, delle cose, non vogliamo per forza robe truci.
1: Mi è rimasto impresso quello che ha finto di avere un brutto male, quello mi ha scosso.
0: Ma raga, purtroppo ne ho sentite tantissime. Madonna, quando avevo il programma in radio, tantissime.
1: Quello sì, quello mi ha...
0: Sì, sì.
1: Poi vabbè, la tua storia della tua amica col marito che ha due famiglie, va bene, ma lì sai, fingi proprio, vabbè.
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: Luca scrive.
0: Sì.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Una mia ex l'ho beccata perché mentre mangiavamo in mensa vedevo che scriveva sorridente. Un secondo dopo un altro alzava il cellulare e sorrideva.
0: No!
1: Andavano avanti per mezz'ora in mensa aziendale.
0: Che poi anche lì dico, ma allora mi prendi, cioè stai insultando la mia intelligenza.
1: Sì,
0: oltre
1: lì
0: al fatto che mi tradisci, poi non voglio giudicare, ma... Però stai insultando la mia intelligenza.
1: Io sono lì che guardo.
0: Dai!
1: Brutto.
0: Beh, bravo tu che hai notato però, perché non tutti hanno l'occhio sì, a 360 gradi in questi casi. Andiamo avanti.
1: No, dice solo, odio le cover con lo sportellino laterale. Chiude così.
0: Odio le cover con lo sportellino laterale.
1: Sai quelle che apri a libro, credo, giusto? Sono quelle.
0: Ah, scusami, non avevo capito. Con la pateletta davanti, puff.
1: Che posso dirvi, sa di anziano.
0: Sì, anche a me.
1: Solo mio papà ce l'ha, che io conosca, e ha 76 anni, quindi anziano.
0: Anche a me sa di anziano.
1: Gli altri no, quelli sotto i 5.
0: Anche a me sa di anziano,
1: no,
0: vabbè. Basta, Urca, Luca. Oh.
1: Ah, giusto, lei di fianco. Ah, ecco perché. Luca specifica, giusto. Lei era di fianco a me.
0: Ah.
1: Con la patella che si apriva, lui non vedeva, capisci?
0: No, ti certo, prego.
1: Certo, però la beccata.
0: Senti, adesso. Luca, però ma puoi anche non aver voglia di dircelo, Ma come l'hai mollata poi? Subito? Perché ragazzi, non è così scontato anche mollarsi. Cioè, se stai insieme da tanti anni, uno dice, ma ti sto tradendo. Ma un attimo, ci sono di mezzo i sentimenti. Sei convinto che uno poi ti chieda scusa? Che... Cioè, è lungo il discorso. Andiamo avanti.
1: Vabbè, io li mollerei sul tronco.
0: Anch'io,
1: neanche
0: però.
1: In tronco, sul. Poi la mia ex era talmente gelosa, dice Carletto, ma talmente gelosa
0: sì,
1: che non voleva andassi nemmeno dal medico. Donna. Quindi lui aveva un medico come io. Io la mia. Mio medico.
0: Oddio, e quindi?
1: E quindi niente, finisce così.
0: Però, raga, la gelosia gioca brutti scherzi, però.
1: Sai cosa? Ci ho pensato nell'ultimo anno, dove purtroppo, vabbè, molti lo sanno, a casa una situazione un po' particolare.
0: Certo.
1: Con un tumore al seno. E devo dire, io accompagno sempre, perché figurati se mi perdo, perché immagino avere un supporto emotivo sia importante. Sai quanti uomini ho visto tastonare e la zona, perché ovviamente se la persona in questione
0: scusami, quanti medici?
1: Medici.
0: Ah no, perché scusami Maxonis, pensavo in ospedale, dicevo, ma come? No,
1: è che sono tutti, dice ogni tanto, ma una donna? Niente mai.
0: Ah, ho capito.
1: Però poi, vabbè, adesso è per ridere, la sto buttando sul leggero, ovviamente c'è un male superiore, va bene così.
0: Però ammetto che non fa piacerissimo.
1: Ogni tanto mi soffermo, tolgo il lato malattia e dico,
0: sì?
1: E questo insiste.
0: Cioè, se Magnum dovesse fare un appuntamento dall'urologo e l'urologo fosse donna eppure bella, vi posso dire che non mi farebbe piacerissimo.
1: E tasta 1 e tasta 2 va bene, ma la terza perché? È proprio per sicurezza, siamo sicuri.
0: Ecco.
1: Ovviamente per ridere,
0: sì,
1: sì. Per drammatizzare.
0: Sì,
1: no.
0: Sì. Mm-hmm. Beh, poi se non ci raccontiamo le cose tra di noi, a chi le dobbiamo dire?
1: Infatti.
0: Dai, vabbè.
1: Infatti.
0: Sentite 079-449-9537 per continuare a condividere Worst Ex Ever, il peggiore o la peggiore ex, sempre per ridere, e nel frattempo un po' di Madonna.

0: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Praticamente il mio ex, dopo che mi aveva tradito per 6 mesi con un'altra, li avevo beccati, negato, lasciati. Noi andavamo sempre a riservare, a noleggiare una macchina in un garage.
1: Sì.
0: E praticamente è riuscito a farsi dare a mio nome una macchina, quindi pagando io, per andare via un weekend con l'altra.
1: No!
0: Top.
1: No!
0: Una giornata.
2: Questo ti batte.
0: Lunedì.
2: Buon lunedì a te.
1: Ragazzi, vi devo raccontare un'altra storia che mi è venuta in mente di un mio ex. State lì.
2: Ma questa vince tutto, sì, al momento.
1: Sì, sì, per ora vince. Per ora.
3: Che bei tempi quando il morning show era pacato. Ora no, ci sono loro, gli amici in affitto. Che ne dite? Vi regaliamo

0: Ciao amici in affitto.
1: Ciao.
0: Mi ricordo di una storia.
1: Sì.
0: Una signora incinta del terzo figlio è stata chiamata in ospedale perché il marito aveva avuto un incidente ed era in coma.
1: Fermi, ma lei, la persona che ci scrive, fa l'infermiera?
0: No, non si sa. Sia una storia che ha recepito.
1: Ok.
0: Bello che mi ha detto, oh raga, leggerezza.
1: Vabbè, lo sapevo che alla fine.
0: Coma. Bene. Trova vicino al letto la

0: La moglie va ovviamente in ospedale, dice: oddio, il mio...
1: Chiaro.
0: Trova vicino al letto una tizia che indossava i suoi gioielli della moglie Il marito mesi prima aveva simulato un furto in casa.
1: No!
0: Il tizio si è salvato dal coma, ma ha perso la moglie e fidanzata, anche l'altra, perché non era la moglie, l'altra.
1: Ah, e nessuna sapeva.
0: Terribile, un abbraccio. Cioè, questo ha finto un furto per regalare i gioielli della moglie all'amante. Vabbè.
1: Però vedete che alla fine il karma interviene sempre, quindi attenzione a far del male, perché prima o poi torna indietro. Vai, qualche audio che poi devo chiamarlo Carlo Monti. Vai.
2: Buon lunedì a tutti. Non so se riesco a sentire o cosa direte della mia, ma a me è capitato in passato che il mio ex aveva la chiave della mia macchina, che parcheggiavo in un posto, diciamo, pubblico. Ha avuto la buona idea che mentre io ero andato a dormire, che mi alzavo facendo i turni alle 5 durante la notte, ha preso con la sua chiave di scorta e è andato a con l'amante sulla mia macchina. La mattina dopo mi sono trovata tutta la macchina impaltata, infangata, non so come dite, e negava in qualsiasi maniera. Quindi, per non parlare delle carote bollite,
0: Aspetta, fermi.
1: Ma cos'è? Fermi. Sul fatto che ti abbia riportato la macchina sporca di palta, a parte che poco brillante lui, inventati una scusa, scemo. Cioè, tu come fai a sapere che è andato in camparella con una...
0: E dalle carote bollite.
1: Ma perché le carote bollite?
0: Sentiamo.
2: Intendo che ho trovato anche le carote bollite, che ha detto che le aveva fatte cuocere per il gatto, che io le ho cucinato per 5 anni, perché abbiamo convissuto, dicendo che appunto le aveva cucinate per... bugie su bugie.
0: Mi sembra che sia ancora provata lei.
1: Sì, e povera patata, certo. Però non ho capito la roba delle patate e carote bollite, cioè perché se vai in camporella a portare le carote bollite?
0: Beh, adesso i giochini che ognuno fa, io voglio veramente togliermi.
1: Però, allora, grazie per condividere con noi, perché adesso noi qua si ride, si scherza, però ci sono dietro dei traumi non indifferenti,
0: Sì.
1: Però posso anche dirvi che, cavolo, se abbiamo avuto una lista di disagi umani,
3: Andrologo, donna bellissima, che mentre sta palpando il paziente dice: dica tenta 3, e lui 1.

0: Your husband is coming.
1: Allora ragazzi, io avevo le lacrime fuori onda per chi ha scritto la nostra Mary. Ragazzi, io non ho capito neanche la barzelletta, l'ultima del Dica 33.
2: Questa è Radio 3.
3: Allora, dove vi porta quest'anno l'estate?
4: Ma da Amag, ovviamente.
3: Da Amag?
4: Sì, agli Amag Summer Days, con in palio premi fantastici e offerte estive imperdibili.
3: Mettete in moto l'estate con gli Amag Summer Days. Assicuratevi offerte imperdibili e la possibilità di vincere premi per un valore complessivo di oltre 37.000 franchi. Sabato 13 e 20 giugno presso tutte le filiali Amag partecipanti. Maggiori informazioni su amag.ch/summerdays.
5: Dal 20 maggio al 20 giugno al Casinò di Locarno arriva Sblocca la Fortuna. Entrando almeno 10 volte durante il periodo dell'evento potresti vincere 5.000 franchi in contanti. Più entri, più ti avvicini alla fortuna. E ricorda, l'ingresso al Casinò di Locarno è gratuito e non vi è alcun obbligo di gioco. Maggiori info su casinolocarno.ch.
6: Hai presente quelle giornate che iniziano con facciamo solo un paio di discese? Sabato 20 giugno torna alla Airolo Bike Opening con bike test, con offerte speciali, tour guidati e giornaliera mountain bike a soli 25 franchi. Quelle giornate finiscono sempre allo stesso modo, con la voglia di tornare. Ci vediamo ad Airolo!
7: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
8: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
9: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass, ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
10: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
11: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
12: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un solo

0: 20 anni di competenza nella propulsione elettrica e 10 modelli diversi, Toyota possiede una delle più vaste offerte completamente elettriche in Svizzera. Scopri subito tutti i modelli ai Toyota Electric Days, dal 6 al 13 giugno. Con un po' di fortuna puoi vincere un viaggio in Giappone. Passa a trovarci, fai una prova e vinci!
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.

0: State ascoltando il meglio di Amici in affitto, il morning show di Radio 3i.
1: Amici, qui si ride e si scherza, ma non possiamo far finta di non sapere che oggi è lunedì. E lunedì a Radio 3i, ma soprattutto ad Amici in affitto, succede...
2: Come sei serio?

0: Aia.
1: Sono cavoli.
0: C'è
1: amari.
0: Anche la Tizi che è rimasta qua, ha interrotto tutte le pulizie, sì, perché ha detto: voglio darle un supporto morale.
1: Allora,
0: okay?
1: Tizi, che il vero nome è Adalpina, in realtà,
0: sì,
1: è laureata in matematica avanzata. Spero ti possa essere.
0: Ho capito. Allora, fermi. Puoi spiegare velocemente, che io non sono capace di fare cose veloci, lo scricchia cervelli a chi si fosse appena collegato, grazie.
1: Allora, lo scricchia cervelli che l'ha fatto il lunedì, anche se noi ogni tanto lo posticipiamo per cause maggiori, che cos'è? È un indovinello, è una domanda che dovrebbe servire a farvi sbloccare il cervello che durante il weekend giustamente va in pausa perché lo dedicate ad altro. Quindi lo scricchiamo, come diciamo noi.
0: Sì.
1: Oggi è difficile.
0: Oddio, se parti già così.
1: Sì, di solito è facile. No.
0: Ah, quindi oggi non 2-1.
1: E secondo me sì, se poi indovini, che è il puro miracolo, grazie alla Tizi. Allora, è molto difficile, me l'ha inviato.
0: Quindi,
1: non è mio. Me l'ha inviato la scuola di sostegno dai 0 ai 2 anni di Vacallo. Quindi insomma, difficile.
0: Guarda che proprio. Scusami, ma posso avere l'aiuto da casa, cioè dalla Tizi?
1: Sì.
0: Ok.
1: Ma anche dai nostri ascoltatori.
0: Va bene.
1: Il numero WhatsApp 079-449-9537. Uno, potete dare la, diciamo, la soluzione, oppure cercare di aiutare la nostra Margherita. Vado.
0: Scusa. Ah, già che mi chiami Margherita?
1: Sì.
0: Non è un buon segno.
1: Potevo anche chiamarti Merluzzo, vecchia battuta, ma.
0: Oh, che peccato, era divertente quando ero Margherita Merluzzo. Ma andiamo avanti.
1: Signori, serietà, per favore.
0: Sì. Gianni.
1: Anche in aula, calma.
0: Sì.
1: L'altro ieri, la Tizi aveva 33 anni. Magari!
0: Senti, non mettimi anche le battute, perché sennò non capisco più niente.
1: L'altro ieri, la Tizi aveva 33 anni. L'altro ieri. L'anno prossimo ne compie 36. Com'è possibile?
0: Allora, l'altro ieri la Tizia aveva mi date una penna?
1: Sì.
0: Un attimo.
1: Sì.
0: Allora,
1: l'altro ieri la Tizia aveva 33 anni, l'anno prossimo ne compie 36. Com'è possibile?
0: Altro ieri, due punti, 33?
1: 33. Dica 33.
0: E anno prossimo
1: ne compie
0: 36. Ammazza.
1: Perché?
0: A tre anni. Allora, perché?
1: Tre anni in uno fa.
0: Aspetta. Beh. L'altro ieri, 33 anni.
1: Mandato dalla scuola di sostegno da 0 a 2
0: anni.
1: Beh,
0: allora. Questa cosa mi fa sempre un sacco. Allora, fermi. Non lasciamoci scoraggiare,
1: ma
0: ok?
1: Ma va. Chi non compie tre anni in uno? Dai.
0: L'altro ieri 33. Nel frattempo lei ha ricompiuto gli... cioè, l'altro ieri ne aveva 33. Ha compiuto gli anni ieri. Quindi adesso ne ha... aspetta, sto facendo i calcoli.
1: Brava.
0: 34. Ok, perché ieri ha compiuto gli anni o oggi? 34.
1: Brava.
0: Ma oggi... brava. Tipo, oggi che giorno è? Fermi. Che giorno è? L'8 giugno, ok?
1: Sì, ma...
0: tu dici che l'anno prossimo... sì, ne avrà 36.
1: Sì.
0: Ma
1: magari non li ha compiuti oggi. Io ho detto oggi perché l'indovinello dice oggi, ma
0: no,
1: magari...
0: se l'altro ieri, per portarmi avanti e avere più anni da accumulare.
1: Più anni, sì.
0: L'altro ieri ne aveva 33, ieri o oggi ne ha compiuti, aveva il compleanno, quindi 34.
1: Però manca un anno all'appello.
0: Aspetta, sì, certo.
1: Certo.
0: L'anno prossimo sono 35.
1: Dov'è il 36? Il 36 dov'è? Come fa ad avere un anno in più?
0: Ce l'ho! È dentro di te.
1: È dentro di te. Disse.
0: Beh, i baci Perugina giustificano tutto. Se... è dentro di te.
1: È dentro di te? No.
0: No, allora l'anno prossimo è un anno bisesti. No.
1: Chi?
0: Bisesti.
1: Comunque facevano tutti i fenomeni, adesso fanno tutti fatica, eh? Questo è difficile.
0: Non stanno rispondendo i nostri amici in affitto,
1: no, qualcuno sì.
0: Hanno azzeccato?
1: Palesemente su Google, però sì.
0: Ho capito.
1: Certo.
0: Amici, però se cercate su Google non è divertente.
1: Qualcuno scrive 29 febbraio. Posso dire? No!
0: Ah, che è nata il 29.
1: Però ti può dare
0: No, è peggio, perché lì avrebbe meno compleanni da festeggiare.
1: Quindi innanzitutto, quando compie gli anni? Cominciamo a pensare, qual è il gioco? È lì
0: sì,
1: il trucco.
0: Sì, certo.
1: Lo ridico? Aspetta. Lo ridico?
0: Aspetta.
1: L'altro ieri la tizia aveva 33 anni, l'anno prossimo ne compie 36. Com'è possibile? In che giorno va a compiere gli anni per riuscire a fare un 3 in 1 che neanche all'università, ragazzi? Dai! Quando li compie gli anni, secondo te?
0: Ci sono dei giorni in cui uno festeggia. No.
1: Due volte?
0: Due volte.
1: Forse no. Il primo settembre.
0: Ma forse c'entra un calendario cinese?
1: No.
0: I cinesi c'entrano sempre.
1: Sì, no. Stavolta la Cina non.
0: Allora, la Cina è vicina, ma il Ticino è più vicino.
1: È più vicino, certo.
0: Allora, mi verrebbe da dirvi Capodanno, ma non c'entra niente. Fermi!
1: Signori!
0: Fermi!
1: Io come posso dire no?
0: Se l'altro ieri la tizia aveva 33 anni.
1: L'altro ieri. Però siamo in zona Capodanno, secondo te?
0: Però ieri era Capodanno.
1: Quindi dai!
0: Ha compiuto gli anni.
1: Ti torciglia il cervellone, eh?
0: E li ha compiuti proprio a mezzanotte. Perché sua mamma l'ha partorita proprio a mezzanotte.
1: Ma cosa c'è?
0: Quindi in realtà vale doppio, perché dicono: ma.
1: Non vale doppio. Non vale doppio.
0: No.
1: Prima di tutto, il succo del discorso, vedi, questi indovinelli che servono a scricchiare il cervello, perché fanno capire qual è il punto focale della vostra vita. Quando è nato? Intanto stabiliamo il giorno in cui è nata la tizi. Quando?
0: Tu la fai facile.
1: Ma scusa, se l'altro ieri aveva 33 anni, il giorno dopo compie 34, poi ne fa 35.
0: È nata oggi.
1: Oggi quando?
0: Oggi.
1: Oggi nel senso.
0: Se l'altro ieri. O ieri o oggi.
1: Ma no, ma oggi di giugno?
0: No, oggi generico.
1: Sì.
0: Che si adatta un po' a tutte le situazioni.
1: È nata l'altro ieri. No, cioè.
0: Però ieri generico.
1: L'altro ieri aveva 33 anni, quindi è nata quando? Il giorno dopo. È nata l'altro ieri aveva 33 anni. Il giorno dopo ne ha 30.
0: Se è il suo compleanno ne ha 34.
1: 4. Che giorno sarà il giorno del suo compleanno se poi scatta subito l'anno dopo? E dai.
0: Se scatta subito l'anno dopo, che giorno sarà il suo compleanno? Sentite, allora facciamo così. Vado in musica. Do una rinfrescata ai miei neuroni e torno,
1: C'è qualcuno che vuole spiegarlo alla Margherita tramite messaggio vocale? Fatelo!
0: La Margherita!
1: Fatelo! C'è un merluzzo da aiutare!
0: Allora, no, mi serviva l'altra canzone di Zucchero, quella che dice che c'è la scema, come si dice?
1: Chi?
0: Dai!
1: Ma quale?
0: Non c'è la gallina scema!
1: La gallina storpia.
0: Adesso...

0: Vi dico solo che mia madre mi ha scritto un messaggio. È facilissimo, dai.
1: Risolto in 12
0: come
1: secondi.
0: Come a dire. E non raccontare in giro che sei figlia mia, eh?
1: Ricordo che l'ha mandato alla scuola di sostegno da 0 a 2 anni di Vacallo.
0: Allora, scricchia cervelli, vi faccio ripetere l'indovinello da Maxi. Mi dispiace, io non ci arrivo facilmente a ste robe. Cosa vi devo dire? Mi dispiace.
1: Però c'eri sul Capodanno.
0: C'ero?
1: Ma certo, è lì che mi stupisci. Ci sei ma non ci sei.
0: Entra
1: con tutti i piedi. Allora, non li dico. L'altro ieri, sentite bene, l'altro ieri la Tizi aveva 33 anni.
0: Sì.
1: L'anno prossimo ne compie 36. Com'è possibile? Quando nasce la Tizi? Quando è la sua data di nascita per far sì che in un anno sembra compi 3 anni? Come fa? Vuoi una spiegazione? Non so cosa dicono, ma vuoi?
0: No.
1: No.
0: No.
1: Non vuoi l'aiuto? Sei sicura?
0: Allora, fermi.
2: Fatti dare l'aiuto.
0: Se fosse nata a Capodanno, ok?
1: Di la data, cos'è Capodanno?
0: Il 31. Beh, io intendevo la sera.
1: Ma ascolta, è il 31 o l'1? Perché uno è Capodanno, l'altro è San Silvestro, sono due cose diverse.
0: Beh, è nata a cavallo fra il 31 e l'1.
1: Cavaldonato. Non si guarda l'età.
0: Non si guarda l'età. È nata il 31 notte.
1: 31 notte.
0: Quindi il.
1: Come se cambiasse qualcosa dal 31 notte alle 7 di sera. Comunque, va bene. Va bene, va bene. Va bene.
0: Sì, quindi sì. Aveva 33 anni.
1: Quando?
0: Il 31 pomeriggio.
1: No, hai detto che.
0: Le compiti di notte.
1: Sì, va bene, ma no. È sempre il 31. Lei compie gli anni l'altro ieri, cioè l'altro ieri aveva 33 anni. Poi l'anno dopo ne ha 36. Se li compie il 31, il 31 quanti anni ha? Niente. Sai che vedo fumare i capelli?
0: Allora, l'altro ieri ne aveva 33.
1: L'altro ieri
0: ne aveva 33. Poi nel frattempo.
1: Cosa ha fatto? Si è lavata e tutto, poi?
0: Aveva 33 anni.
1: Sì. Ha chiamato il marito.
0: Aspetta, cosa?
1: Sì, le figlie.
0: Come lo recupera quell'anno lì mancato?
1: Dov'è che lo trovo? Uno nel novetto Kinder, magari? No, non credo. Perché sono sorprese basculanti. Non...
0: Si è addormentata.
1: No. Si è addormentata, la bella addormentata nel bosco. Si risveglia ed è vecchio. È così. Vuoi farti
0: dare? Dai, sì, sì.
1: Sentiamo.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Io do solo lo spunto perché per il ragionamento A è troppo presto per essere mattina. B, sono un uomo, solo due neuroni e non c'entrano con la matematica.
0: Ok.
3: Quindi secondo me potrebbe c'entrare qualcosa col fatto del 29 febbraio che è solo ogni tot anni
0: cosa
3: del genere.
1: No.
0: No,
1: caro,
0: perché
1: no.
0: Lì allora sarebbe peggio ancora, ti avrebbe detto che rimaneva 33 anni, esempio,
1: altro aiuto da una donna stavolta.
0: Sì.
4: Ragazzi, io sono nata il 31 dicembre del 1950 alle 11:45.
1: Sì.
4: In Italia, che non sono stati mai così puntuali, mi hanno registrata 31 dicembre 1945. Scusa, 11:45. Quindi io dopo appena 15 minuti ho già un anno in più.
1: Attenzione, è un bel spunto.
0: Aspetta.
1: Attenzione,
0: aspetta.
1: Signori.
0: Lei dopo 15.
1: Cioè,
0: da quando gliel'hanno detto ha un anno in più?
1: Non è che gliel'hanno detto, lei è nata e dopo 15 minuti aveva già un anno, perché se è nata alle 11:45 del 31 scatta l'altro anno e aveva già un anno, capito? Fin qua ci siamo o sei
0: ho capito.
1: Ti do un'altra mano.
0: Aveva già un anno.
5: L'altro ieri 33. Ieri 34.
1: Brava.
5: Oggi 35.
1: Sì.
5: Il prossimo anno ne fa 36.
0: Ho capito.
1: Ma dai, quindi dai che te la
0: quindi
1: detto.
0: Sei nata alle 11:30 del 30.
1: Ma non c'entra l'orario.
0: Ah no.
1: Ce l'ho solo con l'orario. Canzone, anzi pubblicità e poi soluzione.
0: Ragazzi, questa queste roba tosto, almeno fa dimagrire.
2: Ci sono la Marghe e Maxi B, gli amici in affitto, solo su Radio 3. Anche perché le altre radio non li hanno voluti.

0: zitti, zitti, forse ho capito. Intanto ricordiamoci sempre Jason Derulo,
1: sanità di corpo, e questo si sa.
0: Questa cosa, questa che mi fa sempre sorridere. Allora fermi, stiamo cercando di risolvere lo scricchiacervelli. C'è mia madre che, poveretta, mi ha già rinnegata.
1: Sì, e fa bene.
0: Sì, sì,
1: signora,
0: sì,
1: Milly, brava. Sì, sì. Prova a farlo prima.
0: Allora raga, abbiamo pochissimo tempo, barra non potrei parlare che non ce n'è di tempo, ma levo la prossima canzone. Vi faccio un mio ragionamento.
1: Sì, ciao,
0: ok?
1: Une. Ciao.
0: No, no, fermi, fermi, sì, fermi.
1: Sì. Vai, vai, vai.
0: 2026.
1: Ok? Mm-hmm.
0: Se io sono nata il 31 dicembre, quindi ascoltatemi, 31.
1: Sì.
0: Ok. L'altro ieri, 29 dicembre 2026, ho 33 anni. Compio gli anni poi il 31, quindi ne faccio 34 ed è ancora il 2026.
1: Bravissimo.
0: Zitti tutti.
1: Sì, sì, sì.
0: Ok, sono già 34.
1: Sì.
0: E nel 2027.
1: 27.
0: Il 31.
1: Quale? 31 di chi? Ah, del 2027.
0: Ne avrò, ne farò 35.
1: Sì?
0: No. Aspetta.
1: Vuoi che te ne dica l'indovinello o diamo la soluzione e fermiamo questo calvario? Dimmi tu, vuoi un vocale? Vuoi un vocale? Vocalino? Dai, vocalino, dai.
0: Oh,
1: vocalino,
0: vai.
1: Vocalino, vocalino, un minuto.
2: Ciao Marghe, ciao Maxi.
0: Allora, ciao. Marghe,
2: forse ci sono arrivato io, quindi
1: vai,
2: ce la puoi fare anche tu.
1: Vai Claudio.
2: Claudio.
1: Vai, allora, vai.
2: L'altro ieri era il 28 dicembre.
1: 28.
2: E aveva 33 anni.
1: Vabbè, sì.
2: Ieri era il 31 dicembre.
1: L'altro ieri era il 28 con il 30. Aspetta, Claudio! Aspetta. Ma c'è un salto temporale. Scusate. Di 28 giorni! Ma...
0: Però voi mi dovreste aiutare! Non confondermi!
1: Oh, andiamo avanti. Se l'altro ieri è il 28, ieri è il 31, che io non capisco come si sia riuscito. Ma andiamo avanti, andiamo!
2: Il 31 dicembre compie gli anni e ne fa 34. Poi quest'anno ne fa 35.
1: Sì.
2: Il 31 di quest'anno.
0: Sì.
2: Il 31 dell'anno prossimo ne fa 36.
0: Eh no.
2: Quindi tutto sta nel ieri e l'altro ieri. Che
0: eh no, fermi. Anch'io, aspetta, aspetta, aspetta, Cla.
1: Lo finisco.
0: È quello che pensavo anch'io, perché l'anno prossimo è il 2027. Il 31 dicembre del 2027 lei ne fa, sì, 35.
1: Sì. Certo. Do la soluzione, cara.
0: Dai.
1: Dai, chiudiamo qua perché c'è gente che veramente ha perso il posto di lavoro e sapete quanto è difficile averlo. Allora, è nata il 31 di dicembre.
0: Allora, è fin lì.
1: È fin qua. E oggi è il primo gennaio. Quindi ieri ha compiuto 34 anni. Ieri l'altro ne aveva ancora 33. L'anno prossimo ne avrà 36. Punto.
0: Eh no, se bella per te. Se, ma scusami.
1: Ma ve l'ho detto che me l'ha mandata la scuola di sostegno.
0: La verità è che non l'ha capita neanche. Non l'ha capita neanche io.
1: Ma sì, certo, allora.
0: Fermi, no.
1: Allora.
0: No, no, no, allora, aspetta, fermi. Only news, only news. Tanto lo sapete che
1: no,
0: ormai è un
1: po'
0: un programma cacciottaro. Non ho tempo per adesso. Torniamo, la spieghi. Se non lo sai spiegare, chiamiamo mia madre.
1: Sure, ok, Milly, sì, si prepari la
0: okay.
3: State ascoltando Amici in affitto con la Marghe e Maxi B. Buon divertimento. Questa è Radio 3i Telesuona. Amag Ticino presenta:
4: che bonus e che promozioni!
5: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
3: E a un tratto...
4: che amore di affari!
5: Andiamo?
4: Adesso o mai più!
3: Non perderti Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo. New It Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona riservata. Con la bella stagione, area ristoro e buvette durante gli eventi Football Club Paradiso. New It Sport, campo Pianscairolo, via Garavegia. Vi aspettiamo!
6: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
7: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
8: Tre date, un'unica grande passione. Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 13, 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
9: Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
10: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
9: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
10: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
11: Cassoni Color.
9: Coloriamo i tuoi sogni.
12: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che tanto prima o poi lo sistemo. Chiama a RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
13: Con Xpeng, il futuro si guida oggi. Dall'11 giugno al 19 luglio, Dileo Motors presenta Xpeng al Lido di Bissone. Scopri le auto del futuro e segui i mondiali in diretta al Lido di Bissone, con maxi schermo e musica live, direttamente sul lago. Vivi l'estate con Dileo Motors.
14: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
15: Tutti per Oro Cash.
16: State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Amag Ticino presenta.
1: Che bonus! E che promozioni!
2: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
0: E a un tratto...
1: Che amore di affari!
0: Andiamo?
1: Adesso o mai più!
0: Non perderti, Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
3: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
5: Centro Serramenti Ticino.
4: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
6: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
7: Tre date, un'unica grande passione. Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 13, 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3.
8: Cantina piena? Ci pensa Rastuttofare. Traslochi? Ci pensa Rastuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Rastuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
9: Momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
10: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno, esclusi modelli a prezzo netto.
11: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3.
1: Perché noi siamo persone di parola, poi spesso volentieri i mezzi tecnologici non ci assecondano.
2: E noi non siamo nemmeno così svegli da...
1: No. Però se vi facciamo una promessa, cosa stai facendo? Voi stai giocando con i microfoni?
3: Scusami, stavo cercando di capire come...
2: Allora fai così, abbassagli il microfono, abbassagli.
1: No. Non glielo abbasso, sai cosa faccio? Faccio questo.
4: C'è una mia cliente che vuole sapere per suo figlio che canta tutte le mattine la canzone perché? Che va in diretta in radio, che si chiama O come mai, e non la riescono a trovare su YouTube perché il figlio continua a cantare questa canzone e mi ha detto se potevo chiedertelo.
2: Sì, questa è la voce della nostra ospite.
1: Volevo dirvi che è tornata la nostra Cinzi!
2: Però, scusami Cinzia, vedi che è tutta storta. Se tu abbassi il microfono, lei se lo riaddrizza.
1: Ah, va bene, abbasso.
2: Tiratelo verso di te, Cinzia. Più, vieni, spingi.
1: Oh, no. Oddio. Maxi, vai tu, per favore.
3: Una mano per cortesia stamattina.
1: Sì, ma perché stamattina sta andando tutto storto? Cosa succede? In tutti i sensi, anche il microfono è storto.
3: È andata lì un po' strana.
1: Va bene,
3: diciamo.
1: Allora amici, la nostra Cinzia ormai la conoscete come le vostre tasche.
3: Buongiorno a tutti.
1: Cinzia arriva da The Secret. The Secret, ormai Cinzia è un'amica più che la mia unghiologa.
3: Assolutamente.
2: The Secret Lugano, diciamolo.
1: Sì, sì.
2: Lugano.
1: Vedete le mie unghie su Teleticino? Ecco, me la fate Cinzia. Ma Cinzia non fa solo le unghie, Cinzia fa le sopracciglia, fa le ciglia, fa i peli, fa.
2: Tra l'altro ho notato, Cinzia, che la Marghe mi ha allungato leggermente l'unghia.
1: Sì.
3: Hai visto che roba questa volta?
2: Di solito è corta.
3: Sì, le ultime volte voleva farle corte.
1: No,
3: poi...
1: ragazzi, avevo le calze contenitive a compressione graduata con l'unghia lunga, le avrei bucate, costano almeno 30 franchi al paio.
2: Ah, ma solo per quello?
1: Certo.
2: Non perché hai già le mani lunghe.
1: Ma
2: quindi...
1: figurati, io le voglio talmente lunghe che posso grattarti i capelli da qua.
2: Marche, dammi la grattata.
3: Maxi, ma quella scena quando lei è venuta in studio che gli ho tagliato la calza per fargli i piedi, l'hai vista?
2: No, non l'ho vista.
1: Allora, non potevo levare le calze a compressione graduata, era passato tipo un mese.
2: Ti ha tagliato dove c'ho le dita?
1: Ne ho messe su un paio un po' più vecchiotte, ho tagliato la punta.
3: È stato fantastico.
1: È stato, guarda.
2: Sì.
1: Lì ho proprio detto alla mia vita sessuale va bene così. Guarda.
2: L'ho buttato.
1: Come se fosse stato.
2: Ho capito.
1: Abbiamo risvoltato, fatto il risvoltino e lei mi ha fatto le unghie.
2: Ho capito. Allora Cinzia, tu sei tornata. Uno,
3: sì,
2: perché ci fa piacere. Due, perché c'erano delle domande in sospeso rispetto all'ultima volta che sei passata a trovarci.
3: È vero. Allora, si parlava di allergie.
1: Si parlava di extension alle ciglia.
3: Esatto.
1: Quindi 079-449-9537 per sapere il colore che tira di più adesso, la forma, dubbi vari ed eventuali su depilazione, ciglia, sopracciglia.
3: Laminazione ciglia,
1: tutto,
3: pedicure, tutto quello
1: tutto.
3: Che volete.
1: Chiedevano anche qualcosa se consigli di fare il gel o l'acrilico e che differenza c'è, ma dopo ne parliamo.
3: Ok.
2: Oggi tra l'altro mi si presenta con un azzurro pastello, possiamo definirlo così.
1: Bravo, azzurro pastello,
3: sì,
1: molto
3: diciamo.
1: Sì.
3: Vi piace?
1: Sì, è molto in tinta con lo sfondo Amici in Affitto.
2: Sì, lei ha pensato allo sfondo.
1: Sì.
2: È vero.
3: Mi vesto sempre in base all'ambiente dove sto.
1: No, ma è vero. Cinzi, non ha mai nulla al caso.
2: No,
1: mai.
2: Ho capito.
3: Sì, sì.
1: Ma andiamo avanti.
3: Allora, a proposito di allergie, io volevo parlare della laminazione ciglia e dell'extension ciglia. Allora, ci sono due cose che vorrei dirvi. A proposito della laminazione, i prodotti che vengono utilizzati non creano allergia.
1: Aspetta, cos'è la laminazione, così tutti lo sanno?
3: La laminazione è quel trattamento che fai sulle tue ciglia naturali che ti aiuta a ristrutturarle e te le gira tutte all'insù, così sembrano molto più lunghe.
1: Ah, è vero, infatti io non lo consiglio mai, cioè lo consiglio, mi rendo conto che sia un disagio per le mie amiche che hanno le ciglia troppo lunghe perché ti sbattono, ti toccano contro la palpebra.
2: E poi se gli metti il mascara non si forma il nero anche sotto
3: però
2: la palpebra?
3: Attenzione, è uscita la 3.0, che è quella che vi parlavo l'altra volta. Quella è molto più naturale come curvatura, quindi quando gira troppo lì su non è fatta proprio bene.
1: Ah, ho capito.
3: Dovrebbe essere proprio, sì, curva, ma il giusto.
2: Quindi, cioè, è una rampa di lancio, ma non per i missili. Ecco,
3: esatto.
2: Sì,
1: cioè,
2: sì.
1: Diffidate da chi vi fa le ciglia
3: troppo
1: che girano su loro stesse.
3: Sì. Esatto.
2: Infilate dalle imitazioni. Cioè, se uno è appena uscito dal cantiere e vi dice che sta facendo le ciglia, non è vero.
1: Sì. Ecco. Così a naso, secondo me.
2: A naso.
3: E comunque le allergie, per quanto riguarda la laminazione, non ce ne sono, a meno che appunto c'è la tintura, che quello può essere che crei una leggera allergia. Deve proprio andare veramente un po' di sfiga, ve lo devo dire. Però
2: e cosa si fa nel caso che succeda?
3: Di solito sentono magari prurito, cioè, si toglie, si rimuove subito.
2: E quindi non si può pitturare? Ci sono delle pitture o delle tinte, più che pitture, che sono anallergiche, no?
3: Allora, di tinture proprio per le ciglia non saprei, però se vogliamo parlare di prodotti, ci sono assolutamente dei prodotti come delle colle, eccetera, completamente analergiche.
2: Perché qualcuno può soffrirne. Sì.
1: Domanda. Sì. Quanto dura la tintura sulle ciglia? C'è tipo Maxi, che versione albino?
3: Maxi, io ti stavo ancora aspettando dall'altra parte. Non sei più venuto.
2: Hai ragione, non sono venuto a farmi la curvatura 3.0.
1: No, non dovevi fare la curvatura, so. La tintura alle ciglia bianche.
2: Ragazzi, adesso non so se verrò a farmi la tintura. Beh, anche se vorrei.
1: Quanto dura?
3: Allora, un 15 giorni sicuro.
1: Ah,
2: cioè io ogni 15 giorni mi devo tingere.
3: Sì, ti faccio una dai, 3 settimane possiamo resistere, Maxi, e poi te lo rifaccio.
1: Ma sopra poi puoi mettere il mascara o no?
3: Sì, assolutamente. Ah. Certo. Sì, diciamo che appena fatta la tintura è talmente bella che però te le annerisce il mascara, ovviamente.
1: Un po' più cicciona, sì, corposa.
2: Però ragazzi, scusate, adesso io già ho tirato la sveglia al limite. Dovrei tirarla indietro 10 minuti per mettermi il mascara tutte le mattine.
1: No, tu il mascara no, a te serve solo un po' di tintura per valorizzare l'occhio, perché le hai troppo chiare.
2: Che tintura mi faresti? Cioè, non nera sicuramente.
3: Castana scura.
2: Sì.
1: Un bel testa di moro.
3: Assolutamente.
2: Pensavo testa di qualcos'altro, invece no, vedi, testa di moro mi sta bene.

Amici in affitto. La trasmissione del mattino su Radio 3i con la Marghe e Maxi B. Accontentatevi, quelli bravi erano già occupati.

0: E qua con una domanda per la Cinzia. Io ho un problema di ferro sempre basso, per cui le mie unghie, i miei capelli mi risentono tantissimo. Ho soprattutto il pollice del piede che ha come una crepa che con gli anni non si rimargina. All'inizio pensavo che fosse un problema tipo di micosi, quindi sono andata in farmacia, ci ho messo un prodotto apposta, ma niente. Più l'unghia cresce, e quindi io poi taglio ovviamente il sopra, più comunque questa crepa rimane. Io, siccome non amo onestamente il semipermanente e il gel, comunque volevo capire se c'era un modo insomma che si può insomma aggiustare anche visivamente.
1: Però senza
2: allora
1: curarle.
2: Intanto un applauso per la situazione condivisa. Non ho capito, una crepa nell'alluce, cosa vuol dire una crepa nell'alluce?
3: Io credo che lei parli che ci sia l'unghia un po' sfaldata. Io ti ringrazio tantissimo per averci raccontato questa cosa. Allora, io il consiglio che ti posso dare, secondo me, dovrei vederti innanzitutto, però potresti aggiungerci un pochino di gel o acrigel proprio su quell'unghia, perché secondo me questo è un problema di un trauma. Probabilmente hai preso un trauma nella matrice, di conseguenza ti cresce sempre un po' sfaldata.
1: Cioè trauma è, gli hanno pestato il piede, la piccola.
2: Una botta.
3: Anche semplicemente se tu metti una scarpa molto stretta, può essere che se vai a fare delle camminate in montagna, spesse volte succede, cammini e diciamo l'alluce prende un piccolo trauma, perché a furia di picchiare contro la scarpa poi possono succedere queste cose di rialzamenti dell'unghia o si sfaldano eccetera eccetera.
2: Raga, tipo goccia cinese. Sempre lì, sì, sempre, sì, lì, sì, sempre lì.
3: Esattamente, esatto, esatto. Proprio sì.
1: Però il dramma è che lei dice: non amo il gel e quelle cose lì.
2: Quindi, ho capito.
1: Restare in nature è difficile poi.
3: Lo so, però se vuoi veramente sistemarla a livello visivo, io ti consiglio di farci un pochino di gel sopra, giusto per renderla proprio omogenea.
2: Lei a un certo punto dice che pensava che fosse micosi, tipo un fungo. E anche a me era successo, ma cosa aveva fatto Cinzia? Mi aveva tagliato l'unghia tutta intorno.
3: Esatto, sì, esatto, perché succede solitamente che quando appunto ci sono questi traumi, l'unghia si può sollevare, di conseguenza sotto c'è il rischio che si possono formare delle micosi che vanno trattati con dei trattamenti specifici, proprio con delle gocce, sono fatte apposta. Quindi diciamo, dovrei innanzitutto vederti prima di valutare la situazione, questo sì. Però
2: basta da Cinzia.
3: Esatto. Se passi però, da me ti aspetto più che volentieri. Come si chiama questa?
1: Mary.
2: Mary.
1: Ciao, però
2: Mary.
1: Nella parola crepa io mi aspetto, immagino, l'unghia dell'alluce con in mezzo come una specie di...
3: In realtà, secondo me sarà un po' sfaldata.
2: Scusatemi, ha mandato il contributo fotografico. Non è l'alluce ma è il pollice.
1: Ah, il pollice.
2: Punto numero uno.
3: Ok.
2: Mi sa che ha disegnato col pennarello sulla zona interessata, quindi non sto capendo benissimo.
3: Ok.
1: Però proprio una crepa, proprio qui, come se si divide in due.
3: Sì, esatto. E quello succede proprio quando si prende un trauma all'unghia. Mm. Quindi l'unico modo per risolverla, diciamo, a livello visivo, sarebbe farci sopra un po' una ricostruzione.
1: Ho capito.
3: Da non vedersi più niente.
2: Quindi non è sfaldata, è piegata, tipo una piega fissa.
3: Sì, ho preso. È successo di purtroppo, sì, può essere proprio un trauma.
1: La famosa unghia a libro. Dopo
2: unghia
1: la cover,
2: libro.
1: Certo.
2: Torniamo invece alla questione ciglia sopracciglia.
3: Sì.
2: Per le sopracciglia, come si interviene? Come si può farle più? Da te,
3: No, diciamo, io non faccio microblading o il trucco semipermanente che io consiglio perché a me piace tantissimo, per la verità. Sì, noi diciamo ci occupiamo soprattutto della pulizia delle sopracciglia, oppure si può fare la laminazione.

0: le sopracciglia. Però,
1: ecco, laminazione delle sopracciglia. Anche ecco.
0: Lì, la laminazione io la consiglio, per esempio, su chi ha già delle belle sopracciglia lunghe.
1: Belle, importanti.
0: Importanti, perché se mi arrivi con tre peli e vuoi fare la laminazione, io il mio consiglio ti dico lascia stare, perché il risultato non verrebbe un bel risultato.
1: Praticamente la laminazione delle sopracciglia, Max Lins, è quando le pettini in maniera...
0: Esatto, rimangono tutte un po' all'insù, come sembrano super pettinate, che poi, diciamo, va anche tantissimo... E io non sono una super fan, quelle proprio che vanno lì su, che si vedono un po' spettinate.
1: Sì,
0: petto,
1: molto spettinate, un po' alla Marrabbio.
0: Un po' alla Marrabbio.
2: Sì, bello. Esatto.
1: Avete capito?
2: Sì.
1: Ecco.
0: Però dovete avere delle ciglia, delle sopracciglia importanti, ecco,
1: è chiaro.
0: Per avere un bel petto.
1: Allora, se vi va, ci ascoltiamo un pezzo, poi andiamo con quelle che sono state le richieste un po' più colorite, bizzarre, inaspettate, che ti sono arrivate per le unghie.
2: Sì. Tra l'altro, adesso lo faccio fuori onda, perché c'è una foto, io definisco hardcore, nel senso che l'unghia è veramente devastata, ma però te la faccio vedere, Cinzia, sì, fuori onda, e magari capiamo se puoi comunque dare un consiglio, perché l'hai vista?
1: Urca!
2: Sì, allora, questa volta
0: Maxi, fammela rivedere.
1: No, te la facciamo vedere fuori onda.
2: Non la vedi, aspetta, così non la vedi da lì. Però è abbastanza impressionante, sì. Magari c'è un consiglio che si può dare, visto che è un annetto che va avanti con questo dramma.
1: Va bene, allora, musica, maestro, poi torniamo con le richieste più assurde che sono arrivate alla nostra Cinzia per le unghie.

0: Partiamo dal fatto che ho fatto vedere la foto, abbiamo fatto vedere la foto a Cinzia, dice giustamente, e per fortuna l'abbiamo fatto vedere fuori onda, qui si tratta proprio di una situazione dove il medico dovrebbe intervenire.
1: Esattamente, diciamo che questa è più una cosa medica che estetica, quindi secondo me è appunto da un dermatologo, per i piedi da un podologo, ci sono alcune situazioni che forse è meglio farle vedere da una persona. Sì. Diciamo che si occupa più di questi traumi.
0: Peccato che quando mezza unghia ti va via, secondo me è meglio farsi vedere, anche perché sì. Infezioni, cose.
1: Assolutamente,
0: no?
1: Sì.
2: Va bene, comunque su Dai Dai, che è il pezzo che ci accompagnerà per i mondiali da settimana prossima,
0: Di Shakira.
2: Sì. Scusatemi, continuo a toccarmi il naso perché ho qualcosa che mi fa allergia. Sto impazzendo, scusatemi.
0: Sarà il gel.
2: No. Quello per i capelli.
0: Quello per i capelli, intendevo.
1: Speriamo di no.
2: Va bene, ragazzi, io direi che è giunta l'ora di scoprire insieme alla nostra Cinzi.
0: Cioè, tu intendi?
2: Anzi, no, Gianni, cambia.
0: Tu intendi le richieste che ti fanno quando arrivano in studio, dicono vorrei le unghie così, quello intendiamo? Ma
2: perché limitarci a riportare un rosso, la richiesta di un nero, un rouge noir, quando...
0: Quando?
2: Le vere richieste sono quelle che non vengono svelate. Tipo?
1: Allora, è vero che sono le 8:40 del mattino, ma vorrei dirvi una cosa. C'è questa richiesta che mi è stata fatta. Esattamente non a me, ma a una mia collega.
0: Quando?
1: Tempo fa.
0: Ah, già un po'?
1: Sì, un annetto fa più o meno. Siete pronte?
2: Io sì, soprattutto allora, siete pronte.
0: Io sono pronta.
2: Amica.
1: C'è questa donna che... praticamente voleva che gli disegnassimo il Kama Sutra stilizzato.
2: Su K ho avuto paura,
0: Kama Sutra.
1: Su tutte le unghie. Quindi,
2: beh, ma posizioni diverse o?
1: Certo, diverse.
0: Ah. Beh, certo, per ricordarle. 10 posizioni, te.
1: Quindi abbiamo dovuto cercare, diciamo, tutte le varie immaginette per poter fare su ogni unghia. Ma un'immagine diversa.
2: Però scusami, viene a costare di più tutto quello sbatta lì.
1: Allora, ovviamente ci abbiamo messo 2 ore e mezzo a fare questo lavoro. Nel senso, sì. Però era già particolare come richiesta.
0: Ma posso dire, se fai una richiesta così non guardi il soldo, lì sei già andato. Cioè...
2: Però scusami, io sapevo che ti avevano fatto anche un'altra richiesta, vero?
1: Sì, di... ho fatto anche una. Un giorno mi chiama questo tizio e mi dice: sì, un uomo. E mi dice: posso farti una domanda? Ma certamente, mi dice: ma tu sulle unghie fai tutti i tipi di disegni? Io dico, sì, certo, no? Ovviamente.
0: Ma figurati.
1: Mi dice: no, guarda, perché volevo chiederti se potevo disegnare.
0: Cosa?
2: Aspetta, quindi
0: maschile, il bit maschile?
2: P-I-S-E-L-S.
0: Insomma,
1: voleva che gli disegnassi su un'unghia se c'era la possibilità di fargli questo. Vi dico la verità, non me la sono sentita, ragazzi. Cioè, scusa, non me la sono sentita perché ho detto magari mi manda tutti gli amici.
2: Però scusa, solo su una tipo punto luce o su tutte?
1: Chiesta era su una.
0: Sai la mano messa così, no? E di trova la differenza.
2: Sì.
0: Ma perché lo voleva? Te l'ha detto?
1: No, in realtà non me l'ha detto e non gliel'ho neanche chiesto.
0: Forse
1: però,
0: era uno scherzo, era un gioco.
1: Ma oddio, non lo so, però secondo me se le avessi detto di sì sarebbe venuto, insomma.
2: Scusatemi, domanda, vengono tanti uomini a farsi le unghie?
1: Manicure.
2: Davvero?
1: Manicure ne abbiamo diversi, sì. Sì. Ed è anche molto bello sapere che ci sono uomini che si curano. E quindi vengono, fanno le mani. Cioè, sai, anche chi lavora, per esempio, in ufficio, che ha molto a che fare con dei documenti, eccetera, è bello che abbia la mano ben curata, con le cuticole fatte.
2: Secondo me ci vuole una mano ben fatta anche per premere il pulsante per andare in pubblicità.
0: Ho capito, ma sei troppo frettolosa nella vita.
2: Lo sai che fra 2 minuti.
1: Oltre alla tintura.
2: Mi licenziano!
3: Ci sono la Marche e Maxi B, gli amici in affitto, solo su Radio 3.
4: Anche perché le altre radio non li hanno voluti.

0: anni 80 grazie agli Spandau Ballet. Torniamo appunto al 2026, Cinzia con noi, The Secret Lugano,
1: e dobbiamo salutarla.
0: Ma cosa, non hai detto niente?
1: Ragazzi, qui mi licenziano, non c'è più spazio neanche per sorridere. Cosa facciamo?
0: Ma io non so se è stata.
2: Sorridiamo e basta.
0: Ma è stata la richiesta del Kama Sutra sulle unghie che ha dilatato il tempo?
1: Può essere.
2: Quella ha lasciato tanto spazio.
1: Allora, cose fondamentali per non perdervi la nostra Cinzioli, ok? Intanto, se andate a dare un'occhiata su Instagram, è proprio lì che vi fissa fra una posizione e l'altra. Come ti trovano su Instagram?
2: Allora, The Secret Lugano, vi aspetto, andate a vedere che c'ho un sacco di foto, di immagini, di lavori che ho fatto, sia di extension che laminazione che di unghie, e quindi non vedo l'ora di incontrarvi.
0: E ok, sulle foto che hai messo c'erano anche le unghie della tipa che ti ha chiesto le posizioni?
2: No, non le ho pubblicate.
1: Beh, io l'avrei pubblicato quando ho tutto quello sbatti.
2: Sì, vero, però poi ho detto magari poi mi vengono più richieste di questo genere. Meglio evitare.
0: Che sia un unicum.
2: Esatto,
0: ho capito.
2: Esatto.
1: Va bene. Allora, ragazzi, cos'è che dicono? Il ritornello
0: resta in testa come Pulcino Pio.
1: Ecco, amici, volevo dirvi che magari da settembre la nostra Cinzielli tornerà a trovarci.
0: Beh, se la fai parlare due volte poi la mandi via.
1: Ma se mi licenziano non c'è tempo, cosa devo fare?
0: No, ma tranquilla.
1: Signore e signori, The Secret Lugano.
2: Vi aspetto, grazie a tutti.
1: Grazie, Cinzi.
2: Sono super felice di essere stata qua con voi e mi diverto sempre un sacco, posso dire.
1: È proprio un cuoricino con le gambe.
2: Sì,
1: è vero.
2: Mi diverto.
1: Ti vogliamo bene, ciao.
0: Ciao,
2: ciao. Ciao, ciao, ciao.
3: Questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3.
4: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
5: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
6: Letto, sedia. Letto, letto, sedia. Letto, board, sedia. Lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso. Pfister.
7: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
8: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
9: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
8: E con l'ibrido risparmi assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
9: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più. Nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
10: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
11: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
12: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
13: Avete sentito? La Volkswagen Polo è la risposta a tutte le vostre esigenze quotidiane. Approfittate subito di uno sconto di 6.000 franchi su tutti i modelli Polo da Amag. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
14: Volkswagen. I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
15: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
16: Sono le 8, buongiorno.
17: Radio 3, il sabato mattina, vi offre un caffè al volo, con Fede Volo.
16: Ed è ancora sabato e c'è ancora un caffè al volo e ci sono ancora io, la Fede Volo, qui su Radio 3 a tenervi compagnia fino a mezzogiorno se lo vorrete. E chi sta pensando, beh, mezzogiorno insomma, mannaggia, tutta la mattina, ma tutta la mattina vola, credetemi che vola perché gli argomenti sono tanti, perché i temi si alternano, perché voi partecipate sempre con così tanto amore a questa trasmissione, quindi devo dire che le nostre mattine del sabato meno male vola. Come è andata la vostra settimana? Come state? Avete dormito bene? Io questa notte ho dormito come un angioletto, cosa che non mi succede praticamente mai, quindi devo segnarmela sul calendario questa notte. Devo dire che ero particolarmente stanca, ma ho dormito bene. Dalle 8 di sera ho salutato tutto il mondo come i bambini ieri sera. Mi sono svegliata alle 5:10, 5:15, però ecco, le mie 9 ore le ho fatte piene e non mi succede quasi mai, non senza svegliarmi, chiaramente svegliandomi random ogni paio di ore, ma ho dormito bene, quindi oggi sono bella carica per partire in questo weekend che sa di estate, che sa di fine scuola, che sa di cambi di ritmi un po' per tutti, no? Sta finendo l'anno scolastico dei bambini, ma anche dei ragazzi. Per chi non è genitore, anche per chi non è genitore, secondo me un po' la fine dell'anno la sentiamo, perché appunto, perché qualcosa cambia. Estate fa caldo, le giornate sono lunghe e poi appunto quando arriva giugno, come quando arriva dicembre, insomma, si fa un po' un bilancio dell'anno, è un po' un giro di boa, no? Questo giro di boa lo sentiamo un po' tutti, c'è chi lo accusa un po' di più, c'è chi lo vive benissimo, insomma parleremo anche di questo, di questo fine anno. Il nostro palinsesto radiofonico fino a mercoledì resta lo stesso e poi pian piano insomma inizia il nostro periodo estivo dove i miei colleghi si alterneranno, insomma anche un po' il palinsesto varierà. Il nostro appuntamento è sempre solo il sabato mattina, ma cambieranno anche un po' di cose qua durante l'estate, no? Come sempre succede. Quindi cambiano, no? Cambiano qua le dinamiche, cambiano un po' al lavoro le dinamiche, anche cambia un po' la dinamica di vita, soprattutto se siete genitori, perché dovete magari occuparvi di più dei vostri figli che non vanno a scuola. Però cambia anche per chi figli non ne ha e deve un po' insomma adattarsi al ritmo estivo. Io spero che voi stiate bene, io sono pronta a tenervi compagnia anche con tanta bella musica. Adesso in sottofondo è partita Anastasia con I'm Out of Love e poi insomma oltre a chiacchierarcela ascoltiamo musica varia, ce n'è per tutti i gusti, lo sapete ormai, no? Non ve lo devo più dire, qua il piedino lo

Mi immagino chi di voi deve fare i mestieri in casa oggi, perché lo so che il sabato è dedicato anche a questo, e che quindi con questa Anastasia può partire alla grande, può cominciare dai pavimenti, polvere, bagni, insomma, a pulire la casa con una bella energia. Ecco, diciamo che il Vale, quando mi programma queste mattine, lo sa anche il Vale che voi avete da fare, come tanti, no? Quando chi insomma ha il weekend off, chi ha il weekend disponibile, si fanno anche i mestieri, o si stira o si pulisce, e quindi lo sa il Vale, vi mette le canzoni più cariche al mattino, che ci siano. Ecco, poi durante la giornata si alternano, cioè poi chi si sveglia fa i mestieri anche più tardi di adesso, me lo auguro anche per voi che siate più dormiglioni di me. Parlavamo di come vivete questo momento dell'anno, e cioè questo momento di arrivo dell'estate. Se volete farmelo sapere, 079 449 9537 è il nostro numero di WhatsApp, sempre e comunque, per chiacchierare con me fino a mezzogiorno e con Michael oggi pomeriggio. E poi sulla programmazione di Radio 3 fino a stasera inoltrata ne parliamo a brevissimo, così vi racconto dove potete trovare Radio 3 questa sera, e poi sentiamo i diretti interessati. Insomma, diciamo che se volete sentire e vedere Michael, oggi è la vostra giornata, ma anche Luchino, poi vi racconto. Niente traffico sulle strade della Svizzera italiana, perlomeno però per ora. Se avete segnalazioni, il nostro numero WhatsApp è qua anche per questo, ma soprattutto per farmi sapere come vivete dentro di voi questo momento dell'anno, di fine scuola, di inizio estate, con malinconia o con felicità?

0: Buongiorno Federica, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 3 e viva il caffè al volo.
1: Ma io chi sarei senza di voi, ditemelo, e senza le ricorrenze, i saluti del sabato mattina. Grazie a voi che mi salutate sempre, un abbraccio speciale a Mauro, lui sa perché, oggi in particolare, tanti abbracci Mauro a te. E poi c'è la Cri che mi saluta, c'è la Manu che è arrivata anche lei col suo caffè, insomma è un bel appuntamento questo, quasi da 3 anni, ci pensavo poco fa, o forse ve lo raccontavo la settimana scorsa, o ne parlavamo la settimana scorsa, come sono volati questi 3 anni, no? Mi sembra ieri che ho iniziato la prima puntata, eppure questo caffè al volo alla fine è durato un bel volo di 3 anni. Come state, ve l'ho già chiesto, alcuni mi stanno rispondendo che... Allora, poi faremo un bilancio di chi se la vive meglio questo periodo in cui finisce l'anno scolastico, chiamiamolo così, perché poi il secondo punto secondo me si fa a dicembre, quando finisce concretamente l'anno, no? Diciamo che c'è un po' di malinconia nell'aria ed è strana questa cosa. Io infatti con voi sto sondando questo tema su come vi vivete questo momento dell'anno, se con malinconia o con felicità, perché ne parlavo proprio con amici e mi raccontavano questa cosa, che loro vivono questo momento dell'anno proprio con malinconia. È un momento dove si sentono un po' giù di morale, no? E pensavo, che strano, alla fine le giornate si allungano, inizia l'estate, i momenti dove si sta più all'aria aperta, no? Chi può, naturalmente, chi queste cose le può fare, perché so anche che c'è chi non le può fare e ci sta ascoltando in questo momento, però per chi le può fare, tendenzialmente, diciamo, sembra un momento dell'anno più felice. Invece mi stanno già arrivando i vostri messaggi, che poi leggerò, e che mi confermano che non tutti vivono questo momento dell'anno con così tanta, insomma, con così tanto slancio. Io odio il caldo, lo sapete, quindi odio questo momento dell'anno, preferisco gennaio, anche se poi non c'è luce eccetera, però devo dire che no, io non assolutamente non vivo questo momento con malinconia, devo dire che mi porta a stare di più all'aria aperta, le giornate sono più lunghe, io che poi dormo relativamente presto, cioè vado a letto relativamente presto la sera perché mi sveglio molto presto al mattino, e quindi no, devo dire che nonostante, insomma, adesso ci aspettino mesi caldi, sempre più caldi da quello che, insomma, sentiamo, lo vivo decisamente bene questo periodo. 079 449 9537, fatemi sapere come vi vivete voi l'estate. Per esempio partiamo da Federico, che ti chiami come me, vediamo un po'. L'estate mi mette addosso una sensazione di spensieratezza che durante il resto dell'anno faccio più fatica a trovare. Ecco Federico, giusto, allora non ci chiamiamo uguali per niente. Esatto, è un po' una sensazione di meno responsabilità, anche se è un paradosso quello che vi sto dicendo, perché meno responsabilità non ne abbiamo in estate, non credo, perlomeno, a meno che mi raccontiate delle situazioni particolari che io non vivo. Però ecco, devo dire sì, questa sensazione di spensieratezza, di giornate di non orari, no? Anche se poi ci sono, è strano da spiegare, però anch'io la vivo come te Federico, quindi la spensieratezza che poi durante il resto dell'anno si fa un pochino più, proprio più fatica a trovare, come dici. 079 449 9537 per stare insieme, chiacchierarcela fino a mezzogiorno.

ed eccoli che arrivano puntuali tutti quelli che odiano il caldo come me. Fantastica questa cosa del non sentirsi soli nel dire che l'estate non è esattamente la nostra stagione preferita, nonostante, stiamo parlando di questo durante la nostra sveglia morbida, nonostante io la viva bene, sia contenta di questa stagione. Dopo bisogna viversela un po' a dosi, cioè si sa che nelle ore centrali, insomma, e le ore centrali ormai stanno diventando sempre di più, nel senso che le ore centrali arrivano fino alle 6 di sera, difficile uscire sia coi cani che, insomma, le persone anziane oppure che hanno delle patologie particolari. Insomma, il caldo è il caldo e si sente molto di più se non si è particolarmente in forma, quindi le giornate paradossalmente, se ci pensiamo, si accorciano anche un po', ecco, il tempo utile per poter stare all'aria aperta. Però la mattina, insomma, e poi quando, da quando cala il sole, le giornate sono molto molto lunghe. Susi mi scrive: Fede, buonissima giornata a te, questo periodo è bello, è troppo caldo, però alla fine è estate, no? Ci lamentiamo sempre quando è freddo, quando è caldo, però è arrivata l'estate. È vero, cara Susi, che insomma l'estate è molto più calda che una volta. Cioè, io ricordo che vivevo all'aria aperta, mangiavamo in terrazzo sempre. Adesso i terrazzi, cioè, penso che siano disponibili a mangiare all'aperto maggio e settembre, e poi ce ne dimentichiamo, insomma. Quindi che il clima sia cambiato non c'è dubbio rispetto a 30 anni fa, 20-30 anni fa. Quindi ci lamentiamo forse un po' per il cambio di temperature, però è estate, hai ragione.

0: Stai ascoltando Un caffè al volo con Fede Volo.
1: Letto, sedia, letto, letto, sedia, letto, board, sedia, lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso, Fister.
2: Oh, that's epic! La nuova Skoda Epic è finalmente arrivata! Scoprila in anteprima esclusiva il 18 giugno da Tognetti Auto a Gordola. Food truck e musica renderanno la serata davvero epica. Info e registrazione su www.tognetti.ch.
3: Skoda.
4: Vivi i mondiali 2026 al New It Sport Ristorante. Tutte le partite, tutta la passione, su maxi schermo e tante TV, con drink, birra, steakhouse, pizza e street food. Prenoti il tuo posto al New It Sport. Ti aspettiamo. Campo Pianscairolo, via Garavegia.
5: Questa settimana alla Migros 30% su tutti i cornetti Fan in confezione multipla a partire da due pezzi. Scopri di più su migros.ch.
6: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
7: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
8: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
9: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
10: Amag Ticino presenta
11: premio permuta, massima valutazione dell'usato.
10: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
12: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
13: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
14: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

Il caldo porta le zanzare, è vero, è vero. Vi posso dire che quest'anno non ho ancora, non mi è ancora... Aspetta, fatemi pensare, no, non... No, una collega mi diceva hai una zanzara addosso ma non mi appunta, quindi non mi ha ancora appunto una zanzara quest'anno. Forse è meglio non dirle queste cose, che ce le si gufa per tutto il resto dell'estate. No, quest'estate ne ho viste in giro, forse ne ho sentite ronzare, ma non ho ancora ricevuto una puntura di zanzara. Ma devo dire che io ho il sangue amaro, o come si dice, perché non sono una che viene punta particolarmente, non mai. Ma devo dire che se c'è un'opzione oltre a me, le zanzare scelgono sempre gli altri, quindi si vede che non sono gradita e mi va bene così. Ecco, non si può piacere a tutti. Se non si piace alle zanzare, meglio ancora. Ciao Fede, il caldo rompe anche a me, saranno gli anni che passano, però l'estate è meravigliosa. Mi scrive un'ascoltatrice della quale non vedo il un ascoltatore del quale non vedo il nome. Una sorta di spensieratezza è nell'aria, è vero. Noi stiamo andando dai miei genitori del Monferrato e poi stasera concerto di Max Pezzale a Torino. E figli dai nonni, yuhu! E forse questa è la cosa meravigliosa dell'estate. Esatto, e forse questa è la cosa meravigliosa dell'estate. Sono forse i concerti e stare all'aria aperta, insomma, esatto, cioè, oltre alle grigliate, i giardini, insomma, al stare fuori, ci sono i concerti durante l'estate, ai quali si partecipa un po' più volentieri, anche se per noi che odiamo il caldo, insomma, a me aspetta Achille Lauro lunedì a Milano, gradi 30, percepiti 40 a Milano, quindi ecco, non so se io ne sia proprio particolarmente contenta dei concerti in estate, forse li preferirei anche in inverno nei palazzetti, andrebbe benissimo, per come sono fatta, però è vero che dai, cioè, godersi un concerto all'aria aperta a San Siro con un sold out di Achille Lauro, io non vedo l'ora, non vedo l'ora di lunedì, e quindi immagino anche tu di Max Pezzali stasera. Sono molto contenta per voi, soprattutto perché lasciate i figli dai nonni. Scherzo, vogliamo bene ai nostri figli per chi li ha, ma capisco che una serata libera è pur sempre una serata libera. Poi dai nonni ci si fida al 100%, si dimentica di avere dei figli a casa e ci si gode la serata libera ancora di più di quando si ha la possibilità di averla sempre, questa serata libera, no? Io vedo tutti i miei amici genitori che insomma hanno... Io mi sento libera quando ho l'Olivia dalla dog sitter o da... insomma piazzata e che posso non dover tornare a casa, cibi, passeggiate, cose, compagnia, no? È vero, ci si sente un po' più liberi, fa sorridere rispetto al paragone con un figlio, e quindi immagino che anche per avere i bambini tranquilli e dai nonni sia una bella idea di spensieratezza già solo quella, anche solo andare a mangiarsi una pizza, figuriamoci godersi un concerto. Quindi cara ascoltatrice o ascoltatore, forse mi sento da tutti gli emoticon che usi che tu sia un'ascoltatrice, ma magari posso sbagliarmi, ma non vedo il tuo nome, capisco perfettamente, forse sì, l'estate è anche godersi i concerti. Yeah.

Lara mi scrive: cara Fede, posso chiederti se puoi fare gli auguri alla mia bimba Lin, che fa 9 anni. Alin, tantissimi auguri di buon compleanno tesoro, buon 9 anni, festeggia alla grande, tanti tanti tanti auguri da me e da tutta la famiglia di Radio 3, auguri, buon compleanno. Sei una gemellina, cara Lin, come me, che compiamo tutti gli anni dalla fine di maggio alla fine di giugno, quindi io li compio lunedì, poi la mia mamma li compie il 19, il mio papà invece li compie il 27 maggio. Siamo tutti gemelli nella mia famiglia tranne mia sorella, quindi devo dire che i gemelli li sento particolarmente, il segno dei gemelli, che poi chi lo sa se è vera questa cosa dei segni, se non è vera chi ci crede, chi no, però insomma noi siamo tutti nati un po' nello stesso periodo, quindi lunedì Achille Lauro ha deciso di fare questo concerto in onore del mio compleanno. Se va bene ci crediamo e ci continueremo a credere, però insomma è caduto a fagiolo e quindi insomma mia sorella mi ha regalato questo biglietto, anche perché era una veramente una casualità che tra l'altro mi hanno detto che anche nel 2027 ha riprogrammato un 15 giugno a San Siro, quindi è periodo buono per i concerti di Achille Lauro il 15 di giugno. Tanti auguri cara Lin, buon 9 anni fantastici, festeggia alla grande e magari durante il giorno mandaci la torta che mangerai, che siamo curiosi qua delle torte, soprattutto quelle fatte in

Scrive Pato, 24, 25, 27, 29, 30 maggio, 3, 5 giugno, io l'unico fuori. No vabbè Pato, ma tu batti ogni record. Cioè, quanti siete in famiglia? Di chi mi stai raccontando tutte queste date? 24, 25, 27, 29, 30 maggio, 3, 5 giugno? E tu invece quando sei nato? Tutti gemelli, praticamente è un'invasione. Non puoi non credere nei segni tu Pato con una famiglia così, no? Anzi, raccontaci se trovi dei tratti uguali nei tuoi gemelli familiari.

0: sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
1: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
2: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
3: Sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
5: La grandine ha colpito il tuo camper e non sai a chi rivolgerti? Contatta SCS Camper a Cadenazzo. Ricambi e riparazioni eseguiti a regola d'arte. Non accettare

0: una semplice liquidazione. Ci occupiamo noi del sinistro con la tua assicurazione, periziando il tuo camper in maniera impeccabile. SCS Camper a Cadenazzo. Il tuo camper come nuovo.
1: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
2: Da New It Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso, con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New It Sport, Campo Pian Scairolo, via Garavegia.
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.

0: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
1: Gorlace!
2: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Golena Go!
3: Previsioni del tempo.
4: Rapide le previsioni del tempo per oggi e per domani. Dunque, per oggi, fino a stasera soleggiato in tutto il paese, temperature massime attorno a 30 gradi al sud, 28 al nord. Previsioni per domani domenica su tutta la Svizzera, in prevalenza soleggiato e con qualche velatura, temperature comprese fra 15 e 30 gradi al sud, fra 12 e 28 al nord.
2: Questa è Radio 3 Inter.

Robby mi scrive: buongiorno Fede, come stai? Benissimo Robby, grazie, spero anche tu. Se ti piacciono i cervi, ad Aldesago ne abbiamo in esubero. No vabbè, ma infatti Robby ti ho chiesto, ma proprio direttamente fuori da casa tua. Condivido su Teleticino questa foto meravigliosa di un cervo che credo sia veramente fuori dalla tua finestra. Approfitto per salutare chi ci segue anche in TV, chi ci guarda quindi oltre ad ascoltarci. E mamma mia, che spettacolo, che spettacolo, che meraviglia. Siamo molto fortunati, no? Non trovi Robby? Io sì. Allora, là vediamo un po'. Seo mi scrive: ciao Fede, condivido il volantino adesso su Teleticino anche. Ciao Fede, potete dare comunicazione del lavaggio auto di domani da parte dei ragazzi del Chiasso per avere qualche franchetto in più per i mondiali in Lussemburgo a luglio? Ma certo, condivido su Teleticino il volantino che appunto vi racconto un po' tutto dove li trovate. Domani vi lavano l'auto fino ai dettagli dalle 10 alle 17 in via Vernora 7 a Castel San Pietro. Quindi se avete bisogno di lavare la vostra auto, i ragazzi del Chiasso ve lo fanno molto volentieri per qualche franchetto per i mondiali in Lussemburgo, quindi per una buonissima causa. Andate a farvi lavare l'auto, che non ci credo che avete l'auto pulita. Tutti noi abbiamo un'auto sporca, nella nostra vita c'è sempre un'auto sporca. E quindi ecco, l'appuntamento è per domani a Castel San Pietro per questa buona causa ed avere per una volta nella vita un'auto pulita. Non lo so, la mia auto è vuota, nel senso non è piena di cose, ma è sempre sporca. Poi ho il cane, ho più cani che metto in macchina, e quindi insomma è sempre un po' l'auto coi cani. Ecco, voi proprietari di cani sapete di cosa parlo.

0: Non so se lo sapete, ma se non lo sapete ve lo dico io, magari siete già passati e l'avete già visto, più sabati, e voi dovete sapere che tutti i sabati dalle 10 alla spiaggia del Parco Ciani potete vedere in azione i cani da salvataggio con la scuola. Salvataggio Lugano, cani da salvataggio di Lugano, Rescue Dog. Quindi condivido la loro immagine su Teleticino, ma sappiate che se siete degli appassionati, anche solo stare lì a vedere come agiscono in azione questi cani da salvataggio, ogni sabato mattina dalle 10 l'appuntamento è alla spiaggia del Parco Ciani. Che bello, io perché lavoro sempre, ma mi piacerebbe tanto stare lì tutta la mattina a guardarli lavorare. E prima vi dicevo che fuori dalla finestra di Roby c'è un cervo incredibile, bellissimo, e Roby mi conferma che sì, proprio in giardino mangiano e rovinano piante di frutta e foglie. Sì, questo è vero, sono belli, ma insomma quando passano si sentono e si vedono, quindi sì, insomma è il ciclo della natura, quindi bisogna anche avere un po' pazienza in questo effettivamente. Però bellissimo, siamo tanto fortunati, preferisco vedere un cervo dalla finestra che il traffico o 10 corsie sotto casa o solo cemento. E quindi ci reputiamo comunque ancora fortunati, Roby, che dici? Io direi di sì. 079 449 9537, ci stiamo avvicinando alle 9, la nostra prima sveglia morbida è andata e io ho un secondo tema lì pronto di cui non vedo l'ora di parlarvi.
1: Non è sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
2: Con 30 anni di competenza nella propulsione elettrica e 10 modelli diversi, Toyota possiede una delle più vaste offerte completamente elettriche in Svizzera. Scopri subito tutti i modelli ai Toyota Electric Days dal 6 al 13 giugno. Con un po' di fortuna puoi vincere un viaggio in Giappone. Passa a trovarci, fai una prova e vinci!
3: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
4: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
5: Marino Bernasconi.
4: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
6: Allora, dove vi porta quest'anno l'estate?
7: Ma da Amag, ovviamente.
6: Da Amag?
7: Sì, agli Amag Summer Days, con in palio premi fantastici e offerte estive imperdibili.
6: Mettete in moto l'estate con gli Amag Summer Days. Assicuratevi offerte imperdibili e la possibilità di vincere premi per un valore complessivo di oltre 37.000 franchi. Sabato 13 e 20 giugno presso tutte le filiali Amag partecipanti. Maggiori informazioni su amag.ch/summerdays.
8: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
9: Nuova Kia EV2. Piccola fuori, sorprendente dentro. Agile in città, elettrica ogni giorno, fino a 453 km di autonomia. Fino al 30 giugno è tua a soli 27.000 franchi. Vieni a scoprirla a Noranco da...
10: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
11: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
12: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
0: Sono le 9.
13: Questo appuntamento è offerto da Amag, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
1: l'infotraffico.
0: Sulla rete viaria della Svizzera italiana il traffico è scorrevole, non ci sono particolari disagi da segnalare. Sulla A2 Lucerna-Chiasso, tra Vassene e il portale nord della Galleria del San Gottardo, ci sono code di 2 km in direzione sud con tempi d'attesa di circa 20 minuti.

0: Io questo discorso dovremmo farlo, cioè arriverà un momento dove dovremmo capire cosa vogliamo fare, almeno provarci, almeno buttarci nella mischia, perché rimanere ai margini di sta piccola cosa ci conviene. Cioè farlo per farlo sempre così.
1: Vieni a farti un giro con noi, ti portiamo dove gli altri non vanno. Lugano City, Remix.

0: E grande Maxi
1: Lugano. Ciao Fede, sono Roby Maragliano, faccio il fisioterapista al mondiale, siamo qui a Miami Beach, curiamo gli arbitri. La Lolli mi ha svegliato alle 3 di notte chiedendomi un saluto a tutti i cinesi che saluto volentieri e mi mancano tanto. Qui fa molto caldo, però si sta bene.
0: Roby, ciao Roby, ciao a te, scusate se noi conosciamo i fisioterapisti degli arbitri del mondiale, scusateci. E scusate se Roby è a Miami Beach e dice fa tanto caldo. Roby, non si sta male, non si sta male. In bocca al lupo, buon lavoro. E a proposito di calcio, questa sera c'è la prima partita della Svizzera, giusto? Cioè, correggetemi se sbaglio, perché io non ne so niente di calcio. Quindi stasera c'è la prima partita della Svizzera, cerco di rimanere seria e di sapere queste cose. E c'è Qatar Svizzera stasera, e quindi una cosa che invece so bene è che al Lido di Bissone questa sera ci saranno Luchino e Michael Casanova a farvi compagnia con tanta musica, con la nostra Radio 3i che animerà la serata, e dopo sentiremo Luchino verso le 11 che ci racconterà un po' come funziona l'animazione e la partita da guardare insieme questa sera al Lido di Bissone. Quindi dalle 11 Luchino in diretta per raccontarci, e oggi pomeriggio dalle 14 qui al mio posto ci sarà Michael, quindi 14-18 lo trovate qua in studio, e stasera dalle 20 al Lido di Bissone lo trovate là per un bel po' di intrattenimento. Radio 3i è un po' ovunque ad accompagnare questi mondiali di calcio che si svolgono in tre nazioni, leggevo perché non ne so niente, Canada, Messico e Stati Uniti, e quindi il nostro Roby è là insomma come ufficiale fisioterapista dei portieri, e quindi in bocca al lupo a te Roby, un abbraccio e grazie mille. Mi dispiace, la Lolli ti ha svegliato, non calcolava il fuso orario la Lolli, ma grazie per il tuo vocale che ci ha fatto tanto piacere. Insomma, poi è bello sempre sapere che cosa fate voi in giro per il mondo, no? Noi siamo qua e ci sono persone che fanno altri lavori e che poi all'occasione, come in questo caso per i mondiali, si devono spostare, fanno delle esperienze bellissime che sono sempre belle da condividere.

Buongiorno a voi, a chi si è connesso ora sulle frequenze di Radio 3, io sono la Fede Volo, questo è un caffè al volo e ci stiamo tenendo compagnia dalle 8, chiacchierando di varie tematiche che adesso cambieremo. Abbiamo parlato di come viviamo questo momento dell'anno, questo momento dove finiscono le scuole, inizia l'estate, insomma un po' un giro di boa, e adesso cambieremo tema perché, come sapete, io adoro guardare le giornate, cioè discutere le giornate internazionali del niente.

Edo e Dolores se ne scappano alle Enseraide con 10 gradi, quanto vi capisco. Cari Edo e Dolores, anch'io me ne scappo in montagna appena posso, noi amanti del freddo o perlomeno del fresco in estate. E poi qualche messaggio che è arrivato in merito a come vi vivete questo momento, così chiudiamo questa parentesi del mattino, questa tematica della prima ora insieme, quindi come vi state vivendo questo arrivo dell'estate, questa fine delle scuole, questo ritmo diverso, no? Che contraddistingue l'estate. Chiara scrive: ogni estate è diversa naturalmente, ma cerco sempre di collezionare bei momenti che poi mi servono per sopportare l'inverno. Abbiamo capito che tu sei una estiva, Chiara, quindi bene bene. Giulia scrive: devo dire che l'estate mi rende un po' malinconica. Ecco Giulia, tu sei una di quelle che insomma fa pendere l'ago della bilancia verso i malinconici, verso chi non se la vive così bene. Ogni anno mi tornano in mente ricordi, persone, momenti, si fa un po' il punto della situazione, ma non proprio negativo, ma non proprio positivo. Quindi ecco, è particolare, però tu ne sei l'esempio, ecco. Chi tra quelle persone insomma non vivono questo momento dell'anno come bello, come luce, come lungo, come voglia di far sport, di stare all'aperto, delle grigliate di che, ma più come un punto della situazione un pochino più tristanzuolo, diciamo così.

0: autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
1: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
2: Stanco delle solite pareti?
3: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
2: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
3: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
2: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
4: Cassoni Color.
3: Coloriamo i tuoi sogni.
5: Non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa è caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.
6: Momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
7: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno. Esclusi modelli a prezzo netto.

0: date, un'unica grande passione. Radio 3i ti aspetta al Lido di Bissone il 13, 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
1: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
2: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
3: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

Io non sono una grande fan di Eros Ramazzotti, non che non mi piaccia, però non sono una fan in particolare. E leggevo che è tornato a San Siro dopo 28 anni la settimana scorsa. Mamma mia, 51.000 spettatori, ospiti Giorgia, Elisa e Max Pezzali. Wow, si vede che era un po' che non tornava a San Siro a farsi il suo pienone meritato, assolutamente meritato. Ho visto qualche immagine, ma non ricordavo che non tornasse a San Siro da così tanti anni. Insomma, 51.000 spettatori, mica poco, e bravo Eros. Stavamo dicendo che mi piace parlare delle ricorrenze internazionali che poi non esistono, nel senso, cioè queste, come si dice, quando si digita, ci sono delle ricorrenze popolari internazionali di cui si può chiacchierare, insomma, un po' popolari, e allora il web ti restituisce delle ricorrenze che sono prettamente mie, cioè decisamente mia quella di oggi, perché soprattutto negli Stati Uniti d'America oggi, il 13 di giugno, chissà poi perché, si festeggia la giornata degli imbranati in cucina. E chi mi conosce o mi segue da un po' qui sulle frequenze di Radio 3 sa che io sono la regina delle imbranate in cucina, e quindi volevo sapere qual è il vostro più grande disastro ai fornelli memorabile che mi volete raccontare. 0794499537, raccontatemi quella volta che veramente avete fatto il disastro, e magari voi siete dei grandi cuochi e lo ricordate come quella volta che avete fatto il grande disastro, mentre per me è una costante. L'ultimo disastro che ho fatto è un banana bread, adesso sulla bocca di tutti, no? Questa torta che si fa con le banane, facilissima, cioè livello di difficoltà bambino di 10 anni, veramente, cioè mia nipote Gioia che ne ha 14, ma sicuramente la fa meglio di me, ecco, livello di facilità zero. Sono riuscita a mettere, penso, del cacao troppo amaro, penso a cuocerla troppo poco, insomma era immangiabile, amara, molliccia, una roba che è finita purtroppo nel cestino, perché dopo mi spiace, le mie torte spesso finiscono nel cestino. Poi faccio degli esperimenti con queste torte vegane per provare, no? per provare di tutto, perché mi piace mangiare sempre meno prodotti di origine animale, quindi quando posso ci provo, però devo dire che il risultato non è quello che vedo su Instagram, il risultato è disastroso, quindi purtroppo le mie torte spesso finiscono nel cestino. Un altro grande flop all'interno della mia famiglia fu quando mia nonna Adriana preparò una torta di rabarbaro, ma scambiò il rabarbaro con le coste, e quindi ha cucinato una torta con le coste dolce. Immaginate il primo morso, che non mi ricordo più se ha fatto mia sorella Elisa o la mia mamma. Hanno fatto una faccia particolare, come dire, cos'è che c'è che non va in questa torta, fammici pensare un attimo, aiuto. E quindi no, è disgusto, potete immaginare, no, le coste scambiate per rabarbaro, non mi chiedete come, non mi chiedete perché, non facciamo domande, però quella torta è finita dritta dritta nel cestino. Quindi qual è il vostro più grande disastro ai fornelli? 0794499537. Se me lo volete raccontare con un vocale sarà ancora più divertente, quindi buttatevi e raccontatemi, consolatemi, va, non fatemi sentire sola in questo girone. Sweet.

Luca mi scrive: Fede, perché ti ostini a continuare a cucinare torte? Scusami Luca, sei onesto, sincero. Non dai, ma Fede, provaci. No Fede, perché ti ostini? Hai ragione, anche il mio compagno alla fine, quando gli dico guarda magari prova a fare una torta, lui mi risponde ancora, cioè ok. Però non bisogna mai mollare nella vita, bisogna provarci. Lo so che è un po' uno spreco alimentare, perché purtroppo delle cose io le faccio proprio che sono immangiabili, però secondo me mai mollare nella vita, in tutti gli ambiti. Se poi ci si diverte o si ha voglia, insomma, perché no? Al di là dello spreco, sì, che questo devo ammettere che io un po' spreco, perché poi davvero non sono delle torte non buone, sono immangiabili a tratti, quindi diciamo ecco. Manu, che mi sta scrivendo, ha capito perfettamente il punto, perché è successo anche a lei, ha deciso di fare una torta per la famiglia e mi scrive: era così dura che mio figlio l'ha usata come sottobicchiere per una settimana. In che senso? In che senso? Nel senso che se la portava a tavola e se la metteva come reggibicchiere. Scusami, sottobicchiere mi ha fatto molto ridere. Quindi ecco, sono contenta di non essere l'unica da sola in questo girone degli imbranati in cucina, perché ci stiamo raccontando allo 079 449 9537 qual è il vostro più grande disastro ai fornelli. Raccontatemelo, perché oggi è la giornata degli imbranati in cucina, queste festività che festeggiamo solo noi qua su Radio 3i, nessun altro, queste festività popolari mondiali che vado a scovare per parlare un po' del nulla.

0: sto facendo delle risate con i vostri messaggi. 079-449-9537 per raccontarmi qual è stato il vostro peggior disastro ai fornelli. Oggi, nella giornata mondiale degli imbranati in cucina, Dele mi scrive: il mio disastro è stato, ho messo il minestrone sul fuoco e poi sono andato a vedere la tele. Peccato che poi sono andata a letto, svegliata da mio marito con la domanda: ma tu stavi preparando il minestrone? Risultato: tutto carbonizzato, ma salva la pentola. Beh, è già un bel caso, è vero che il minestrone ha tanto liquido e forse ora che è evaporato tutto e ora che ti ha bruciato una pentola irreparabilmente, era, cioè, hai fatto in tempo ad andare a letto, a fare in modo che tuo marito tornasse e ti chiedesse: tu stavi preparando il minestrone? Che flash quando succedono quelle cose, o quando cominci a sentire l'odore di bruciato, no? Allarme totale. Ah, c'avevo qualcosa nel forno, avevo qualcosa sui fornelli. Sono molto contenta che non succeda sempre solo a me. Posso dire, posso ammettere che sono contenta che siamo una squadra di imbranati ai fornelli. Andate avanti a raccontarmi i vostri disastri in cucina anche con un messaggio vocale, così li sento dalla vostra viva voce.
1: Stai ascoltando Un caffè al volo con Fede Volo. Due propulsioni, zero compromessi. Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid. Scopritela ora da Amag e approfittate di uno sconto di 10.500 franchi su tutte le varianti di equipaggiamento. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
2: Volkswagen. Pronta per il tuo look estivo perfetto? Allora acquista subito il tuo duo Filman al miglior prezzo. Occhiali da vista e da sole con lenti progressive insieme a partire da 299 franchi. Lasciati abbagliare. Filman.
1: Sapevi che Midsommar viene festeggiato ogni anno in grande stile in Svezia? Da IKEA fino al 20 giugno ti aspetta il grande IKEA Family Midsommar Countdown con offerte fantastiche ogni giorno. Non vediamo l'ora di vederti. IKEA.
2: Questa settimana alla Migros 50% su tutto l'assortimento Handymatic Supreme a partire da due pezzi. Scopri di più su migros.ch. È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Con 30 anni di competenza nella propulsione elettrica e 10 modelli diversi, Toyota possiede una delle più vaste offerte completamente elettriche in Svizzera. Scopri subito tutti i modelli ai Toyota Electric Days, dal 6 al 13 giugno. Con un po' di fortuna puoi vincere un viaggio in Giappone. Passa a trovarci, fai una prova e vinci.

0: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangemusic.com.
1: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
2: Nuovo spot Honda CRV Full Hybrid, vai!
3: Design audace, trazione integrale AVD e 960 km di autonomia, 8 anni di garanzia, premio 5.000 franchi e leasing 1,9%.
2: Allora?
3: Vado a comprarlo!
4: Nuovo CRV Full Hybrid, impossibile resistere! Un salotto con tetto panoramico, Honda Sensing 360 e un baule di oltre 1.700 litri. Scoprilo nei garage Honda, Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Basta zanzare e reti che si strappano. Da Bredobau Curvo Tecnica è arrivata la zanzariera con rete antitaglio, pensata anche per gli animali domestici. Massima resistenza, sicurezza totale. Adesso puoi stare tranquillo. Scegli Bredobau Curvo Tecnica. A Camorino, via I Campisch 30A.
6: Letto, sedia. Letto, letto, sedia. Letto, board, sedia. Lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso. Pfister.
7: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
8: Andiamo a Locarno Monti, dove per noi oggi c'è Luca Nisi. Buongiorno Luca.
9: Buongiorno, buon sabato a tutti.
8: Ciao Luca, buongiorno. Allora, fuori onda ci dicevamo, saranno rapide e indolori queste previsioni meteo, perché mi sembra che tutto scorra liscio per gli amanti del bel tempo, ma lascio la parola a te.
9: Per gli amanti del bel tempo aggiungerei poi verso la fine della prossima settimana anche per gli amanti del caldo, in quanto le temperature sono in rialzo. Però effettivamente condizioni anticicloniche determineranno una lunga serie di giornate stabili che probabilmente non durerà solo la prossima settimana ma anche più avanti. Questo non significa che a tratti si potrà sviluppare un qualche temporale serale, però per la prossima settimana, i primi giorni, soprattutto fino almeno giovedì e venerdì, potrà capitare qualche giorno però a livello locale, altrimenti, come detto, regnerà il sole con temperature in rialzo. Già nella giornata di oggi raggiungeremo i 30 gradi in pianura, ancora, possiamo dire ancora sopportabile, in quanto la massa d'aria è piuttosto secca. L'isoterma di 0 gradi è imbattuto quasi sfiorare i 4.000 metri, mentre domani abbiamo un piccolo disturbo che sarà un po' più attivo a nord delle Alpi. Su delle Alpi i suoi effetti saranno minimi, sotto forma solo di qualche velatura ad alta quota. A sud delle Alpi avremo ancora delle temperature sui 30 gradi e a montagna al sud le temperature rimangono ancora elevate, con isoterme di 0 gradi su 3.800 metri, mentre a nord delle Alpi, per chi va in montagna al nord, sarà, non dico fresco, però ci sarà un calo di questa isoterma temporanea. Perché, come dicevamo, settimana prossima caratterizzata da un anticiclone ben piazzato sull'Europa centrale, temperature in aumento entro la fine della settimana, il prossimo weekend è possibile che a sud delle Alpi vedremo delle massime sui 31-32 gradi. Anche
8: caldino.
9: Le notti saranno via via più calde, però appunto impiegherà ancora qualche giorno, le prossime notti, almeno fino a metà settimana, vediamo delle minime ancora sui 16-17-18 gradi, quindi ancora delle notti piacevoli. Come detto, sarà un po' più caldo verso la fine della prossima settimana, ma poi per questi dettagli li vedremo ancora nel corso dei prossimi
8: giorni, certo, assolutamente. Questo non preclude, insomma, qualche goccia qua e là, lo si spera, anche perché poi caldo, veramente caldo, Luca, insomma, inizia un'estate calda rovente, non si fa un po' che parlare d'altro dell'aumento delle temperature, e quindi se qualche goccia qua e là, soprattutto sulla notte, arriva, non fa che bene alla natura.
9: L'abbiamo visto, sì, l'abbiamo visto, effettivamente qualcosa è arrivato. Beh, se pensiamo al temporale del Mendrisiotto,
8: aiuto, dirà,
9: anche troppo. Però è vero che è sempre dell'acqua che arriva in modo molto veloce, quindi sì, intensità di piogge elevate, diciamo un'acqua un po' poco utile per il terreno, viene persa poi molto velocemente dalle giornate calde, soleggiate. Se pensiamo, quello che è mancato negli ultimi mesi sono magari 2-3 giorni di fila con delle precipitazioni moderate, abbondanti. Esatto. Abbiamo avuto sì un po' di pioggia, però è arrivata sempre molto velocemente, velocemente se n'è andata. Le condizioni magari non si vedono, perché al momento è ancora tutto verde, però ecco, tendenzialmente siamo su delle condizioni siccitose anche su delle Alpi.
8: Sì, decisamente.
9: Non siamo ai livelli del 2022-2023, però la tendenza al momento è quella, e ecco, anche nelle prossime settimane non andremo a risolvere questa situazione.
8: Ecco. Esatto, quindi incrociamo le dita almeno per qualche goccia di pioggia non violenta, ecco, e qualche cambio di programma. Però avrete modo, insomma, di sentire i miei colleghi durante tutto l'arco della settimana e aggiornarci. Grazie mille Luca, ti auguro una buona giornata soleggiata.
9: Grazie mille, buon fine settimana a tutti.
8: Ciao.
10: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

0: musica.
1: Buon caffè al volo, con Fede Volo.
2: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare. Scoprite Renault Twingo E-Tech Electric. Piccola fuori, grande dentro. Corta 3,79 m, sedili indipendenti ribaltabili e scorrevoli. Renault Twingo E-Tech Electric. Ora con leasing 0%, manutenzione e assicurazione incluse. Venite a provarla in tutta la rete Renault Ticino. Renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
4: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio, il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.

0: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
1: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
2: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
3: Occupato!
4: Ancora?
3: Sì, il nostro bagno sarà sempre occupato, almeno fino a quando non ci decideremo a chiamare Cabiezze e Canalizzazioni a Quartino.
5: Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
6: Cabiezze il punto Swiss, ti scarica dai problemi nel momento del bisogno.
7: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
8: Se non fosse per l'insegna fuori, non diresti affatto che è una carrozzeria ordinata, spaziosa, accogliente e all'avanguardia, diversa. Melis Carrozzeria si è completamente rinnovata per offrirti un servizio ancora più completo ed efficiente, nel rispetto delle norme vigenti. Melis Carrozzeria, una piccola impresa locale mossa da una grande passione. Il team Melis Carrozzeria ti aspetta a Novazzano, via Resiga 14.
9: Nuova Kia EV2. Piccola fuori, sorprendente dentro. Agile in città, elettrica ogni giorno, fino a 453 km di autonomia. Fino al 30 giugno è tua a soli 27.000 franchi. Vieni a scoprirla a Noranco da...
10: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo, trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.
11: Le 9:58 minuti.
12: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni, qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
13: Ticino News.
14: Un buongiorno al microfono Romano Bianchi. Il fronte iraniano in apertura, proseguono i segnali di distensione nei negoziati con gli Stati Uniti sul programma nucleare. Teheran ha proposto di diluire al 60% le scorte di uranio arricchito, una misura che ridurrebbe sensibilmente il rischio di un utilizzo militare del materiale. Il ministro degli esteri iraniano si è detto inoltre fiducioso sulla firma di un accordo nei prossimi giorni, che avverrebbe inizialmente in forma digitale. Intanto gli Emirati Arabi hanno smentito le indiscrezioni secondo cui sarebbero stati sbloccati e trasferiti all'Iran fondi precedentemente congelati. I dazi USA sono destinati a restare anche dopo Trump, ne è convinta la direttrice della SECO, secondo cui la spinta alla reindustrializzazione negli Stati Uniti va oltre le divisioni politiche fra repubblicani e democratici. In un'intervista alla Schweizanwochenende, la segretaria di Stato ha affermato che eventuali dazi fra il 10 e il 20% difficilmente verrebbero aboliti anche da un futuro presidente democratico. Per la Svizzera la strategia vincente resta quindi quella di puntare su condizioni quadro favorevoli per le imprese senza ricorrere a politiche industriali interventiste. Novità sul fronte della politica migratoria fra Svizzera e Italia. Roma ha annunciato che tornerà ad accettare dalla Confederazione i richiedenti l'asilo di cui è competente secondo le regole di Dublino. I trasferimenti erano stati sospesi, lo ricordiamo, alla fine del 2022, ma la situazione cambia con l'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo. La SEM prevede che i primi rimpatri verso l'Italia possano avvenire una volta completata l'attuazione del nuovo sistema. Chiudiamo andando sempre negli Stati Uniti, perché è arrivato il via libera all'operazione che porterà alla nascita di uno dei maggiori gruppi mediatici al mondo. Dopo 8 mesi di verifica, infatti, il Dipartimento di Giustizia ha autorizzato l'acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount Skydance. L'autorità antitrust ha stabilito di fatto che la fusione, dal valore pensate complessivo di 111 miliardi di dollari, non comporta rischi significativi per la concorrenza nei settori dello streaming, della televisione e della produzione cinematografica.
15: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
13: L'infotraffico.
14: Via Swiss comunica che fra la rotatoria dell'aeroporto di Locarno e Quartino c'è traffico, la viabilità è fortemente rallentata. Colgo l'occasione per dare anche un'informazione arrivata proprio in questo istante, perché c'è stato un infortunio con esito letale in Valle Maggia. La polizia cantonale ha comunicato appunto che ieri poco dopo le 18 a Maggia si è verificato questo infortunio gravissimo. Stando alla prima ricostruzione, un 60enne cittadino svizzero domiciliato nella regione, mentre stava eseguendo lavori di pulizia di una zona ripida, è rimasto vittima di una caduta. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia cantonale in supporto ai soccorritori della Rega, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Una notizia, dicevo, arrivata proprio in questo istante.

Scusate, io mi consolo veramente tantissimo, tantissimo a leggere i vostri disastri in cucina, ma questo lo dico perché, cioè, ci si sente un po' squadra, no? Come dire, ci si sente un po' parte di un gruppo quando non si è soli a fare determinate castronerie, così chiamiamole. Monica mi sta raccontando che le sue figlie, che dovevano preparare il risotto per il marito a pranzo, facevano a turni a girare il risotto per mezz'ora che non cuoceva perché i fornelli erano spenti. Erano semplicemente spenti. Le tue figlie geniali è una cosa che potrei fare assolutamente io. Cioè, proprio io, posso essere io 100%. Quindi non ci stupiamo più di niente, non sono cose che fanno sorridere, anzi, secondo me è proprio la normalità a casa mia. E poi ci sono due messaggi, uno di Karin e uno di Sandra, dove si scambia il sale per lo zucchero. Allora, Karin mi dice: il mio disastro, volevamo fare la sorpresa alla nonna quando i ragazzi erano piccoli, torta di fragole, uno taglia le fragole, l'altro mescola la farina, burro, uova, zucchero. Peccato che i 250 grammi erano di sale e non di zucchero. Abbiamo sbagliato contenitore. Olè! E poi ancora Sandra: prepara impasto di torta di pane, dovevo fare una torta per gli amici. Prima di infornare provo l'impasto ed è salatissimo. Quindi mio figlio mi ha spostato i barattoli di sale e zucchero, niente di più facile se poi non avete scritto, oppure anche se c'è la scritta, no? Siamo abituati alla gestualità in cucina, quindi prima c'è, davanti c'è il sale, dietro c'è lo zucchero, è un attimo che i barattoli si invertono e noi non badiamo a questa cosa, e quindi ha dovuto ovviare per la pasticceria la nostra cara Sandra. Beh, devo dire che sono contenta che faccia parte di un bel gruppo solido di disastri in cucina. Poi magari, appunto, ripeto, mi state raccontando dei disastri e invece voi siete bravissimi nel resto della vostra vita ai fornelli. Io no, non posso entrare in questa categoria, ma continuate a raccontarmi allo 079 449 9537 qual è il vostro più grande disastro ai fornelli. E così inauguriamo la seconda parte della mattinata insieme. Staremo insieme fino a mezzogiorno con varie chiacchiere e vari discorsi e varie tematiche. Io sono qua e spero lo possiate restare anche voi per farci un po' di compagnia.

Mi sembrava strano che il traffico non si stesse intensificando sulle strade della Svizzera italiana. Insomma, cominciano ad arrivare dei tic di via Swiss, giustamente. Sulla 2, direzione San Gottardo, tra Quinto e Airolo, il traffico è bloccato per un chilometro con ritardi fino a 10 minuti. La corsia che per preferenziale Cupra è aperta. E ancora ci viene segnalato che direzione San Gottardo, sempre sulla 2, Airolo, è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Mi raccomando, il nostro numero WhatsApp, oltre a raccontarci i nostri disastri in cucina, lo 079 449 9537, è a disposizione anche se volete darci degli aggiornamenti in merito al traffico, perché siete sulle strade della Svizzera italiana. Manu mi scrive a proposito della giornata degli imbranati in cucina e quindi del qual è il nostro più grande disastro ai fornelli, memorabile, che ci ricordiamo. Ho deciso di fare... Ah no, scusami, questo l'ho già letto, aspetta, lo devo mettere come letto, perché sennò li rileggo. Monica scrive: ho messo a cuocere il riso e poi mi sono messa a fare le pulizie. Un'altra come la nostra ascoltatrice del minestrone. Quando me ne sono ricordata, il riso era diventato un pezzo unico. Pezzo unico! Aiuto, dimenticarsi le cose sui fornelli poi a tratti è abbastanza rischioso. Quindi se come me, soprattutto le cose nel forno, ve le dimenticate spesso, io metto la sveglia, il suonello, come lo chiamo io. Comunque metto una sveglia, perché molto molto probabile che io qualcosa mi dimentichi.

mia banda suona il rock. Robby mi scrive: io ho messo le patatine fritte in forno e poi mi sono addormentato sul divano. Quando mi sono svegliato mi è venuto un pensiero sinistro. Le patatine, ho trovato un letto di carbone. Le patatine, scrive. Ho trovato un letto di carbone sulla teglia e la puzza ci ha messo una settimana ad andare via. Eh sì, anche quella. Ma non c'è il rischio che prenda fuoco tutto? Non lo so, la carta del forno. Io poi che sono terrorizzata dal fuoco, mi fa impressione, no? Non può prendere fuoco, scusate l'ignoranza, qualcosa in forno? O è solo i film dove il cappone prende fuoco, per esempio? Speriamo che non possa prendere fuoco in alcun modo.

0: Non è sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
1: Avete sentito? La Volkswagen Polo è la risposta a tutte le vostre esigenze quotidiane. Approfittate subito di uno sconto di 6.000 franchi su tutti i modelli Polo da Amag. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
2: Volkswagen.
3: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
4: Letto. Sedia. Letto. Letto. Sedia. Letto. Board. Sedia. Lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso. Pfister.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
6: Questa settimana alla Migros 30% su tutti i cornetti Fan in confezione multipla a partire da due pezzi. Scopri di più su migros.ch.
7: Se non fosse per l'insegna fuori, non diresti affatto che è una carrozzeria ordinata, spaziosa, accogliente e all'avanguardia. Diversa. Melis Carrozzeria si è completamente rinnovata per offrirti un servizio ancora più completo ed efficiente, nel rispetto delle norme vigenti. Melis Carrozzeria, una piccola impresa locale mossa da una grande passione. Il team Melis Carrozzeria ti aspetta a Novazzano, via Resiga 14.
8: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
9: Vivi i mondiali 2026 al New It Sport Ristorante. Tutte le partite, tutta la passione, su maxi schermo e tante TV, con drink, birra, steakhouse, pizza e street food. Prenoti il tuo posto al New It Sport. Ti aspettiamo. Campo Pianscairolo, via Garavegia.
10: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
11: Sapevi che Midsommar viene festeggiato ogni anno in grande stile in Svezia? Da IKEA fino al 20 giugno ti aspetta il grande IKEA Family Midsommar Countdown, con offerte fantastiche ogni giorno. Non vediamo l'ora di vederti. IKEA.
12: Hai voglia di un lavoro davvero fuori dal comune? Diventa controllore o controllora del traffico aereo con Skyguide. Una carriera intensa, decisioni in tempo reale e un ruolo fondamentale nei cieli svizzeri. Hai tra i 18 e i 28 anni, la nazionalità svizzera e vuoi iniziare la formazione a settembre del 2026? Allora partecipa alla giornata di reclutamento del 27 giugno a Locarno. Iscriviti subito su skyguide.ch/ticino. Skyguide, la tua nuova vita ti aspetta.

0: Astrotris.
1: Chi saremmo noi se non dessimo uno sguardo alle stelle in questo sabato mattina insieme? Oggi al 12° posto ci sono gli scorpioncini. Cambio di clima poco simpatico, cari scorpione. Venere va in quadratura e la luna in opposizione peggiora umore, tempi e pazienza. Marte contrario completa il quadro, quindi la giornata non è adatta a chiarimenti definitivi, acquisti costosi o prove di forza familiari. In amore freddezze e punture di spillo. Aiuto. All'11° posto ci sono gli acquario, al 10° i leone, al 9° i sagittario, all'8° i bilancia, al 7° gli ariete, al 6° i gemelli, al 5° i capricorno e al 4° i pesci. Saliamo sul podio per vedere che al 3° posto oggi ci sono i cancro. Venere lascia il vostro segno, ma non sparisce il bisogno di piacervi e sentirvi desiderati. Mercurio e Giove nel segno sostengono messaggi, inviti, chiarimenti e piccoli programmi da sistemare. Bene la cura personale, la casa, gli acquisti sensati, il tempo con le persone affidabili. Marte favorevole dà energia fisica e voglia di fare. Al 2° posto ci sono i Vergine oggi, la luna dalla vostra rende il sabato più piacevole e concreto. Mercurio favorevole aiuta messaggi e chiarimenti, mentre Marte favorevole sostiene energia e movimento all'aria aperta. In amore Venere non spinge più come prima, ma resta possibile un'intesa serena se non chiedete la certificazione di ogni sentimento. Al 1° posto ci sono i Toro oggi, cambio di tono nei rapporti, Venere in quadratura porta più pretese, freddezze improvvise o piccoli fastidi sull'immagine. Non fatevi prendere dalla gara a chi ha ragione, puntate su cura della persona, personale, casa, spese misurate e tempi comodi. Con il partner servono meno bronci e più presenza fisica. 1, 2, go!

Non so se anche voi avete il mio stessa, la mia stessa fobia, non possiamo chiamarla così. Io ho una paura tremenda delle raccomandate. Chi mi conosce lo sa, mi hanno fatto anche uno scherzone dei colleghi una volta. Se sono all'ascolto ricorderanno che io gli raccontavo che avevo paura delle raccomandate, perché ai tempi vivevo da sola in una casa bellissima nella quale mi trovavo, in un appartamentino bellissimo nel quale mi trovavo molto bene, e ogni volta che mi arrivava una raccomandata temevo per la disdetta dell'affitto. Ma non so perché avevo, cioè, questa preoccupazione, no? Perché secondo me dietro le raccomandate non c'è mai una buona notizia, ma magari mi sbaglio, cioè può essere anche qualcosa di bello, però solitamente... Poi adesso, se non mi sbaglio, né le carte di credito né le carte, insomma, le master ti vengono mandate più con raccomandata, ti vengono mandate, tu hai il tuo PIN, poi eventualmente ti viene mandato il PIN con raccomandata, però non possono essere delle carte che arrivano dal nulla, no? Quindi sono notizie che devono arrivare raccomandate, e non sono mai belle notizie secondo me. Quindi ai tempi dei miei colleghi, visto che gli raccontavo questa cosa delle raccomandate, mi hanno mandato una raccomandata con uno scherzo dentro, con una scritta scherzo dentro, e io ero talmente, cioè, così preoccupata che quando mi hanno mandato questa raccomandata e mi è arrivato l'avviso a casa, sono naturalmente andata da loro in panico, perché è arrivata questa raccomandata, chissà cosa mi devono dire, sicuramente la disdetta del mio bellissimo appartamento, che poi chi lo sa perché, perché non era nell'aria una disdetta dell'appartamento, ma io mi facevo tutte ste storie. Quindi immaginatevi voi il ridere che si sono fatti questi miei due colleghi a sentire me che mi lamentavo preoccupata di cosa potesse contenere la raccomandata. Era un bello scherzone da parte loro, a parte che la raccomandata era bella spessa perché l'avevano riempita di fogli per farmi preoccupare ancora di più, e quindi niente, poi abbiamo riso tantissimo di questa cosa, perché poi quando ho aperto la raccomandata, niente, esilarante. E ieri proprio mi è arrivata una raccomandata che non potevo ritirare il giorno stesso, non si vedeva il mittente, eccetera eccetera. Adesso il mio compagno è andato a ritirarla, niente di grave, non una bella notizia, ma niente di grave, aumenti di affitto. Ma io ci penso, cioè veramente, io stamattina il mio primo pensiero è stato: chissà cosa contiene quella raccomandata, perché non lo so, io ho un problema con le raccomandate. Non so se è una cosa che succede solo a me o anche a voi viene un po' il mal di pancia, che poi sembra avere, cioè sembra una cosa da coda di paglia, no? Cioè sembra una cosa che preoccupa perché abbiamo qualcosa di non fatto correttamente, ma no, cioè non ho nessun genere di pensiero, è semplicemente che forse, ma dico forse, non mi piacciono le sorprese, ecco, non vorrei capire subito di quello di cui stiamo parlando, non mi va di aspettare, voglio sapere subito cosa sta dietro quella lettera raccomandata. Però insomma, non una grandissima notizia, ma c'è di peggio. Va bene, ho spedito il mio compagno subito appena sveglio.

insomma, si sa, no, quando ci si aspetta qualcosa, quando non ce lo si aspetta è brutta. Cara Lara e cara Maru, che ce lo siamo sulla stessa barca. Vabbè, vabbè, però devo dire, cosa può arrivare di bello via raccomandata, mi domando, cioè quale notizia bella può arrivare? Un'eredità arriva via raccomandata, non lo so, che hai vinto al Superenalotto, arriva che hai vinto all'otto, arriva via raccomandata, non credo, io non credo, però ditemelo, magari a voi è arrivata una buona notizia via raccomandata, che magari la prossima volta mi preoccupo meno. Non ne ho in mente, non mi vengono in mente delle buone notizie che possono arrivare via raccomandata, ma magari voi mi contraddirete. 079 449 9537 per chiacchierare con me fino a mezzogiorno.

0: settimana è sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti, ci trovi a Taverne.
6: Allora, dove vi porta quest'anno l'estate?
7: Ma da Amag, ovviamente.
6: Da Amag?
7: Sì, agli Amag Summer Days, con in palio premi fantastici e offerte estive imperdibili.
6: Mettete in moto l'estate con gli Amag Summer Days. Assicuratevi offerte imperdibili e la possibilità di vincere premi per un valore complessivo di oltre 37.000 franchi. Sabato 13 e 20 giugno presso tutte le filiali Amag partecipanti. Maggiori informazioni su amag.ch/summerdays.

0: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
1: Solo?
0: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
1: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
2: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
3: Con 30 anni di competenza nella propulsione elettrica e 10 modelli diversi, Toyota possiede una delle più vaste offerte completamente elettriche in Svizzera. Scopri subito tutti i modelli ai Toyota Electric Days dal 6 al 13 giugno. Con un po' di fortuna puoi vincere un viaggio in Giappone. Passa a trovarci, fai una prova e vinci!
4: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
5: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
6: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie.

0: Buongiorno a voi, buon sabato 13 giugno, spero stiate bene, io sono la Fede Volo. Questo è un caffè al volo, ce la stiamo chiacchierando in merito al panico da raccomandata. Vi ho detto, è arrivata una raccomandata ieri, panico totale, oggi ho mandato il mio compagno a prenderla. Insomma, le raccomandate non sono mai delle grandi belle notizie. Ci dicevamo, per me in questo caso è un aumento d'affitto, ma non conosco raccomandate che arrivano con delle buone notizie. E Marina mi stava raccontando...
1: Vado subito a guardare il numero della raccomandata, vado sul sito della posta per vedere da dove viene, poi non capisco mai da dove viene e il panico aumenta.
0: Ma incredibile.
1: È una cosa così, più forte di me.
0: È vero, ma cara Marina, anche tu no, dicevi, ma non ho mica niente da aspettarmi di brutto, però la raccomandata non ci piace. Infatti ieri mi è successa la stessa cosa, ricevuto il biglietto di avviso di raccomandata, vado in posta ma non la puoi ritirare il giorno stesso, immaginate quanto sono abituata a ritirare raccomandate, quindi puoi ritirarla dal giorno seguente. Allora chiedo alla ragazza che c'era in posta, le dico, ma vedi il mittente? E lei mi dice, no, non l'hanno segnato nemmeno il mittente, quindi non potevo nemmeno farmi un'idea. Dopo però la sera tramite app sono riuscita a vedere la busta e ho capito da chi arrivava, e quindi ho detto vabbè, insomma, speriamo non troppe cattive notizie. Però allo 079 449 9537 voglio sapere a questo punto se a voi è mai arrivata una raccomandata con una buona notizia. Per esempio, so che arrivano via raccomandata le notizie dei diplomi, quando si supera un diploma in Svizzera, o sbaglio?

attaccata la raccomandata delle buone notizie. La Frey mi scrive la raccomandata con la quale ti inviano il nuovo passaporto, perché questo significa pronti partenza via verso qualche viaggio indimenticabile. È vero, il passaporto arriva con posta raccomandata, però te lo aspetti, capito? Cioè, quando vai a far, tanto vai a fare la foto, fai la procedura per la richiesta, soprattutto vai a fare la fotografia e sai che dopo qualche giorno arriva. Quindi lì non è una sorpresa, però è vero che è una bellissima raccomandata quella del passaporto. Premi in soldi, mi scrive Tossa, arrivano per raccomandata alcune volte. Anche lì a te ti è mai successo? A me mai, purtroppo. Invece mi state scrivendo, no cara Fede, per i diplomi se superi l'esame arriva per posta ordinaria, se non lo superi arriva la raccomandata. Ve l'ho detto che la raccomandata sono sempre cattive notizie. Io tutte le volte che attendevo un esito di un esame temevo di vedere l'avviso di una raccomandata, allora è il contrario, vedi. Allora, io vincite in soldi non ho mai ricevute nella mia vita, e quindi possiamo confermare, non è una, cioè è una regola, possiamo confermare la regola che la raccomandata è sempre un po' mal di pancia. Quando invece ci aspettiamo una raccomandata, allora questo è diverso. Tanta bella musica anche oltre alle nostre chiacchiere qui su Radio 3i, è in arrivo Francesco Gabbani, ma se ci seguite ce n'è per tutti i gusti, come sapete noi variamo e spaziamo in modo che possiamo un po' accontentare tutti.

0: buon caffè al volo. Con Fede Volo.
1: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare. Scoprite Renault Twingo E-Tech Electric. Piccola fuori, grande dentro. Corta 3,79 m, sedili indipendenti ribaltabili e scorrevoli. Renault Twingo E-Tech Electric. Ora con leasing 0%, manutenzione e assicurazione incluse. Venite a provarla in tutta la rete Renault Ticino. Renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
3: Centro Serramenti Ticino.
2: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
4: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità. Perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
3: Marino Bernasconi.
4: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
5: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
6: Due propulsioni, zero compromessi. Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid. Scopritela ora da Amag e approfittate di uno sconto di 10.500 franchi su tutte le varianti di equipaggiamento. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
7: Volkswagen.
8: New Hit Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona riservata. Con la bella stagione, area ristoro e buvette durante gli eventi Football Club Paradiso. New Hit Sport, campo Pian Scairolo, via Garavegia. Vi aspettiamo!
9: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
12: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
13: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
14: Sono le 11, buon sabato a voi.
15: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
16: Infotraffico.
14: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana, dove c'è una lunga lista di segnalazioni, traffico e rallentamenti. Sulla 2 direzione San Gottardo a Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata e poi ancora traffico è segnalato sulla 13 Bellinzona direzione San Bernardino, tra Mesocco Nord e Pian San Giacomo. Sulla 2 la galleria del San Gottardo è chiusa in direzione di Chiasso a causa di un veicolo in avaria e ancora Riazzino direzione Cadenazzo tra la rotatoria dell'aeroporto di Locarno e Quartino e per chiudere sulla 2 direzione San Gottardo tra Quinto e Airolo. Il traffico è congestionato con ritardi fino a 20 minuti. La corsia preferenziale Cupra è aperta.

0: E questa è Katy Perry con I Kiss a Girl. Che bello fare la mia intervista o le mie interviste ai colleghi, perché al telefono ho il nostro Luchino Ventura. Buongiorno Luke.
1: Buongiorno, buongiorno Fede.
0: Ciao,
1: buongiorno.
0: Allora, raccontavo prima, ma ho fatto qualche strafalcione, quindi faccio parlare te di cosa succede stasera al Lido di Bissone. Raccontacelo tu che lo fai
1: allora,
0: meglio.
1: Allora, stasera seratona, perché gioca la Svizzera contro il Qatar, prima partita del mondiale, quindi la seguiamo insieme al Lido di Bissone, perché hanno messo questo mega LED wall gigante, uno schermo apposta proprio per diciamo andare contro i raggi solari, quindi non ti danno fastidio ai riflessi.
0: Wow.
1: È gigante, veramente gigante, e noi di Radio 3, io e Maicolino, saremo lì dalle 6.
0: Okay.
1: Per regalare gadget, per animare un po', insomma ci divertiamo con un bel po' di musica fino alle 9, orario della partenza della partita.
0: Bene.
1: Ci guardiamo la partita insieme, quindi senza musica, senza rotture di scatole, sulla tifera della nostra nazionale, e poi dopo la partita suoniamo ancora fino a mezzanotte.
0: Wow, quindi seratona lunga di tifo, di condivisione di sport e di tanta bella musica. Bene, ottimo. Senti, c'è da mangiare e da bere? Che è sempre una roba che io chiedo.
1: Questo penso di sì, perché ne parlavo poco fa con un mio amico, mi ha chiesto la stessa cosa. E spero di sì, anche perché sennò riuscirei a rimanere a digiuno fino a mezzanotte.
0: Impossibile. E sono sicura che il Lido di Bissone però avrà tanto da offrire, da mangiare, da bere e da, insomma, stare in compagnia. Senti, ma questo maxi schermo, perché è vero che è un problema dei maxi schermi il da dove lo guardi, no? Perché poi a seconda di com'è il sole.
1: Sì.
0: Interessante.
1: Io non ci avevo mai pensato, però sentivo il gerente ieri che ne parlava con un ragazzo che era lì, ed effettivamente non è una stupidata.
0: Eh no.
1: Perché fino alle 7,
0: sole ce n'è.
1: 7:30, 8, il sole c'è, e lì soprattutto sei a fianco al lago, quindi non hai neanche oggetti che ti impediscono
0: visione,
1: ti coprono, insomma.
0: Certo. Cioè,
1: esatto,
0: certo.
1: Esatto.
0: Bello, bellissima idea.
1: Ma la cosa bella, Fede?
0: Sì.
1: Sai qual è?
0: Qual è?
1: Noi andiamo al Lido di Bissone con dei gadget nuovi.
0: Ecco, appunto.
1: Cioè, noi questa sera regaliamo per la prima volta i costumi.
0: No, vabbè, non l'ho avuto neanche io il costume. Ce l'avrà qualcuno, io
1: ma
0: non l'ho avuto neanche noi, è vero, è la verità. E quindi c'è la possibilità. Wow, bene, ottimo. Quanti ce ne sono? 5, 3, 4, 10?
1: Beh, secondo me sono 5, 6.
0: Ecco, perché sono contati, è un regalone. È un regalone.
1: Sì,
0: è un regalone.
1: Sì,
0: quando
1: sì,
0: i regaloni sono regaloni, non ce ne sono poi così tanti. Ed ecco perché è una verità,
1: no,
0: nemmeno noi le abbiamo, quindi li hanno gli ascoltatori, ma mi sembra anche giusto. Infatti mi chiedevano, Luke, ma quando cominciamo ad avere i costumi? Ma quando possiamo vincere il cappellino? Insomma, in queste occasioni,
1: stasera,
0: come quella di stasera al Lido di Bissone con Luchino e Michael, c'è l'occasione di vincere i nostri gadget. Quindi non passatela solo per quello. Prima di tutto per dare un abbraccio a Luca e Michael e ascoltare la loro musica.
1: Brava,
0: e
1: bravi.
0: Poi però, giusto, diciamolo, che ci sono anche i gadget.
1: Sì, che tra l'altro la clausola per partecipare e vincere poi i gadget è: dovete venire almeno in 40.
0: Ecco.
1: Dovete essere una compagnia di 40.
0: Due personcine.
1: Meno purtroppo non si può venire.
0: Quindi potete venire con 40 amici.
1: Esatto, c'è anche il parcheggio per i bus, chiaramente.
0: Perfetto.
1: Direttamente dentro al Lido di Bissone.
0: Quindi da 4 a 400, cioè se arriva un bus,
1: esatto,
0: e possiamo arrivare più bus, potete arrivare anche fino a 400, vediamola così.
1: Sì, non è un problema, li mettiamo da qualche parte.
0: Posto c'è e maxi schermo c'è e si vede da tutte le angolazioni, quindi benissimo.
1: Esatto.
0: Luchino, bene, allora ci si vede stasera alle 8 con te e Michael al Lido di Bissone, scusa, alle 6,
1: alle
0: dai,
1: 6.
0: Non ce la faccio con questo appuntamento alle 6, quindi Michael finisce qua e poi si incammina verso Bissone, lo trovate là insieme a Luchino poi fino a mezzanotte. Luca, grazie mille.
1: Grazie a te Fede, se volete dare un passaggino al Michael da Melide al Lido di Bissone, perché si stanca facilmente il ragazzo, dateglielo.
0: Cioè non viene a piedi fin là,
1: no?
0: Se qualcuno passa di qui, ecco, appello, date un passaggio a Michael, così arriva prima, vediamola così, almeno arriva prima. Grazie Luca,
1: grazie,
0: una buona serata,
1: un
0: ciao, un abbraccio, ciao.
1: Anche te. Ciao.

La settimana scorsa, per chi mi ha seguita, ho intervistato l'organizzatore della Scenic Trail, che è questa gara che si svolge in Capriasca, e proprio a questo proposito mi state scrivendo, mi avete mandato una foto, vediamo se leggo il tuo nome, mi manda una foto dicendo: da lontano vediamo il motto della croce in Capriasca e vedo che stanno arrivando i grandi che sono partiti ieri a mezzanotte per la Scenic Trail, perché c'era anche una gara molto lunga e molto impegnativa solo per i professionisti. Complimenti e bravi tutti, noi ce la stiamo godendo sulle sdraio. che bello, mi sembra che li vedete all'orizzonte in questa foto, quindi anche molto bella, e complimenti a tutti gli atleti che stanno per arrivare, che stanno insomma correndo da ore e ore e ore. Bravi.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ma vedete che non sono solo cattive notizie le raccomandate. Romy mi scrive: a me è successo il contrario, aspettavo la raccomandata per la bocciatura, invece l'ho ricevuta, ma dentro c'era scritto che avevo ottenuto la medaglia di bronzo e mi convocavano al ritiro ufficiale delle medaglie con tanto di festa. Quindi vedi che alla fine, anche quando ci si aspettano brutte notizie, possono arrivarne delle belle.

0: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
1: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
0: E con l'ibrido risparmio assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
1: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Pronta per il tuo look estivo perfetto? Allora acquista subito il tuo duo Filman al miglior prezzo. Occhiali da vista e da sole con la tua gradazione, insieme a partire da 99 franchi. Lasciati abbagliare. Filman.
1: Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
0: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
1: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
0: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
3: Cassoni Color.
1: Coloriamo i tuoi sogni.
4: Con Xpeng il futuro si guida oggi. Dall'11 giugno al 19 luglio Dileo Motors presenta Xpeng al Lido di Bissone. Scopri le auto del futuro e segui i mondiali in diretta al Lido di Bissone con maxi schermo e musica live direttamente sul lago. Vivi l'estate con Dileo Motors.
5: Con i McDeals Snacks ce n'è uno per ogni te. Per il tuo patatine e sundae insieme è il massimo. E per il tuo... non so mai decidermi. Scegli due snack per 5 franchi. McDeals Snacks. Deals per ogni te. Solo da McDonald's.
6: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
7: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
8: Garage Bonfanti Mendrisio. Insieme verso il futuro.
9: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

sempre a ribaltare il punto di vista, a ribaltare le situazioni, perché invece mi state dicendo che prima di tutto può arrivare una riduzione dell'affitto via raccomandata con l'assegno per il rimborso. Mai successo, non pensavo fosse possibile, invece sì, e me lo sta confermando la nostra ascoltatrice Tiziana. Vabbè, immagino tu ti chiami Tiziana. E poi c'è anche chi ci conferma che ha ricevuto una raccomandata 5 anni fa da un parente. Christian ci dice, da un parente che dopo il suo decesso gli ha lasciato un po' di soldi. Quindi mi piace come riusciamo sempre a trovare il lato positivo delle cose. Bene, benissimo, chiudiamo la parentesi raccomandate e andiamo a parlare di segni zodiacali, perché come sapete mi diverte sempre andare a vedere, adesso non so più dove l'avevo aperto, qua su Instagram, che cosa vengono, cioè abbiamo visto delle correnti architettoniche, dei luoghi, non delle città, abbinate al segno zodiacale, perché quando si fanno un po' così i percorsi astrali, si dice anche, cioè tracciano delle costanti, insomma, che assomigliano a tutte le persone nate in quel periodo lì, e quindi a volte succede che trovo degli articoli dove per esempio vengono abbinate delle città a quel segno zodiacale, perché conoscendo un po' i tratti delle persone nate in quel periodo gli associano delle città, e quindi andrò ad elencarvele, così mi dite se magari ci siete già stati, se veramente potrebbero piacervi. Per esempio, se siete dell'Ariete, questo articolo dice Berlino, perché non aspetta mai il momento giusto, lo crea. Quindi voi dell'Ariete magari siete già stati a Berlino e non vi è piaciuta, quindi smentite questo articolo, oppure mi dite sì assolutamente, oppure magari è un vostro sogno nel cassetto, a Berlino non ci siete ancora andati, cari arietini, ed è il momento. Per i Toro, Parigi vive per il piacere e si vede. E poi ditemi se è vera questa cosa, Toro all'ascolto, a Parigi siete già stati, vi piacerebbe andare? Vivete per il piacere e si vede, perché è per questo che questo articolo vi associa la città di Parigi. Quindi magari sì, magari no. Leggeremo tutti i segni, da qua ai saluti.

Che romantica, che bellezza. Cari gemelli, a voi viene associata, corrisposta, la città di Tokyo, perché ci sono 10 versioni, nessuna definitiva. C'è sempre un po' la sfumatura che noi gemelli abbiamo doppie facce, triple facce. Qua addirittura abbiamo 10 versioni, nessuna definitiva. Questo mi piace già un po' di più come, come diciamo descrizione. Gemellini che compiono gli anni in questo periodo, beh, devo dire che io mi cioè Tokyo sì, penso che sia la città più bella che io abbia mai visto. Cioè ci hanno beccato con me, l'ho vista ormai 10 anni fa Tokyo, ed è una delle città secondo me più all'avanguardia e incredibile che io abbia mai visto, sotto tutti i punti di vista, dell'avanguardia, della tecnologia, della bellezza, del fascino, della contemporaneità, delle scelte, delle proporzioni, tante tantissime cose che potrei elencarvi, e per questo mi è rimasta nel cuore, mi ha colpito particolarmente, e quindi devo dire che sì, per me è assolutamente Tokyo è azzeccatissima come diciamo associazione al mio segno zodiacale. Ma state lì perché li leggo tutti, così mi dite se corrisponde al vero oppure assolutamente no. C'è Bianca con... cioè scusate, c'è Noemi con Bianca.

cari Cancro, Lisbona per voi ti accoglie, poi ti resta addosso. Non so se è un complimento. Cancro, non so se è un complimento per voi questa Lisbona. Ti accoglie e poi ti resta addosso. Ah no, ma ti resta addosso in modo positivo. Scusate, l'ho letta male io. Ti accoglie e poi ti resta addosso in modo positivo. Ecco, ti rimane impresso. Vi riconoscete, cari Cancro, in Lisbona?

0: Stai ascoltando Un caffè al volo con Fede Volo.
1: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
2: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
3: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
4: Nel momento del bisogno, meglio scaricarsi del problema.
5: Quando serve una soluzione che ti liberi dai problemi, scegli Caviezel. Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, diagnosi con ricerca guasti, analisi anomalie, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
6: Caviezel canalizzazioni a quartino. Info e contatti caviezel.swiss.
7: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
8: Hai voglia di un lavoro davvero fuori dal comune? Diventa controllore o controllora del traffico aereo con Skyguide. Una carriera intensa, decisioni in tempo reale e un ruolo fondamentale nei cieli svizzeri. Hai tra i 18 e i 28 anni, la nazionalità svizzera e vuoi iniziare la formazione a settembre del 2026? Allora partecipa alla giornata di reclutamento del 27 giugno a Locarno. Iscriviti subito su skyguide.ch/ticino. Skyguide, la tua nuova vita ti aspetta.
9: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
10: Allora, dove vi porta quest'anno l'estate?
11: Ma da Amag, ovviamente.
10: Da Amag?
11: Sì, agli Amag Summer Days, con in palio premi fantastici e offerte estive imperdibili.
10: Mettete in moto l'estate con gli Amag Summer Days. Assicuratevi offerte imperdibili e la possibilità di vincere premi per un valore complessivo di oltre 37.000 franchi. Sabato 13 e 20 giugno presso tutte le filiali Amag partecipanti. Maggiori informazioni su amag.ch/summerdays.
12: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro oro supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga

Aggiornamenti sul traffico arrivano a brevissimo dopo Ticino News di mezzogiorno delle 11.58, quindi manca poco e poi vi daremo informazioni anche in merito al traffico. Stavamo parlando di segni zodiacali abbinati a città e devo dire che per ora questo articolo mi sembra che non ci stia prendendo tantissimo, dalle vostre risposte via WhatsApp, sì però anche no, non benissimo. Ai leoni viene associata New York, se non lo guardi alza il volume, quindi questa è la descrizione di che danno di voi leone, chissà se è vero che è la vostra città del cuore o se ambite ad andarci oppure ci siete già stati, raccontatemelo. Per i vergine è Zurigo, quindi tutto al posto giusto, anche troppo. Cosa intendete con anche troppo? Non è mai tutto troppo al punto giusto, al posto giusto, quindi magari per i vergine è vero che la città di Zurigo li rappresenta. Per Bilancia e Milano, per i Bilancia e Milano l'equilibrio è una questione di stile. Quindi vabbè dai, vicino, quindi Bilancia più o meno, immagino che tutti i Bilancia all'ascolti siano andati a Milano e magari si riconoscono in questa città piuttosto che invece assolutamente no. Per gli Scorpione Istanbul, entri per curiosità, resti per ossessione, ossessione del bello, diciamo che è sempre volto al positivo, tutti questi commenti sono volti al positivo di città comunque bellissime che vengono associate ai segni zodiacali. Sagittario, città del Messico, beh non proprio dietro l'angolo, troppa vita per stare fermo. Non ci sono mai stata, ma immagino che sia bellissimo. Magari qualche sagittario all'ascolto ci vuole raccontare. Capricorno, Londra, fredda, impeccabile, a tratti inarrivabile. È vero, una bella descrizione di Londra questa. Fredda, impeccabile, a tratti inarrivabile. È vero, Scorpione, è la vostra città del cuore. Acquario, Reykjavik, sembra isolato, in realtà è avanti anni luce. Anche bel desiderio andare a vedere queste zone del mondo. E magari per voi Acquario l'avete già fatto e vi medesimate. Per i Pesci invece Venezia, classicone, ti perdi e non vuoi tornare indietro, quindi una bella e classica Venezia per i Pesci. 079 449 9537, raccontatemi se questa descrizione vi rappresenta oppure no. E poi insomma è arrivato quasi il momento dei saluti, quindi poi ci daremo appuntamento a sabato prossimo, ma ricordandovi che stasera a partire dalle 18, allora oggi pomeriggio c'è Michael e poi stasera a partire dalle 18 Michael si sposta al Lido di Bissone con Luchino, che ce l'ha ben raccontato, alle 11 e c'è una grande fiesta per la prima partita dei mondiali della Svizzera contro il Qatar, quindi dalle 6 ci sarà tanta bella musica, poi ci si gode la partita e lo sport e poi ancora musica fino a mezzanotte, quindi se volete incontrare Luchino e Michael e come raccontava Luchino vincere tanti bei i gadget di Radio 3i che sono limitati e quindi anche pochi insomma da regalare, andate a queste occasioni di incontro.

0: per sempre.
1: Me ne vorranno i pinguini tattici nucleari? Sì, me ne vorranno, ma io vorrei chiudere questa puntata con Achille Lauro, che vedrò lunedì 15. Un abbraccio, poi ve lo racconto sabato prossimo, posso non raccontarvela. I non amanti di Achille Lauro dovranno tapparsi le orecchie per 5 minuti di sabato prossimo, ma ve la devo raccontare. Un abbraccio, a sabato!

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Con 30 anni di competenza nella propulsione elettrica e 10 modelli diversi, Toyota possiede una delle più vaste offerte completamente elettriche in Svizzera. Scopri subito tutti i modelli ai Toyota Electric Days dal 6 al 13 giugno. Con un po' di fortuna puoi vincere un viaggio in Giappone. Passa a trovarci, fai una prova e vinci.
1: Settimana alla Migros 50% su tutto l'assortimento Handymatic Supreme a partire da due pezzi. Scopri di più su migros.ch.
2: Letto, sedia, letto, letto, sedia, letto, board, sedia, lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso. Pfister.
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
4: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
5: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
6: Sapevi che Midsommar viene festeggiato ogni anno in grande stile in Svezia? Da IKEA fino al 20 giugno ti aspetta il grande IKEA Family Midsommar Countdown, con offerte fantastiche ogni giorno. Non vediamo l'ora di vederti. IKEA.
7: That's Epic! La nuova Skoda Epic è finalmente arrivata! Scoprila in anteprima esclusiva il 18 giugno da Tognetti Auto a Gordola. Food truck e musica renderanno la serata davvero epica. Info e registrazione su www.tognetti.ch.
8: Skoda.
9: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
10: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
11: Direi di sì e
10: Trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
11: Certo, ma
10: Travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
11: Sì, va bene, e
10: Tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
11: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
10: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
11: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
10: Davvero?
11: Sì, chiamala Trapletti Pittori.
12: Mancano 2 minuti a mezzogiorno.
0: Ticino News.
13: Ben ritrovati al microfono Romano Bianchi. Apriamo con la cronaca. C'è stato un incidente con esito letale comunicato dalla polizia. Federico Marino.
14: L'incidente è avvenuto ieri in Valle Maggia. Come comunica la polizia cantonale, un uomo è rimasto vittima di una caduta mentre stava eseguendo lavori di pulizia in una zona ripida ai monti Ringszora a Maggia. La vittima è un 60enne cittadino svizzero domiciliato nella regione. L'infortunio si è verificato poco dopo le 18. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale in supporto, i soccorritori della Rega che non hanno potuto che constatarne il decesso.
13: Aggiornamenti dal fronte iraniano: proseguono i segnali di distensione nei negoziati con gli Stati Uniti sul programma nucleare. Teheran ha proposto di diluire al 60% le scorte di uranio arricchito, una misura questa che ridurrebbe sensibilmente il rischio di un utilizzo militare del materiale. Il ministro degli esteri iraniano si è detto inoltre fiducioso sulla firma di un accordo nei prossimi giorni, che avverrebbe inizialmente in forma digitale. Intanto Israele ha eseguito nuovi attacchi aerei nel Libano meridionale. I bombardamenti hanno colpito diverse aree, tra cui i villaggi di Rian e Sujud, situati vicino a Nabatieh, indicano le fonti locali. I dazi USA, notizia dalla Svizzera, sono destinati a restare anche dopo Trump, ne è convinta la direttrice della SECO, secondo cui la spinta alla reindustrializzazione negli Stati Uniti va oltre le decisioni politiche fra repubblicani e democratici. In un'intervista alla Schweizer Wochenende, la segretaria di Stato ha affermato che eventuali dazi fra il 10 e il 20% difficilmente verrebbero aboliti anche da un futuro presidente democratico. Per la Svizzera la strategia vincente resta quindi quella di puntare su condizioni quadro favorevoli per le imprese, senza ricorrere a politiche industriali interventiste. Chiudiamo parlando di intelligenza artificiale. Anthropic, la società californiana leader in questo settore, ha infatti sospeso l'accesso ai nuovi sistemi Fable e Mythos 5 a soli 3 giorni dal loro lancio, questo dopo un ordine del governo americano legato alla sicurezza nazionale. Washington ha infatti imposto di bloccare l'utilizzo di questi modelli da qualsiasi cittadino straniero, ma l'azienda sostiene di non poter filtrare gli utenti in base alla nazionalità e ha quindi deciso di disattivarli tout court. Anthropic critica la decisione definendola poco trasparente. Il provvedimento però si inserisce in un contesto di tensioni già esistenti fra le società e l'amministrazione statunitense sul tema della sicurezza e dell'intelligenza artificiale.
8: Questo appuntamento è offerto da Amag, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
15: L'infotraffico.
13: Via Suisse segnala che a causa di un incidente la A13 è tuttora chiusa fra Mesocco e Pian San Giacomo in direzione del Ticino, e poi segnala anche che sulla A2 in direzione nord fra Quinto e Airolo sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti.
15: Il meteo è offerto da
16: Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
15: Previsioni del tempo.
13: Nel pomeriggio sarà prevalentemente soleggiato, a basse quote. La temperatura massima si aggirerà attorno ai 30 gradi.
15: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 60.

0: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
1: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
2: Da New It Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso, con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New It Sport, Campo Pianscairolo, via Garavegia.
3: Hai voglia di un lavoro davvero fuori dal comune? Diventa controllore o controllora del traffico aereo con Skyguide. Una carriera intensa, decisioni in tempo reale e un ruolo fondamentale nei cieli svizzeri. Hai tra i 18 e i 28 anni, la nazionalità svizzera e vuoi iniziare la formazione a settembre del 2026? Allora partecipa alla giornata di reclutamento del 27 giugno a Locarno. Iscriviti subito su skyguide.ch/ticino. Skyguide, la tua nuova vita ti aspetta.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino, parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti, ci trovi a Taverne.
5: Letto, sedia, letto, letto, sedia, letto, board, sedia, lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso. Pfister.
6: La grandine ha colpito il tuo camper e non sai a chi rivolgerti? Contatta SCS Camper a Cadenazzo. Ricambi e riparazioni eseguiti a regola d'arte. Non accettare una semplice liquidazione. Ci occupiamo noi del sinistro con la tua assicurazione, periziando il tuo camper in maniera impeccabile. SCS Camper a Cadenazzo. Il tuo camper come nuovo.
7: Non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa è caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.
8: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Up Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Up Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su styleupdesign.com.
9: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
10: Gorlace!
11: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, con i più grandi successi di tutti i tempi, anni 90.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i. Avete sentito? La Volkswagen Polo è la risposta a tutte le vostre esigenze quotidiane. Approfittate subito di uno sconto di 6.000 franchi su tutti i modelli Polo da Amag. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
1: Volkswagen. Pronta per il tuo look estivo perfetto? Allora acquista subito il tuo duo Filman al miglior prezzo. Occhiali da vista e da sole con lenti progressive insieme a partire da 299 franchi. Lasciati abbagliare. Filman.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
5: Amag Ticino presenta.
6: Che bonus! E che promozioni!
7: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
5: E a un tratto...
6: Che amore di affari!
7: Andiamo?
6: Adesso o mai più!
5: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
9: Dal 20 maggio al 20 giugno al Casinò di Locarno arriva Sblocca la Fortuna. Entrando almeno 10 volte durante il periodo dell'evento potresti vincere 5.000 franchi in contanti. Più entri, più ti avvicini alla fortuna. E ricorda, l'ingresso al Casinò di Locarno è gratuito e non vi è alcun obbligo di gioco. Maggiori info su casinolocarno.ch.
10: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1.000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
11: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.
12: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 90.

0: Questa è Radio 3.
1: Nuova Kia EV2. Piccola fuori, sorprendente dentro. Agile in città, elettrica ogni giorno, fino a 453 km di autonomia. Fino al 30 giugno è tua a soli 27.000 franchi. Vieni a scoprirla a Noranco da...
2: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
3: Centro Serramenti Ticino.
2: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
4: Con l'Happy Meal ce n'è per ogni te. Per il tuo ai, mi sono fatto la bua. E per il tuo, con una sorpresa passa tutto. E questo per soli 6 franchi e 90. L'Happy Meal. Deals per ogni te. Solo da McDonald's.
2: Sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
6: Con 30 anni di competenza nella propulsione elettrica e 10 modelli diversi, Toyota possiede una delle più vaste offerte completamente elettriche in Svizzera. Scopri subito tutti i modelli ai Toyota Electric Days dal 6 al 13 giugno. Con un po' di fortuna puoi vincere un viaggio in Giappone. Passa a trovarci, fai una prova e vinci!
7: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona. Tre date, un'unica grande passione. Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 13, 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3.
8: Amag Ticino presenta...
9: Che bonus! E che promozioni!
10: Premio permuta, massima valutazione dell'usato!
8: E a un tratto...
9: Che amore di affari!
10: Andiamo?
9: Adesso o mai più!
8: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
11: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
12: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
1: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty, informati su mediaty.ch.
2: Hai presente quelle giornate che iniziano con facciamo solo un paio di discese? Sabato 20 giugno torna la Airolo Bike Opening con bike test, con offerte speciali, tour guidati e giornaliera mountain bike a soli 25 franchi. Quelle giornate finiscono sempre allo stesso modo, con la voglia di tornare. Ci vediamo ad Airolo?
3: Amag Ticino presenta
4: premio permuta, massima valutazione dell'usato.
3: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
5: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
6: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
7: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
8: Solo?
7: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
8: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
9: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
10: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
11: Gorlace!
12: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
13: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
14: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
15: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
16: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, anni 60.

0: è Radio 3, te le suona.
1: Momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
2: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno, esclusi modelli a prezzo netto.

0: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
1: New Hit Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona riservata. Con la bella stagione, area ristoro e buvette durante gli eventi Football Club Paradiso. New Hit Sport, campo Pian Scairolo, via Garavegia. Vi aspettiamo!
0: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town. Centro Serramenti Ticino. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
2: Letto. Sedia. Letto. Letto. Sedia. Letto. Board. Sedia. Lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso. Fister.
1: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch. La grandine ha colpito il tuo camper e non sai a chi rivolgerti? Contatta SCS Camper a Cadenazzo. Ricambi e riparazioni eseguiti a regola d'arte. Non accettare una semplice liquidazione. Ci occupiamo noi del sinistro con la tua assicurazione, periziando il tuo camper in maniera impeccabile. SCS Camper a Cadenazzo. Il tuo camper come nuovo.
3: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 90.

0: suona. Questa è Radio 3i.
1: Basta zanzare e reti che si strappano. Da Bredobau Curvo Tecnica è arrivata la zanzariera con rete antitaglio, pensata anche per gli animali domestici. Massima resistenza, sicurezza totale. Adesso puoi stare tranquillo. Scegli Bredobau Curvo Tecnica. A Camorino, via I Campisch 30A.
2: Momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
3: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno. Esclusi modelli a prezzo netto.
4: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
5: Hai presente quelle giornate che iniziano con facciamo solo un paio di discese? Sabato 20 giugno torna la Airolo Bike Opening con bike test, con offerte speciali, tour guidati e giornaliera mountain bike a soli 25 franchi. Quelle giornate finiscono sempre allo stesso modo, con la voglia di tornare. Ci vediamo ad Airolo!
6: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
7: Tre date, un'unica grande passione. Radio 3i ti aspetta al Lido di Bissone il 13, 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
8: Stanco delle solite pareti?
9: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
8: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
9: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
8: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
10: Cassoni Color.
9: Coloriamo i tuoi sogni.
11: Nuova Kia EV2. Piccola fuori, sorprendente dentro. Agile in città, elettrica ogni giorno, fino a 453 km di autonomia. Fino al 30 giugno è tua a soli 27.000 franchi. Vieni a scoprirla a Noranco da...
12: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
13: Buongiorno a tutti, le 14:02.
0: Ticino News.
14: Ben ritrovati al microfono Romano Bianchi. Sono già cominciate le manifestazioni sulle Lemano in vista del G7. Una ventina di imbarcazioni con circa 100 attivisti provenienti da una quindicina di paesi hanno sfilato oggi davanti a Evian per chiedere ai leader del G7 di intervenire sulla guerra a Gaza. I partecipanti, fra cui membri della flottiglia diretta verso l'enclave palestinese, accusano le grandi potenze occidentali di complicità nel conflitto e chiedono la fine del sostegno militare a Israele, nel mirino soprattutto Stati Uniti e Francia, accusati dagli organizzatori di continuare a fornire appoggio politico e materiale allo Stato ebraico. Intanto il premier pakistano Sharif ha dichiarato che Washington e Teheran sarebbero ormai pronti a finalizzare l'accordo entro 24 ore. I due paesi si stanno preparando a una firma elettronica del memorandum, in cui dovrebbero seguire colloqui tecnici la prossima settimana, e anche l'emittente Al-Arabiya ha riferito che l'accordo potrebbe essere firmato a distanza e che i previsti incontri di Ginevra sarebbero stati nel frattempo rinviati. Caccia svedesi in volo per intercettare aerei russi. La Svezia ha fatto decollare ieri 4 Gripen in 2 distinti interventi nel Mar Baltico per identificare e monitorare 2 velivoli militari appunto russi che si avvicinavano nel suo spazio aereo. Anche velivoli della NATO sono stati mobilitati nell'ambito delle operazioni. Secondo le forze armate svedesi non si sono però verificate violazioni dello spazio aereo nazionale. Chiudiamo con una macabra scoperta avvenuta vicino al ritiro dell'Iran ai mondiali. Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nel bagagliaio di un'auto parcheggiata davanti allo stadio di Tijuana, dove si allena la nazionale iraniana. Secondo le autorità messicane non vi sarebbero collegamenti con la squadra, che tuttavia è protetta da un imponente dispositivo di sicurezza. Tijuana, lo ricordiamo, è considerata comunque una delle città più violente del Messico. Nel 2025 ha registrato oltre 1200 omicidi.
0: Infotraffico.
14: Via Suisse segnala sulla 2 direzione San Gottardo ad Airolo, è chiuso raccordo autostradale in entrata. Sulla 13 San Bernardino direzione Bellinzona, tra lo stallo e Roveredo, problemi di traffico per un veicolo in avaria. Poi sulla 2 Chiasso direzione San Gottardo, fra Quinto e Airolo c'è colonna, traffico bloccato per 4 km, ritardi fino a 40 minuti.

0: questa giornata che speriamo sia leggendaria, in cui la Svizzera giocherà la sua prima partita al Mondiale 2026. Speriamo appunto che sia azzurro il cielo su tutta la Svizzera.
1: Il sabato pomeriggio su Radio 3, chi c'è c'è?
0: Ebbene sì, questo pomeriggio tocca a me, chi c'è c'è, Gasummi, Michael Casanova al microfono, in compagnia per le prossime quattro orette. Poi, come già annunciato anche sui social nei giorni passati, ci potremo vedere al Lido di Bissone con Radio 3, Luca Ventura in console, dalle 18 a mezzanotte. Se volete passare un momento d'oro con il tramonto, l'ultima occhiata di sole del Canton Ticino, anzi del centro Europa, l'abbiamo proprio a Bissone. Ieri l'ho visto, alle 21 c'era ancora il sole a Bissone. Sotto il sole, di Bissone, di Bissone. Potete gustarvi la partita della nazionale svizzera in nostra compagnia. Potete, penso potete o potrete fare anche un qualche tuffo in piscina. Immagino che la piscina non sia chiusa, però devo verificare, devo verificare a che ora chiude, ma alle 18 penso che sia ancora aperta con questo calor. Tra l'altro fuori 31 gradi qua a Melide, non so dalle vostre parti, potremmo già capire dove c'è il record della temperatura più alta nella Svizzera italiana. Chi dimostra che ha la temperatura più alta su WhatsApp si porta a casa il primo cappellino reversibile di Radio 3 e Banca Stato. Fatto, fatto, improvvisato. Non vale però dalla galleria, ve lo dico già, dalla galleria non vale, troppo facile. Anche se con queste temperature mi sa che in galleria è più fresco che fuori. Un abbraccio a tutte le persone che ci stanno seguendo dai vari lidi, dalle case anziani, dagli ospedali. Noi proveremo a portarvi il sole questo pomeriggio con la nostra musica. Stasera ci penserà la Svizzera, sono sicuro, a portarvi la gioia. Noi intanto partiamo con quella che è la sigla di El Casanova e poi, come detto, il menù della giornata, del pomeriggio, è ricco di musica. Tra l'altro ringrazio Federica Volo, io chiamo sempre con il nome esteso, quindi Federica Volonterio, per avermi lasciato un bel bigliettino con scritto bacio grande, un cuoricione, PS, buona lunga giornata. Grazie Fede! Partiamo? Intanto qui su WhatsApp vi state scatenando, eh? Dopo controllo, cerco di controllare e capire qual è la temperatura più alta registrata. E lì, lì andremo a regalare il primo cappello reversibile del pomeriggio. Vai con la sigla, Nem?
2: Ustem.
0: Nem, Nem, vai!

c'è anche il Sure Barbetta. Sure Barbetta in continuità. Grande Barbetta. 32 gradi in continuità. Allora, qui ci dicono 34 gradi a Taverne. Per il momento siamo al top, eh? 34 gradi a Taverne. Siamo in testa alla classifica. Con quest'afa forse ci vuole un po' di venticello. Anzi, un buon venticello. Un po' di

Davvero super questa canzone di Jovanotti Alfa e il loro Pachiderma. Sono in groppa al Pachiderma. Intanto, per quanto riguarda il primo cappellino, credo che andrà al nostro amico di Taverne, perché comunque è 34 gradi, però bisogna dimostrarli, cara Niki, bisogna dimostrarlo, perché tu l'hai solo scritto, mentre ci sono altri che hanno mandato proprio la fotografia del termometro, addirittura termometri un po' arcaici, cioè quelli con dentro il mercurio ancora, per intenderci. Non so se sono ancora di moda quelli. Vabbè, fatto sta che ben 4 persone ci hanno mandato il termometro col mercurio al suo interno. Forse sono più precisi. E poi sono arrivati un sacco di messaggi e fotografie del termometro della vostra auto, sostanzialmente. Dovete dirci dove siete, però, dove siete a livello geografico. Non basta dire siamo in macchina, diteci dove siete. Allora, a Morbio abbiamo 32 gradi, poi a Chiasso quanto siamo qua? Ah, attenzione, Chiasso 35, Chiasso 35 si porta in vantaggio. Ecco, credo che sia difficile battere 35 gradi di Chiasso. 32,5 gradi in quel di Castione. Un abbraccio a tutti gli amici di Castione, buona giornata, ci vediamo a Bissone? Bene, bene, allora ci vedremo più tardi al Lido di Bissone. La Biasca è la città... Biasca è la città più calda, però dimostratelo, mi raccomando. Poi a Ligornetto, i nostri amici di Ligornetto sono sotto un sole che batte e genera 33 gradi, 33, dica 33, 33, come sta signora? 33. È vero, perché quando si va dal dottore ti dicono di dire 33? Non l'ho mai capita questa cosa. 33, 33. Locarno Monti di Sonvico? Ah no, Loasana Monti di Sonvico. Spero di averlo letto correttamente. Ah, ok, l'ascoltatrice che ci ha mandato il termometro dei Flintstones. Grazie, grazie mille per la precisazione. Poi, buongiorno, sono Elena. Potresti chiedere se qualcuno desidera andare mercoledì a Torino al concerto di Ligabue, ore 21, Allianz Stadium? Purtroppo non posso andare per motivi di salute. Grazie infinite. Noi l'abbiamo detto, l'abbiamo lanciato, l'amo nello stagno. Adesso ci vuole qualche girino che almeno abbocchi. Vedremo, vedremo. Giubiasco 32, continuate perché l'estate è lunga e caldissima.

0: questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3.
1: Letto, sedia. Letto, letto, sedia. Letto, board, sedia. Lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso. Pfister.
2: Tutto pronto per la prossima vacanza? Prima di partire, assicurati che il tuo veicolo sia in perfette condizioni con il Check Vacanze. Prenota subito il tuo appuntamento online oppure in showroom. Tognetti Auto, il tuo partner di servizio Volkswagen Veicoli Commerciali a Gordola.
3: Volkswagen Veicoli Commerciali.
4: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
5: Occupato!
6: Ancora?
5: Sì, il nostro bagno sarà sempre occupato, almeno fino a quando non ci decideremo a chiamare Cabiezzel Canalizzazioni a Quartino.
6: Sturamento, scarichi WC, lavandini, vasche, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
7: Cabiezzel.swiss ti scarica dai problemi nel momento del bisogno.
8: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
9: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
10: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
11: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
12: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
13: Marino Bernasconi.
12: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.

0: con XPeng. Il futuro si guida oggi. Dall'11 giugno al 19 luglio, Dileo Motors presenta XPeng al Lido di Bissone. Scopri le auto del futuro e segui i mondiali in diretta al Lido di Bissone, con maxi schermo e musica live, direttamente sul lago. Vivi l'estate con Dileo Motors.
1: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

perdere, noi dobbiamo in realtà determinare chi ha vinto il primo contest, se così possiamo chiamarlo, del pomeriggio per il cappellino. Intanto sono rimasto davvero sbalordito. A Malvaglia qualcuno ci ha mandato la fotografia della temperatura esterna, che è di 43 gradi. Quindi in questo momento tu che sei Malvaglia, a Malvaglia, hai vinto. Quindi sappi che hai vinto il cappellino, se non dovesse arrivare qualcun altro con una temperatura più alta, questo lo diciamo. Resta aperto il contest fino alle 15, quindi avete ancora 25 minuti per andare a rintracciare il posto più caldo del cantone. In questo momento lo vediamo su Teleticino, 43 gradi, davvero impressionante, eh? Solo a dirlo ti viene da sudare. Mi raccomando, voi che avete la possibilità, siete fuori, fate qualche bagnetto da qualche parte, però con testa, sempre con testa, sia se è piscina che lago, attenzione, sempre tuffarsi con un po' di testa, come, cioè non tuffarvi a testa, tuffarvi con testa, che è diverso, perché uno potrebbe fraintendere, tuffarsi a testa, no, con testa. Quindi se avete appena mangiato, ecco, non tuffatevi, per intenderci, sempre in sicurezza, forse è meglio dire così. Intanto noi continuiamo con la musica, ci stiamo avvicinando pian pianino alla prima partita della Svizzera. Adesso non so fare il calcolo esatto di quante ore mancano, lo so, invece riesco a farlo, Michael, tu puoi farlo, mancano 6 ore e 23 minuti, l'ho presa. Vi ripeto che eventualmente se non sapete dove andare a vedere la partita e volete vivere una serata un po' speciale in nostra compagnia, noi saremo al Lido di Bissone. Lido di Bissone. E quindi ecco, noi vi aspettiamo insieme a Luchino, che sarà in console. Vi terremo compagnia dalle 18 a mezzanotte, sperando appunto di festeggiare anche dopo la partita, quindi dalle 23 più o meno a mezzanotte, un'oretta di fiesta per sì, celebrare i primi tre punti. Adesso toccatevi quello che bisogna toccare, però è il Qatar, giochiamo contro il Qatar, che fino all'altro ieri non sapevano neanche cosa l'era una bala, per cui ci vuole anche un po' di oggettività nelle analisi delle situazioni. È vero che bisogna essere scaramantici, però è il Qatar, Vediamo se riesco a trovare quella canzone che ricorda Bissone, o non è Bissone. Com'è che faceva sotto il sole? Riccione era Riccione. Non so perché ho in testa Bissone, forse perché stasera saremo giù. Riccione, questa qua secondo me potrebbe lanciare ufficialmente la nostra estate a Bissone. Vai! Al posto di cantare Riccione dovete cantare semplicemente Bissone.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Nuovo spot Honda CRV Full Hybrid, vai!
2: Design audace, trazione integrale AVD e 960 km di autonomia, 8 anni di garanzia, premio 5.000 franchi e leasing 1,9%.
1: Allora?
2: Vado a comprare.

0: Offelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
2: Se non fosse per l'insegna fuori, non diresti affatto che è una carrozzeria ordinata, spaziosa, accogliente e all'avanguardia, diversa. Melis Carrozzeria si è completamente rinnovata per offrirti un servizio ancora più completo ed efficiente, nel rispetto delle norme vigenti. Melis Carrozzeria, una piccola impresa locale mossa da una grande passione. Il team Melis Carrozzeria ti aspetta a Novazzano, via Resiga 14.
3: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.

0: Vivi i mondiali 2026 al New It Sport Ristorante. Tutte le partite, tutta la passione, su maxi schermo e tante TV, con drink, birra, steakhouse, pizza e street food. Prenoti il tuo posto al New It Sport. Ti aspettiamo. Campo Pian Skyrolo, via Garavegia.
1: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
2: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
3: Ah, lo so. Il traffico.
2: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
3: Ah, lo so. Il tramonto.
2: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
3: E vabbè, ma così è troppo facile.
2: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
3: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
2: Chiamala Trapletti pittori.
4: Questa è Radio 3i.

0: Lucio Battisti con un'avventura. Un'avventura di Lucio Battisti, lo dico per il supervisor che la canzone è tagliata così all'interno del palinsesto e si è esaurita. Che tante volte mi dice, caspita, Lucio Battisti non si può tagliare. Mi trova d'accordo, però non c'era più canzone a disposizione all'interno del nostro palinsesto. Andiamo avanti con quello che è il concorso qui, mancano pochi minuti, 7 minuti, 6 minuti alla fine, sentiamo questo messaggio.
1: Vizia, macchina all'ombra, 31.2 all'interno e 22% di umidità. Marino Bernasconi, buona giornata. Afoso e afoso.
0: Direi che è particolarmente afoso. Sono arrivati alcuni risultati clamorosi. Per esempio, Sonvico. C'è un'ascoltatrice che ci manda una bellissima fotografia da Sonvico. Lo dico, lo faccio vedere in questo momento. Sullo sfondo si vede Lugano con il San Salvatore. Sembra una fotografia da cartolina. E il termometro segna 50 gradi. Secondo me c'è un problema col termometro, lo dico, anche perché non è che guarda fuori benissimo questo termometro, Secondo me è degli anni, almeno anni 20-30, quindi secondo me l'ENAI. Però non lo so, 50 gradi mi sembra davvero forse troppo. È vero che sotto il sole può accadere un po' di tutto. Qualcuno dice a 700 metri d'altezza il nostro termometro marca 47 gradi. Qui qualcuno richiede l'intervento del VAR. Effettivamente a questo punto dobbiamo richiedere l'intervento del VAR per capire quanto sono veritieri queste indicazioni, quanto sono veritiere queste temperature. Comunque analizzeremo il tutto, ve lo promettiamo. Io direi stop alle vostre temperature. Nel corso del pomeriggio cercheremo di capire qual è il più attendibile, Più che altro è che chi è a 50 gradi, diciamo che è un po' improbabile, perché neanche nel deserto del Sahara in questo momento sono 50 gradi, quindi è un po' difficile. Poi mi chiedo, scusate, a Sonvico sono 50 gradi e ci arriva un messaggio adesso, Pregassona 30, Viganello 28. Quindi vuol dire che non può esserci un'escursione termica così importante, diventa difficile. Ma continuiamo con la musica, Gaia. Questa piace particolarmente al pubblico femminile. Bossa Nostra.

0: Due propulsioni, zero compromessi. Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid. Scopritela ora da Amag e approfittate di uno sconto di 10.500 franchi su tutte le varianti di equipaggiamento. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
1: Volkswagen.
2: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
3: Non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa e caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.
4: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
5: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social. Basta zanzare e reti che si strappano. Da Bredobau Curvotecnica è arrivata la zanzariera con rete antitaglio, pensata anche per gli animali domestici. Massima resistenza, sicurezza totale. Adesso puoi stare tranquillo. Scegli Bredobau Curvotecnica. A Camorino, via I Campisch 30A.
6: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez, incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
7: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
8: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
9: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
10: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
2: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
3: L'infotraffico.
0: Per il traffico a 2, direzione San Gottardo, tra Quinto e Airolo, il traffico è bloccato per 3 km, ritardi calcolati fino a 30 minuti. Ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Sempre sulla 2, Airolo, è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Se avete altre segnalazioni potete whatsapparci allo 079 449 9537.
1: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
3: Previsioni del tempo.
0: Per oggi sarà tutto il giorno soleggiato, a basse quote, temperatura massima attorno ai 30 gradi, in alta Engadina 20, in montagna vento debole o moderato da nord-ovest, isoterma di 0 gradi sui 3900 metri. Per quanto riguarda invece la giornata di domani, in prevalenza soleggiato con qualche velatura ad alta quota, a basse quote, temperatura minima attorno ai 15 gradi, massima sui 30, in alta Engadina 20, nelle valli superiori dal pomeriggio tendenza favonica, in montagna vento debole o moderato a nord-ovest, isoterma di 0 gradi a 3800 metri. Andiamo a capire un attimino come inizieremo la settimana. Lunedì in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio di lunedì in montagna sviluppo di qualche cumulo a basse quote, temperatura minima attorno ai 16 gradi, massime sui 29, in alta Engadina 19, in montagna vento debole da nord-ovest, isoterma di 0 gradi a 3600 metri.

0: 12:10 di questo sabato 13 giugno su Radio 3, Michael Casanova al microfono ad accompagnarvi verso quella che è la partita della Svizzera, che inizierà, lo diciamo, alle 21, quindi non è che sarò qui in diretta fino alle 21, ma come detto, come anticipato anche prima, poi ci sposteremo al Lido di Bissone e faremo musica, intrattenimento dal Lido di Bissone fino a mezzanotte. Qualcuno ce lo sta chiedendo su WhatsApp, per questo che ribadiamo il concetto. Poi salutiamo anche zio Pino. Zio Pino, come stai?
1: Ciao Michael, dello zio Pino. Eh sì, il caldo è tornato.
0: È tornato.
1: Pensate che qua da me a Stabio, sul terrazzo di casa mia, fino a 20 minuti, mezz'oretta fa, segnava 34 e mezzo al sole. Non ti immagini l'umidità. Vabbè, buon pomeriggio. Ciao.
0: Poi c'è qualcuno che con l'intelligenza artificiale è riuscito a modificare la temperatura mostrando 63 gradi, tra l'altro all'ombra. 63 gradi mostra questo termometro. Qualcuno ci dice: Michael, guarda che ti stanno fregando, stanno usando o l'acqua calda o il fön. No, peggio ancora, cara Annalisa, peggio ancora, l'intelligenza artificiale, eh? Uno fa un gioco e poi ci sono gli imbroglioni. Per sopportare questo caldo ci vuole un fisico e anche un politico, forse. Io sono

Silo Green. Non si può pronunciare il titolo di questa canzone. Potrebbe essere poco carino ed elegante. Un saluto al supervisor che dal suo balcone ci manda, insieme alla supervisora, il loro termometro, che è a forma di rana. Forma di rana. E segna quanti gradi, anche se siamo fuori concorso, vediamo. Poteva girarlo, supervisor Dritz, la rana drizza. E così devo girare il collo. Come faccio a vedere quant'è che è? Aspetta, fa vedere. 33 sul balcone del supervisor. Va bene, i cappellini però ce li avete già, quindi non so, a parte che non avete raggiunto il record di oggi, dobbiamo ancora decidere, chi è il vincitore. Il concorso è finito, lo dico, è finito da 20 minuti, però stiamo decidendo qual è quello più credibile, chi non ha utilizzato ChatGPT, chi non ha scaldato con l'acqua, col phone, il proprio termometro, chi non si è bloccato in una galleria per aumentare la temperatura, rischiando di intossicare, come 38. Ah, 38, è vero. 38, non so neanche più leggere. Va bene, continuiamo con la musica, che forse le mie. Io vado magari a bermi un bicchierino di acqua cassata a garganella, tanto per riprendermi, e poi andremo in pubblicità. Quindi adesso diamo spazio a Benson Boone con Mystical Magical. Siete su Radio 3i.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. E le suona. Radio 3i. Avete sentito? La Volkswagen Polo è la risposta a tutte le vostre esigenze quotidiane. Approfittate subito di uno sconto di 6.000 franchi su tutti i modelli Polo da Amag. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
1: Volkswagen.
2: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
3: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
4: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
5: Pronto per la prossima vacanza? Prima di partire, assicurati che il tuo veicolo sia in perfette condizioni con il Check Vacanze. Prenota subito il tuo appuntamento online oppure in showroom. Tognetti Auto, il tuo partner di servizio Volkswagen Veicoli Commerciali a Gordola.
6: Volkswagen Veicoli Commerciali.
7: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
8: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
9: Solo?
8: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
9: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
10: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
11: Tre date, un'unica grande passione. Radio 3i ti aspetta al Lido di Bissone il 13, 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.

Alex Warren, Ordinary su Radio 3, 15:35 in puntissimo. Stavo leggendo una notizia legata all'Inghilterra che giocherà non subitissimissimo, giocherà mercoledì 17 contro la Croazia, la sua prima partita a Dallas, ma appunto per quanto riguarda l'Inghilterra ci sono stati dei problemi nell'hotel. Sta circolando sul web questa notizia in cui la nazionale inglese è stata derubata all'interno del proprio hotel e del campo sportivo. Sono stati rubati palloni, divise da gioco, scarpe da calcio, tutta la tecnologia utilizzata in allenamento per così recuperare i dati atletici dei giocatori. Cioè sostanzialmente all'Inghilterra in questo momento pare sia rimasta solo una palla per fare allenamento. Gira una fotografia di Harry Kane, l'attaccante, in mutande, senza neanche più il materiale classico da poter indossare, treniche o pantaloncini, quindi veramente è stato lasciato in mutande. Hanno portato via tutto, praticamente tutto. Stiamo parlando di un ladro a Kansas City negli Stati Uniti e lo stanno cercando, le autorità americane stanno indagando sul caso. Sky Sport UK riferisce che parte dell'attrezzatura probabilmente è già stata recuperata, probabilmente. Adesso salta fuori che è un po' come la storia dei Kit e Kat, eh? Non so se vi ricordate che sotto Pasqua era scomparso un carico di Kit e Kat, un tir di non so quanti metri di Kit e Kat. Poi così da un giorno all'altro l'hanno ritrovato senza dire dove, quando, come, perché, ma nel frattempo Kit e Kat si è fatta una pubblicità enorme ovunque. Proprio sotto Pasqua, quando il cioccolato comunque è un elemento che si acquista ben volentieri. E appunto avevano anche detto, ricordo, quelli di Kit e Kat, probabilmente negli scaffali non troverete abbastanza Kit e Kat per la vostra Pasqua. Sì. Naso lungo. No, in realtà dicono che l'attrezzatura pare essere stata recuperata, parte dell'attrezzatura. Comunque Harry Kane è ancora in mutande, sembrerebbe ancora in mutande. David Guetta, Kerry Rowland, When Love Takes Over.

0: Data. Scoprila in anteprima esclusiva il 18 giugno da Tognetti Auto a Gordola. Food truck e musica renderanno la serata davvero epica. Info e registrazione su www.tognetti.ch.
1: Skoda.
0: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
2: Centro Serramenti Ticino.
0: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
3: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
4: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.

0: almeno 10 volte durante il periodo dell'evento, potresti vincere 5.000 franchi in contanti. Più entri, più ti avvicini alla fortuna. E ricorda, l'ingresso al Casinò di Locarno è gratuito e non vi è alcun obbligo di gioco. Maggiori info su casinolocarno.ch.
1: Momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1.000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1.000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
2: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno. Esclusi modelli a prezzo netto.
3: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo, trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.
4: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.

loro sono i Queen, Radio Gaga. Benino, ci stiamo indirizzando verso l'appuntamento di Ticino News con Romano Bianchi. Intanto ringrazio un'ascoltatrice che mi corregge, più che altro effettivamente non sono i Kit e Kat, ma sono i Kit Kat, perché i Kit e Kat sono cibo per gatti, e questo è quello che mi ha mandato una fotografia delle confezioni del cibo per gatti, Kit e Kat. Grazie mille. Poi qualcun altro dice: sveltoni, questi ladri hanno rubato le attrezzature che sono dotate di GPS. Non è che sono tutti come quelli che hanno svaligiato il Louvre, eh? Alla fine ci sono anche i ladri meno scaltri. Noi continuiamo, come detto, e poi ci sarà l'informazione. Se avete delle segnalazioni legate al traffico, scriveteci, così in coda al radio telegiornale potremo darvi le informazioni necessarie che arrivano direttamente da voi. Voi che siete i nostri occhi e le nostre orecchie, come piace dire alla Patti. Con le vostre orecchie adesso potete ascoltare una hit di quest'estate. Lui è Samurai J e questa è Flamenco Paranoia.

0: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare. Scoprite Renault Twingo E-Tech Electric. Piccola fuori, grande dentro. Corta 3,79 m, sedili indipendenti ribaltabili e scorrevoli. Renault Twingo E-Tech Electric. Ora con leasing 0%, manutenzione e assicurazioni incluse. Venite a provarla in tutta la rete Renault Ticino. Renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
1: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com. Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
2: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
3: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
6: Nuova Kia EV2. Piccola fuori, sorprendente dentro. Agile in città, elettrica ogni giorno, fino a 453 km di autonomia. Fino al 30 giugno è tua a soli 27.000 franchi. Vieni a scoprirla a Noranco da...
7: Da New It Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso. Con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New It Sport, Campo Pian Scairolo, via Garavegia.
8: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
9: Gorla, c'è?
10: Il 13, il 18 e il 24 di giugno cosa succede?
11: Potrete vedere la partita della nazionale svizzera
10: a Lido di Bissone in compagnia di Radio 3. Dove? Ovviamente c'è la musica firmata Radio 3. C'è l'intrattenimento firmato Radio 3, ma soprattutto ci sono i gadget.
11: Costumi, cappelli e figurine.
10: È vero, album di figurine. Attenzione! Figurine di chi?
11: Degli speaker di Radio 3.
10: E non solo, c'è anche quella rara. Ti aspettiamo a Lido di Bissone il 13, il 18 e il 24 di giugno. Musica dalle 18 fino alle 24.
11: Forza Svizzera!
12: Le 16 e 1.
13: Ticino News.
14: Ben ritrovati, ennesima smentita sul fronte delle trattative fra Stati Uniti e Iran. Dopo le indiscrezioni su una possibile firma imminente di un accordo, Teheran ha precisato che non verrà sottoscritto alcun memorandum nelle prossime 24 ore. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, secondo cui è ancora presto per indicare una data precisa a causa delle incertezze nei negoziati con Washington. L'Iran lascia comunque intendere che un'intesa potrebbe essere raggiunta nei prossimi giorni, ma non domani, come ipotizzato invece invece da alcune fonti nelle ultime ore. Continua la polemica intanto sull'insegnamento del francese alle elementari nella Svizzera tedesca. La presa di posizione del Consiglio federale favorevole al mantenimento dell'insegnamento precoce della lingua di Molière ha suscitato critiche in diversi cantoni germanofoni, in particolare Zurigo e Ergovia. Fra le problematiche espresse anche il fatto che per molti allievi già il tedesco rappresenti spesso una seconda lingua da imparare, con il rischio poi di sovraccarico. Il governo federale ribadisce invece che studiare una lingua nazionale fin dalle elementari favorisce la coesione fra le regioni linguistiche del paese. E sono già cominciate intanto le manifestazioni sulle Lemano in vista del G7. Una ventina di imbarcazioni con circa 100 attivisti provenienti da una quindicina di paesi hanno sfilato oggi davanti a Evian per chiedere ai leader del G7 di intervenire sulla guerra a Gaza. I partecipanti, fra cui membri della flottiglia diretta verso l'enclave palestinese, accusano le grandi potenze occidentali di complicità nel conflitto e chiedono la fine del sostegno militare a Israele.
9: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino, a Losone e su bauhaus.ch.
13: Infotraffico.
14: Sulla 2 in direzione nord via Suis segnala code di 3 km, ritardi di circa 30 minuti fra Quinto e Airolo. Ricordiamo che l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Nella direzione opposta invece fra Vassene e Ghiocene le code sono di 2 km e ritardi di 20 minuti.

0: arredare casa. Non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
1: Nel momento del bisogno, meglio scaricarsi del problema.
2: Quando serve una soluzione che ti liberi dai problemi, scegli Caviezel. Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, diagnosi con ricerca guasti, analisi anomalie, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
3: Caviezel canalizzazioni a quartino. Info e contatti caviezel.swiss.
4: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
5: Hai presente quelle giornate che iniziano con facciamo solo un paio di discese? Sabato 20 giugno torna la Airolo Bike Opening con bike test, con offerte speciali, tour guidati e giornaliera mountain bike a soli 25 franchi. Quelle giornate finiscono sempre allo stesso modo, con la voglia di tornare. Ci vediamo ad Airolo?
6: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
7: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
8: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
9: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
8: E con l'ibrido risparmio assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
9: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più. Nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
10: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona. Uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
11: New Hit Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona riservata. Con la bella stagione, area ristoro e buvette durante gli eventi Football Club Paradiso. New Hit Sport, campo Pian Scairolo, via Garavegia. Vi aspettiamo!
12: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

Una vita in vacanza, lo stato sociale. Sì, chi è che è già in vacanza in questo momento? C'è qualcuno all'ascolto che può dirci che è ufficialmente in vacanza? Io per esempio, pensando alle vacanze, poco fa non ho ricevuto una bellissimissima notizia, anche perché è arrivata un video dal resort in cui dovrei andare, ho già prenotato, in Puglia, che sta andando a fuoco. Ecco, devo dire che ultimamente con le vacanze e le prenotazioni non sono così fortunato, parlando delle vacanze che avrei dovuto fare a Carnevale, ma ho avuto poi l'attacco di calcoli renali, quindi sono saltate. Successivamente le vacanze di Pasqua dovevo partire al mare e c'è stato il problema della guerra e quindi non sono partito, e adesso il grosso rischio è di che saltino anche quelle estive. A questo punto mi sta bruciando il resort. Mamma, hashtag mi sta bruciando il resort. Vabbè, andiamo a capire un attimino appunto chi è già in vacanza su WhatsApp. Qui qualcuno ci dice: io sono in vacanza, guarda qua, dalla Grecia addirittura. Ah no, rientrati dalla Grecia, quindi le vacanze stanno pian pianino diventando una sorta di ricordo. Purtroppo non riusciamo e non possiamo far vedere le fotografie che ci mandate tramite Teleticino per un problema tecnico, ma che risolveremo spero nel più breve tempo possibile. Tempi tecnici che occorrono appunto durante il weekend, è un po' più difficile riuscire a risolverli. Comunque si vede questa ragazza che è al mare con una capretta dietro. Cioè, in Grecia ci sono le caprette? Fatemi capire. Perché non sono così famose le caprette greche. Non le ho mai sentite. Comunque, complimenti per la fotografia che magari poi faremo rivedere una volta sbloccata la televisione. Per quanto riguarda invece il mondiale, qualcuno prima ha voluto chiederci ma parlerete sempre di calcio 24 ore su 24? No! Allora, il mondiale è un po' una scusa per così parlare delle caratteristiche anche delle varie nazioni, tutte quelle che sono un po' le sfaccettature, le tradizioni delle varie nazioni, è un po' una scusa per parlare del mondo, ecco. Il calcio, diciamo quello tecnico, esattamente così legato al gioco, lo lasciamo agli esperti, lo lasciamo ai nostri giornalisti sportivi. Noi, come detto, ci occupiamo del colore che c'è attorno al mondiale, come appunto il fatto che la nazionale inglese è stata derubata e Harry Kane è rimasto in mutande. Ah, ok. Bevono anche l'acqua di mare queste caprette, a quanto pare. Non me lo aspettavo, ci dice questa ascoltatrice che è appena tornata dalla Grecia. Ma sei tornata dalla Grecia e sei ancora in vacanza, oppure lunedì si torna alla solita routine? Perché questo fa la differenza, make the difference. Grazie per le fotografie che state mandando, adesso cercheremo di sbloccare il tutto. Intanto sblocchiamo anche la musica. Abbiamo Damiano David featuring Tyla Nile Rogers con Take to Me.

Volevo ringraziare l'innominabile per avermi risolto il problema delle fotografie in televisione, così possiamo farle vedere le ultime fotografie che sono arrivate, appunto la nostra amica con la capretta dalla Grecia, che la vediamo appunto così in posizione, che beve l'acqua, incredibile. Poi c'è un'ascoltatrice che ho capito, è sempre la stessa, mi dice: farò un po' di vacanza nel nostro bel Ticino e mi devo occupare delle mie polpette spinose. Le polpette spinose, per chi non avesse capito, sono... Cosa sono le polpette? Ah, sono dei ricci. Tre ricci a casa della nostra ascoltatrice che è stata in Grecia. Poi ci scrive... Vediamo chi è. Annalisa ci scrive: ciao, rientrata da Istanbul una settimana fa, sono una desperate housewives, quindi lavoro sempre. Sì, si lavora. Dopo faremo vedere, eccola qua, la fotografia direttamente da Istanbul. Noi continuiamo sul nostro percorso, abbiamo Rocco.

0: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio, il tuo partner nella regione, per una protezione a 360 gradi.
1: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
2: Solo?
1: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
3: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
4: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
5: Oh, that's epic! La nuova Skoda Epic è finalmente arrivata! Scoprila in anteprima esclusiva il 18 giugno da Tognetti Auto a Gordola. Food truck e musica renderanno la serata davvero epica. Info e registrazione su www.tognetti.ch.
6: Skoda. Allora, buongiorno, noi siamo Trappleti Pittori.
7: No, troppo moscia, più convinta.
6: Trappleti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
7: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
6: Trappleti Pittori, Trappleti Pittori, Trappleti Pittori.
7: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
6: Quindi, Trappleti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
7: Dai, vi aspettiamo.
6: Per un bianco
7: o per un rosso.
8: Tre date, un'unica grande passione. Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 13, 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il

Michael Jackson, 16:51. Tra l'altro la nostra ascoltatrice Daphne, lui, o meglio lei, con le sue polpette spinose, ha un sito internet, polpettespinose.com, dove potete chiedere consigli legati appunto a quelli che sono i ricci. È vero, se ne vedono sempre meno in giro di ricci. Ricordo che io una volta ero a casa da solo con mio fratello e avevamo sentito fuori dei rumori strani in giardino. Avevamo un po' paura, ancora adesso devo dire che ogni tanto quando sono a casa da solo un po' di fifa ce l'ho, e sentivamo questi rumori strani in giardino. Abbiamo deciso di controllare chi ci fosse fuori in giardino e siamo usciti entrambi, lui con la mazza da baseball che teneva sotto il letto e io un coltello affilatissimo. Sapete chi c'era? C'era un riccio che stava ravanando nell'immondizia. Ecco, è andata a finire così. Quindi è stata una piacevole scoperta. Comunque, se volete potete andare sul sito polpettespinose.com. Potete inserire poi la vostra mail e vi arriveranno informazioni, storie, consigli sui ricci. Noi adesso continuiamo. Abbiamo Shawn Mendes con Camila Cabello e questa è la loro Señorita.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Due propulsioni, zero compromessi. Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid. Scopritela ora da Amag e approfittate di uno sconto di 10.500 franchi su tutte le varianti di equipaggiamento. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
1: Volkswagen. CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
2: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
3: Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
4: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
3: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
4: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
5: Cassoni Color.
3: Coloriamo i tuoi sogni.
6: Non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa e caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.
7: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
8: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
9: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
10: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
11: Il 13, il 18 e il 24 di giugno cosa succede?
12: Potrete vedere la partita della nazione svizzera
11: al Lido di Bissone in compagnia di Radio 3. Dove? Ovviamente c'è la musica firmata Radio 3. C'è l'intrattenimento firmato Radio 3, ma soprattutto ci sono i gadget.
12: Costumi, cappelli e figurine.
11: È vero, album di figurine. Attenzione! Figurine di chi?
12: Degli speaker di Radio 3.
11: E non solo, c'è anche quella rara. Ti aspettiamo al Lido di Bissone il 13, il 18 e il 24 di giugno. Musica dalle 18 fino alle 24.
12: Forza Svizzera! Svizzera.
13: Due minuti dopo le 17.
14: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
15: Questo appuntamento è offerto da Amag, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
16: L'infotraffico.
13: Abbiamo sempre 3 km di coda tra Quinto e Rolo sulla 2 in direzione nord, ritardi calcolati fino a 30 minuti, ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta, traffico anche tra Sementina e Gudo in entrambe le direzioni, la strada risulta chiusa a causa di un incidente. Tornando ancora sulla 2, ricordiamo che a Rolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata in direzione del San Gottardo. Se avete altre segnalazioni, 079 449 9537. Noi siamo qui per voi.
17: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
18: Previsioni del tempo.
13: Siccome sono chiuso dentro uno studio radiofonico e televisivo senza finestre, non so se fuori c'è AFA oppure no, e quindi consultiamo il sito di Meteos Swiss. Meteos Swiss. Stasera e stanotte sereno, ci dicono, però non ci dicono com'è fuori il tempo adesso, in questo momento. È caldo? C'è AFA? Perché fra poco dovrò andare a Bissone, al Lido di Bissone, quindi devo capire se mettere la crema 50 oppure no, capire se è infradito oppure no, costume oppure no, felpicciuola. Cioè, fatemi sapere voi che siete fuori, anche perché per Meteo Swiss è solo stasera e stanotte sereno. Sereno, vai sereno. Quindi vuol dire che anche la nazionale svizzera andrà tranquilla, serena. Vuol dire che sarà un risultato abbastanza comodo. Vediamo domenica, in prevalenza soleggiato con qualche velatura ad alta quota, soprattutto il mattino. A basse quote, temperatura minima attorno ai 15 gradi, massima sui 30, in Alta Engadina 20. Nelle valli superiori, dal pomeriggio, tendenza favonica. In montagna, vento debole o moderato a nord-ovest, isoterma di 0 gradi, pari a 3800 metri. Per quanto riguarda invece lunedì, in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio montagna sviluppo di qualche cumulo. A basse quote, temperatura minima attorno ai 16 gradi, massima sui 29, in alta Engadina 19. In catena, è giusto, c'è Pauli Schonwetter. In montagna, vento debole da nord-ovest, isoterma di 0 gradi a 3600 metri. Ci siamo, ce l'abbiamo fatta. Intanto ci ascoltiamo Neffa con Il Nuovo Mondo. Prima però andiamo di jingle e vai. Vi aspettiamo a Bissone per Svizzera Catà.

Il nuovo mondo di Meffa, sento che c'è particolarmente attenzione rispetto a quello che è l'evento di questa sera. Radio Tria, il Lido di Bissone, vi terrà compagnia con la musica, ma soprattutto con la partita. E Luchino mi ha scritto, mi ha detto: Michael, dobbiamo pensare a una canzone da suonare qualora la Svizzera dovesse segnare. Ecco, tra me e me sto facendo un po' di fatica a fare mente locale per capire quale canzone potremmo mettere quando segna la nazionale svizzera, non quando segna il Qatar ovviamente, però appunto magari da voi arriva qualche idea. 079 449 9537. Ricordo che quando andai, dov'è la campanella? L'ho beccata. Quando andai a vedere da ragazzino una partita dell'Hockey Club Lugano con mio fratello in curva, ricordo che quando segnava o ha segnato appunto l'Hockey Club Lugano veniva suonata Jump. Non so se qualcuno di voi se lo ricorda, però ricordo Jump. Che canzone mettereste voi? Cioè, se voi foste il responsabile della musica dello stadio, al gol della squadra del cuore, che canzone mettereste? Qualcuno metterebbe Notti Magiche, sì, però è un po' lenta Notti Magiche, ci vuole qualcosa che ti faccia esplodere proprio nel momento in cui la nazionale segna, capito? Cioè, ci deve essere proprio una canzone che parta subito bene con il piede giusto. Allora, qualcuno qui propone: vabbè, ma questa qui, questa è più per la nazionale italiana, onestamente. Qualcuno propone Seven Nation Army, però questa è un po' più legata alla nazionale italiana. Proviamo a vedere se potrebbe suonare bene. Attenzione, embolo, embolo!

0: Ma diciamo che non lo so, lo leggo più all'Italia, te lo dico onestamente, lo leggo più all'Italia. Proviamo a farne un'altra, dai, vediamo un'altra che arriva qua su WhatsApp, le vostre proposte. Proviamo con il gol che fece, l'abbiamo già sentito ieri, però così facciamo la prova. Lo facciamo con la Svizzera tedesca? Dai, Svizzera tedesca.
1: Che ballon Berami.
0: Proviamo, dai.
1: Weiter geht's mit Berami. Vielleicht der letzte Angriff. Rodriguez. Holt den Ball noch. Rodriguez. Kommt und mit der...
0: Gol! Facciamo partire Song 2!

0: Grazie Giampiero per questa proposta. Questa non male, prendi nota Luchino, mi raccomando, prendi nota. Altra canzone che viene proposta da suonare quando, qualora, vedete che poi finirà 0-0 la partita, qualcuno propone Chelsea Dagger dei Fratellis. Proviamo allora con la cronaca della Svizzera francese, proviamo con quella, vai.
1: Chi continua? Avantage. Seferovic.
2: Allez,
1: ils sont pas revenus les équatoriens, il y a un coup à jouer.
2: Va devant Rodriguez.
1: Sandro Rodriguez. Et

supervisor scrive: non state esagerando con il menagrammismo? Ma dai, supervisor, è il Qatar, è il Qatar. Qualcun altro invece propone una canzone magari classica che possa così, in qualche modo con classe, accompagnare quella che è la rete della nazionale svizzera. Proviamo con John Strauss e la sua Redezzi March. Tutti con le mani, vai!

Cioè dico Embolo perché è il più papabile a fare gol, eh. Non penso che possa segnare Rodriguez. O che ne so, Shaka. Qualcuno propone quella che mettono a San Siro quando segna il Milan. Sentiamo questa. Questa qui effettivamente la mettono a San Siro. Sentiamo. Non l'ho mai sentita. Purtroppo.

Qualcuno scrive: io metterei Thunderstruck degli AC/DC, Mirko. Poi qualcun altro: It's a Beautiful Day degli U2. Qualcuno metterebbe The Final Countdown. L'inizio della canzone secondo me ci sta, noi l'abbiamo usata per il nostro matrimonio. Poi qui arrivano link. Ah, Ricky, l'abbiamo sentita ieri, Ricky della Stubede Gang, il ritornello, grazie, al 50° secondo dall'inizio della canzone c'è il ritornello, grazie mille. Ma questo è più, diciamo, legato all'hockey, forse, alla nazionale dell'hockey. Eh sì, effettivamente Jump era del Lugano di hockey. Poi qualcuno propone Davide, Fireball di Pitbull. Grazie Davide, proveremo ad ascoltarla. Non solo Davide la proposta, grazie per la proposta. Poi qualcun altro ancora, Ricky, Stefania. Ma poi c'è qualcuno che propone questa. Vabbè, questa dobbiamo ascoltarla tutta. Che ricordi, ragazzi, che ricordi. Quando c'era un allenatore pelato al Milan, che era sempre...

17:21, intanto qua vi state sbizzarrendo con quelle che potrebbero essere le canzoni da utilizzare qualora dovesse segnare la Svizzera stasera a Bissone. Allora, qualcuno propone Uno su mille ce la fa di Gianni Morandi, potrebbe andar bene, Forza Svizzera. Sì, quando parte poi il ritornello, forse il secondo, che ha una potenza più importante, ci potrebbe stare. Tra l'altro è una delle mie canzoni preferite, Uno su mille di Gianni Morandi, davvero tutte le volte piango, quando l'ascolto piango. Poi c'è il supervisor che scrive Chihuahua e io rispondo ridendo e lui scrive ero serio, canzone svizzera, autore e interprete pure. Non male, immaginatevi, che ne so, calci di punizione. Chi è che tira le punizioni nella Svizzera? Vabbè, comunque, calci di punizione dal limite dell'area di rigore, prende la rincorsa,

Sì, diciamo che potrebbe funzionare questa, eh. Chihuahua Bravo Supervisor. Poi Svizzera come canzone ci può stare. Qualcuno invece propone come canzone da accompagnare a un eventuale gol della Svizzera, Volare dei Gypsy Kings. Proviamo, proviamo, attenzione. Monzambi, anzi è Manzambi. Manzambi, passa Ndoye. Ndoye, Akanji, Akanji, Akanji, Akanji, palo, ribattuta, rete. Non può funzionare perché è Akanji, troppo interista.

L'ascoltatrice che ha proposto, o ascoltatore, questa canzone dice: devi pensare alla gente che fa festa, inizia a cantare Volare. Qualcuno dice: da Vasco, canzone per i mondiali, Op Schwitz. Poi qualcun altro ci scrive: non so se è ancora stato detto l'ouverture del Guglielmo Tell di Rossini. Ed è Simona che ci scrive questo messaggio. Proviamo, vediamo come funziona con Rossini e la sua apertura finale.

0: Rodriguez holt den Ball noch. Rodriguez kommt zur Mitte.
1: Devo dire che questa è quella che mi ha convinto di più. Sono onesto, è quella che mi ha emozionato di più. Complimenti a chi l'ha proposta. Qualcuno dice semplicemente, ragazzi, andate a pescare DJ Antoine, che in passato per la Svizzera ha fatto diverse canzoni. Una in cui si canta per l'appunto Forza Svizzera. DJ Antoine featuring Carl Wolf, Fito Blanco, e questa è Olé Olé. Ci vediamo, Bissone.

0: questa è Radio 3i. Radio 3i. C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
1: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
2: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
3: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
7: Giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
8: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno, esclusi modelli a prezzo netto.
9: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
2: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
3: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
6: Amag Ticino presenta...
7: Che bonus! E che promozioni!
8: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
6: E a un tratto...
7: Che amore di affari!
6: Andiamo?
7: Adesso o mai più!
6: Non perderti, Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
9: Date un'unica grande passione. Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 13, 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3.
0: Radio 3. Emozioni che restano.

E siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di questo sabato 13 giugno 2026, evidentemente, per chi si fosse dimenticato l'anno. Noi ci vediamo lunedì mattina dalle 8 alle 10 con Sombrero, questa nuova trasmissione dedicata al mondiale, ma non solo, come ho già detto prima, il mondiale è una scusa per parlare delle sfaccettature del mondo, ma per chi vuole ci si può vedere fra poco al Lido di Bissone per accompagnare la Svizzera durante questo primo match dei mondiali. E come, diciamo, augurio, abbiamo deciso di mettere come ultima canzone quella degli ABBA, The Winner Takes It All, cioè il vincitore porta via tutto quanto. In bocca al lupo Svizzera, buon sabato sera, buon divertimento, a lunedì, ciao!

0: Nuova Kia EV2. Piccola fuori, sorprendente dentro. Agile in città, elettrica ogni giorno, fino a 453 km di autonomia. Fino al 30 giugno è tua a soli 27.000 franchi. Vieni a scoprirla a Noranco da...
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Dal 20 maggio al 20 giugno al Casinò di Locarno arriva Sblocca la Fortuna. Entrando almeno 10 volte durante il periodo dell'evento potresti vincere 5.000 franchi in contanti. Più entri, più ti avvicini alla fortuna. E ricorda, l'ingresso al Casinò di Locarno è gratuito e non vi è alcun obbligo di gioco. Maggiori info su casinolocarno.ch.
3: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
4: Stanco delle solite pareti?
5: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
4: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
5: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
4: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
6: Cassoni Color.
5: Coloriamo i tuoi sogni.
7: Amag Ticino presenta...
8: Che bonus! E che promozioni!
9: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
7: E a un tratto...
8: Che amore di affari!
9: Andiamo?
8: Adesso o mai più!
7: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
10: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
11: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: il 13, il 18 e il 24 di giugno cosa succede?
1: Potrete vedere la partita della nazionale svizzera
0: al Lido di Bissone in compagnia di Radio 3. Dove? Ovviamente c'è la musica firmata Radio 3. C'è l'intrattenimento firmato Radio 3, ma soprattutto ci sono i gadget.
1: Costumi, cappelli e figurine.
0: È vero, album di figurine. Attenzione! Figurine di chi?
1: Degli speaker di Radio 3.
2: E non solo, c'è anche quella rara.
0: Ti aspettiamo al Lido di Bissone il 13, il 18 e il 24 di giugno. Musica dalle 18 fino alle 24.
1: Forza Svizzera! Svizzera.
3: Ticino News, sera.
4: È una Ginevra blindata, quella che si avvicina al G7 di Evian, previsto per lunedì. Commercianti ed esercenti alzano delle vere e proprie barricate sulle vetrine anche in vista della manifestazione di domenica. Ma non solo, sono diverse le aziende e le organizzazioni che hanno raccomandato il telelavoro ai propri dipendenti. Noi abbiamo incontrato Giulia, una ticinese che ha deciso di tornare qualche giorno in Canton Ticino. Mancano poche ore al fischio d'inizio della prima partita della Nati ai mondiali. Anche i grandi eventi e le manifestazioni si fermano questa sera con gli occhi puntati ai maxi schermi, come a Chiasso, dove Festate spegnerà la musica a partire dalle 21. A Camedo le FART hanno inaugurato il nuovo centro eventi, una struttura moderna che promette di ospitare appuntamenti di vario genere e portare nuova vita in una regione confrontata con importanti sfide demografiche. Fine anche il meteo, domani sarà in prevalenza soleggiato con qualche velatura ad alta quota, soprattutto al mattino, a basse quote invece temperature minime attorno ai 15 gradi, massime invece sui 30. Sabato 13 di giugno, buonasera, ben ritrovati su Ticino News. Partiamo questa sera purtroppo in primo piano con la cronaca e lo facciamo iniziando con un incidente con esito letale avvenuto attorno alle 18 in Valle Maggia. Vedete appunto l'articolo sul nostro sito ticinonews.ch. Come comunica la polizia cantonale, un uomo è rimasto vittima di una caduta mentre stava eseguendo i lavori di pulizia in una zona ripida a Maggia. La vittima è un 60enne cittadino svizzero domiciliato nella regione. Ma questo purtroppo è stato in generale un weekend davvero nero in montagna. Proprio pochi minuti fa è arrivata in redazione la notizia dell'ennesima tragedia, anche in questo caso la vedete su Ticino News. Un aereo da turismo a due posti matricolato in Svizzera era diretto a Locarno, si è schiantato verso le 16.30 in un campo nei pressi del centro sportivo di Lurate Caccivio, quindi zona Como. I due occupanti, due uomini di 55 e 66 anni, sarebbero in condizioni gravissime. Il bilancio però in generale di queste ultime ore è davvero impietoso per quello che riguarda gli incidenti in montagna. Pensate che in sole 24 ore sono decedute ben 7 persone sulle Alpi nord-occidentali. Un alpinista è deceduto ad esempio questa mattina sul Cervino, 3 sono deceduti invece sulla parete nord del Gran Paradiso, 2 sul Mont Maudit e 1 nella zona del ghiacciaio del Brembà. Voltiamo pagina, andiamo a Ginevra adesso, una Ginevra blindata, lo abbiamo detto anche nel nostro sommario, in vista del G7 previsto fra lunedì e mercoledì a Evian. E come vediamo anche nelle tante immagini che girano in queste giorni sui social, sono diversi gli esercenti che hanno deciso di alzare delle vere e proprie barricate per proteggere le vetrine dei negozi. Alcuni ad esempio, come quello che stiamo vedendo in questo momento, hanno affisso la scritta: qui si vende solo carta e penna, materiale per scrivere la storia e fare la pace. Delle misure legate alle preoccupazioni chiaramente per la sicurezza nella regione dell'Emano, in particolare in vista del corteo di protesta previsto per domani, una manifestazione che si aspetta attiri tra le 10 e le 20.000 persone. Non c'è però soltanto solo il discorso sicurezza, infatti il G7 avrà anche un impatto importante sulla mobilità nella regione. In questo senso sono numerose le organizzazioni e le aziende che hanno consigliato o addirittura imposto il telelavoro ai propri dipendenti. Fra questi non mancano anche chiaramente dipendenti ticinesi che magari hanno approfittato proprio per tornare e passare questi giorni alle nostre altitudini, nel nostro cantone. Allora noi oggi abbiamo incontrato Giulia, il servizio di Federico Marino.
3: Io vivo e lavoro a Ginevra da febbraio, lavoro per un'organizzazione internazionale e in questi giorni sono in Ticino perché a causa del G7 ci hanno raccomandato di fare telelavoro e quindi ho preso questa occasione per ritornare a lavorare in Ticino per questa settimana.
5: Incontriamo Giulia nella casa della sua famiglia nel Luganese. L'organizzazione internazionale per cui lavora ha caldamente consigliato ai suoi dipendenti di passare al telelavoro e per un periodo non propriamente breve.
3: Ci hanno consigliato dal 9 giugno al 19 giugno, quindi parte della settimana scorsa e tutta la prossima praticamente, altamente consigliato, nel senso che se vuoi andare in ufficio puoi andarci, ma ovviamente ci saranno sicuramente dei problemi di mobilità, traffico eccetera, quindi per il bene di tutti meno gente è in giro meglio è.
5: Giulia dal canto suo ha potuto approfittarne per tornare a casa dei genitori. La situazione è meno semplice per i suoi colleghi frontalieri dalla Francia che devono fare i conti con la chiusura totale o parziale dei valichi.
3: La maggior parte delle frontiere sono chiuse tra la Svizzera e la Francia e quindi per loro è praticamente impossibile arrivare al lavoro per queste settimane e quindi ecco, loro sicuramente lavoreranno da casa.
5: Insomma, delle misure non certo da poco per un evento che si tiene in Francia, ma dalla portata molto importante anche al di qua del confine. Una situazione che non suscita necessariamente solo sorrisi nella regione dell'Emano.
3: In generale a Ginevra, per quello che ho visto io, si percepiva un po' di negatività e preoccupazione, ma più per il fatto che comunque i dispositivi che sono stati attivati sono veramente enormi su grande scala, cioè per un evento in Francia che la Svizzera deve comunque mobilitare così tanti poliziotti, militari, dispositivi di sicurezza eccetera, era un po' visto così, ecco.
5: I malumori però non valgono necessariamente per tutti, c'è anche chi la pensa diversamente.
3: Ah no, per me era stata una grandissima opportunità, ero molto contenta di saperlo perché appunto comunque il Ticino mi manca e sono contenta se posso tornare a lavorare qua qualche giorno. Lunedì comunque tornerò a Ginevra, non approfitterò di tutti i giorni in telelavoro. Vedrò un po' la situazione in realtà, se veramente non riuscirò a raggiungere il mio ufficio magari rimarrò in telelavoro da su, però sarò anche curiosa di andare un po' a vedere che atmosfera ci sarà, ecco.
4: Beh, insomma, possiamo dire che domani sarà una giornata tutta da raccontare, non soltanto per quanto accadrà in Romandia, ma anche perché domani sarà effettivamente una giornata importante dal profilo politico, sarà una giornata di votazioni, piatto forte sicuramente l'iniziativa UDC no a una Svizzera da 10 milioni, ma si voterà anche sul servizio civile, poi a livello cantonale si voterà sulle stime immobiliari e sul rimborso delle cure dentarie. Noi seguiremo tutto questo a partire dalle 12, lo seguiremo in vostra compagnia se vorrete, a partire appunto dalle 12 qui su Teleticino. In conduzione ci sarà Sasha Dalcol, in co-conduzione la collega Barbara Venneri, poi ci saranno collegamenti chiaramente dal territorio, in studio Claudia Rossi, Andrea Leoni e Alfonso Tuor, poi alle 18 ci sarà un'edizione speciale riassuntiva del telegiornale, alle 18.30 invece una puntata speciale della Domenica del Corriere condotta da Gianni Righinetti, quindi appuntamento imperdibile domani qui su Teleticino a partire dalle 12. Ma voltiamo pagina perché altro tema forte di oggi è chiaramente la partita della nazionale svizzera, la prima partita di questi mondiali che si disputerà fra meno di 3 ore. La sfida è chiaramente quella con il Qatar e tanti i maxi schermi in giro per il cantone che la racconteranno e la trasmetteranno. Francesca Facchiano è stata a Chiasso.
6: Manca davvero pochissimo al fischio d'inizio della prima partita della nazionale svizzera per questo mondiale 2026. Lo schermo spento che vedete alle mie spalle, questa piazza al momento deserto, questa sera prenderanno vita, a spegnersi invece solo per la durata della partita la musica, perché qui a Chiasso è in corso l'ormai consolidato evento di festate.
7: È la prima volta che abbiamo deciso di proiettare la partita, una decisione un po' particolare potrebbe sembrare, a noi alla fine pensando ci è sembrato bellissimo immaginare una piazza multicolore con tante persone anche con uno sfondo migratorio a tifare Svizzera. il motto, lo slogan di Festate quest'anno è Facciamo Rete. Dunque facciamo rete tutti insieme qui in piazza, le persone, tante associazioni culturali, tanta bella musica, e spero che facciano rete ecco coloro che invece oltreoceano stanno a giocare per noi.
6: Una decisione, quella di spegnere momentaneamente la musica dell'evento per la partita, che non ha messo d'accordo tutti. Il responsabile di Festate, Yuri Maile.
7: Per carità, io posso capire le critiche, però oltre a essere comunque il calcio un grandissimo attrattore sociale, dobbiamo anche immaginare che stasera su 26 convocati della Svizzera ci sono dalle 14 alle 18 persone in questa squadra con un background migratorio. Forse è proprio anche la squadra di calcio che dimostra che la Svizzera sa accogliere, integrare, e dunque è bellissimo fare questo ponte.
6: Nonostante qualche disaccordo, è grande l'attesa per questa sera e la speranza è che l'evento possa essere catalizzatore per ulteriori tifosi. Il capo di Castero Sport e Tempo Libero, Davide Lurati.
8: Aspettiamo una buona affluenza, anche perché veramente quest'anno è una cosa un po' particolare, no? Il motto di Festate, come si diceva, facciamo rete tutti a Piazza Municipio tifando la Svizzera.
6: Come detto, la musica di Festate si sospenderà solamente per la durata della partita, proponendo un programma ricco e qualche novità.
7: Allora, la grande novità è alle 18.30 qui in piazza, artisti di strada che faranno delle performance circensi, acrobazie e tutto, dunque proprio pensato per le famiglie, e dopo la partita avremo un grandissimo musicista che porta qua le musiche del bacino mediterraneo, dunque musiche un po' che accumulano, mettono insieme tutte le culture che troviamo qui in piazza a Mangiamondo.
6: Un evento quindi che si può definire consolidato e che darà il via all'estate.
8: La manifestazione in sé lo dice il nome, e poi stasera tra l'altro il gruppo che si esibirà porterà lo spettacolo Mediterranima, quindi vuol dire è un po' un piccolo accenno di mare, no? Perché ci saranno le canzoni di tutte le nazioni che si affacciano sul mare, e quindi c'è voglia di mare adesso, allora un pizzico di mare, venite tutti a Chiasso stasera per iniziare bene l'estate.
4: Chiudiamo spostandoci nelle Centovalli, in particolare a Camedo, dove le FART hanno recentemente inaugurato il nuovo centro eventi, una struttura moderna che promette anche di portare nuova vita in una regione confrontata con importanti sfide demografiche.
9: La ferrovia qui a Camedo arriva nel 1923, fin da subito. Si attesta la presenza di uno stabile qui adiacente, quello che poi negli anni 70 diventerà il buffet della stazione. E oggi, nello stesso luogo, si guarda al futuro.
5: Lo si fa in occasione della presentazione del nuovo centro di eventi di Camedo, un'iniziativa delle FART che hanno ricostruito quasi interamente il vecchio stabile degli anni 70, secondo nuove norme ecologiche, strutturali e di sicurezza. Un progetto da 650.000 franchi, tanto più significativo perché è situato in fondo alle Centovalli. Il presidente di FART, Paolo Caroni.
10: Si tratta in un certo senso di una sfida in cui FART crede, di portare degli eventi e una struttura per eventi in una zona periferica, ma con un potenziale, secondo noi, molto interessante, caratteristico e suggestivo.
5: Il nuovo stabile multifunzionale vuole strizzare l'occhio al settore aziendale, al turismo congressuale, ma non solo. Di nuovo Paolo Caroni.
10: La struttura avrà molti scopi, si potranno organizzare eventi, workshop, approfondimenti, perché no, matrimoni forse anche. La struttura è molto modulare ed è questo lo scopo di questa struttura, e quindi noi siamo aperti a qualsiasi tipo di evento.
5: Al centro dell'iniziativa però c'è anche la comunità locale in una zona periferica del cantone, una zona discosta ma non marginale, come si è sottolineato in conferenza stampa. Gli spazi del nuovo centro serviranno anche in questo senso. Il vice sindaco di Centovalli, Andrea Fenaroli.
11: Anche solo bere un caffè, ritrovarsi, fermarsi magari tra amici, potrà essere sicuramente uno stimolo, magari qualcuno, chi lo sa, rientrerà in valle o arriverà. La nostra principale sfida è il calo demografico, vediamo ogni anno la difficoltà nel mantenere la popolazione a un certo numero. Questo progetto ci dà soddisfazione, ci rallegra che le FART abbiano voluto investire nel nostro territorio, per anche una questione sociale.
5: Di fronte alla sfida demografica sono diverse le carte nelle mani delle Centovalli, dalla volontà di attrarre attori dell'innovazione tecnologica ad un auspicato aumento della cadenza delle linee FART a Camedo, un luogo strategico che potrebbe vedere progetti legati al traffico transfrontaliero. Il direttore del Dipartimento del Territorio, Claudio Zali.
12: Quello è un eterno sogno, evidentemente, di ridurre un po' l'impatto veicolare una persona per una macchina che abbiamo nel traffico transfrontaliero. Evidentemente questa ferrovia è un'opportunità, magari con dei posteggi di interscambio sarebbe ancora più favorevole per gli utenti. Queste iniziative solitamente devono nascere dal basso. Se le autorità locali riconoscono che vi è un'esigenza e hanno degli spazi da mettere a disposizione, noi evidentemente siamo disponibili.
5: Insomma, tutti i temi che al momento sono poco più che spunti di riflessione per il futuro. Un futuro che a Camedo è ancora tutto da scrivere.
4: E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo subito dopo di noi una nuova puntata di Storie di Carta. Ospite sarà Eleonora Pelli. E poi l'ultima puntata della stagione di Radar, a condurla chiaramente Sasha Dal Colle, e poi in studio i suoi ospiti. Grazie per averci seguiti. Una buona serata.
0: Questa è Radio 3i, Telesuona. Radio 3i.
13: Basta zanzare e reti che si strappano. Da Bredobau Curvo Tecnica è arrivata la zanzariera con rete antitaglio, pensata anche per gli animali domestici. Massima resistenza, sicurezza totale. Adesso puoi stare tranquillo. Scegli Bredobau Curvo Tecnica. A Camorino, via I Campisch 30A. Con Xpeng, il futuro si guida oggi. Dall'11 giugno al 19 luglio, Dileo Motors presenta Xpeng al Lido di Bissone. Scopri le auto del futuro e segui i mondiali in diretta al Lido di Bissone, con maxi schermo e musica live, direttamente sul lago. Vivi l'estate con Dileo Motors.
14: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
15: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
16: Marino Bernasconi.
15: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
17: Nuovo spot Honda CRV Full Hybrid, vai!
18: Design audace, trazione integrale AVD e 960 km di autonomia, 8 anni di garanzia, premio 5.000 franchi e leasing 1,9%.
17: Allora?
18: Vado a comprarlo!
19: Nuovo CRV Full Hybrid, impossibile resistere! Un salotto con tetto panoramico, Honda Sensing 360 e un baule di oltre 1.700 litri. Scoprilo nei garage Honda, Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
20: Se non fosse per l'insegna fuori, non diresti affatto che è una carrozzeria. Ordinata, spaziosa, accogliente e all'avanguardia. Diversa. Melis Carrozzeria si è completamente rinnovata per offrirti un servizio ancora più completo ed efficiente, nel rispetto delle norme vigenti. Melis Carrozzeria, una piccola impresa locale mossa da una grande passione. Il team Melis Carrozzeria ti aspetta a Novazzano, via Resiga 14.
21: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
22: Quanto suona bene la parola weekend anche nella nostra sigla, quella che dà il là al nostro appuntamento di uno di oggi, uno di ieri. Dico nostro perché è soprattutto vostro, e ascolteremo un po' di canzoni del passato, un po' di canzoni novità, un po' più moderne. In ogni caso, questa è una bella degustazione musicale che vi serviamo da qui fino alle prossime ore, fino alle 20, in mia compagnia, ad annunciare e disannunciare dischi. Però la musica la fa da padrona, quindi partiamo con tre canzoni in fila non stop. KC and the Sunshine Band è il primo disco di oggi, intitolato Shake Your Booty, dal 1976. Buon sabato sera, benvenuti e bentrovati da Luca Ventura.
0: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

È un progetto molto interessante, quello delle Cat's Eye, si chiama Gabriella, il disco che dà un po' di ritmo al sabato sera, quello di Radio 3 con Luca Ventura, che tra poco arriverà al Lido di Bissone e quindi animerà insieme al nostro Maicolino Casanova, che era con noi fino a pochi minuti fa, la serata di questo sabato 13 di giugno. Don't go.

0: Questa è Radio 3. C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
1: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
2: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
3: Centro Serramenti Ticino.
2: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
4: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
5: Solo?
4: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
5: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
0: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
6: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me, affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
9: Cantina piena? Ci pensa a Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
10: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo.

Questa te la ricordavi? 2024, il disco di Loredana Bertè su Radio 3 nell'appuntamento di uno di oggi, uno di ieri. In questo caso, anche se la canzone non è nuovissimissima, noi simbolicamente l'abbiamo trattata come se fosse una canzone di oggi. Anche perché in questo caso la canzone di ieri è del 1995 ed è quella di Lisa Stansfield. Il titolo è All Around the World.

0: Amagticino presenta
1: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
0: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambia lavora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
7: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
8: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
9: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
10: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

Questo è un disco super del 1982, Grandmaster Flash, The Message. Questo disco che fa sentire tutta la storia che si è creata in quegli anni lì a livello di hip hop, perché poi il genere ha iniziato a evolversi, a diventare sicuramente altro, però è partito da questa, da questo punto di partenza, che appunto era il singolo che abbiamo appena ritrovato. Noi vi raccontiamo la musica, lo raccontiamo con i dischi di ieri, le canzoni di oggi, ma soprattutto collegandoci magari all'attualità. E noi questa sera saremo al Lido di Bissone per mettere un po' di musica, per guardarci la partita della Svizzera insieme. Dico noi, saremo io e Michael Casanova, e quindi tra un disco e l'altro ci sarà sicuramente la possibilità di sentire anche la nuova canzone dei Bausa, che è questo gruppo che ultimamente ci ha regalato una hit incredibile per quest'estate. Si chiama Magnetic su Radio 3i.

Veronica Fusaro non ha vinto all'Eurovision Song Contest, ma ha dimostrato di avere una voce incredibile. Questa è la sua nuova canzone intitolata Alice, la canzone di oggi, quindi in questo caso era proprio la sua. A metà tra le tre che abbiamo ascoltato c'era anche Michael Bublé con I Haven't Met You Yet e i Bausa, come detto, con Magnetic. Già in sottofondo il sound arriva dal 1977 dai fratelli Porcaro, i grandi Toto. Questo è All The Line.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Tutto pronto per la prossima vacanza? Prima di partire, assicurati che il tuo veicolo sia in perfette condizioni con il check vacanze. Prenota subito il tuo appuntamento online oppure in showroom. Tognetti Auto, il tuo partner di servizio Volkswagen Veicoli Commerciali a Gordola.
1: Volkswagen Veicoli Commerciali.
2: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
3: Da New It Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso, con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New It Sport, Campo Pianscairolo, via Garavegia.
4: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
5: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
6: Avete sentito? La Volkswagen Polo è la risposta a tutte le vostre esigenze quotidiane. Approfittate subito di uno sconto di 6.000 franchi su tutti i modelli Polo da Amag. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
7: Volkswagen.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

J-Ax, Hippie Yo-Yo, però anche no, su Radio 3. Questo disco che mi ricorda tantissimo le cose degli Articolo 31, il sound arriva da lì comunque, anche l'intenzione secondo me. La nuova canzone ritrovata su Radio 3 per rispettare la nostra promessa, quella di suonarvi una canzone di oggi e una canzone di ieri. Quella di ieri è quella di Rihanna, Kanye West e Paul McCartney, 4-5 Seconds.

Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona. Il classico che emoziona.

Sex Bomb 1999, questo apripista su Radio 3 di Tom Jones e Musti. Che disco che ha fatto la storia sicuramente degli anni 90. Il sound arriva decisamente dall'archivio del passato della nostra radio. Dal nuovo archivio invece degli ultimi anni sicuramente si è fatto spazio questo disco molto interessante di Young Gun Silver Fox, che si chiama Steven Sly, perché è un po' funk, perché ha quel qualcosa di molto raffinato.

suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Radio 3i. Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.

0: La grandine ha colpito il tuo camper e non sai a chi rivolgerti? Contatta SCS Camper a Cadenazzo. Ricambi e riparazioni eseguiti a regola d'arte. Non accettare una semplice liquidazione. Ci occupiamo noi del sinistro con la tua assicurazione, periziando il tuo camper in maniera impeccabile. SCS Camper a Cadenazzo. Il tuo camper come nuovo.
1: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
2: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
3: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: Vivi i mondiali 2026 al New It Sport Ristorante. Tutte le partite, tutta la passione, su maxi schermo e tante TV, con drink, birra, steakhouse, pizza e street food. Prenoti il tuo posto al New It Sport. Ti aspettiamo. Campo Pianscairolo, via Garavegia.
4: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

Questo è l'appuntamento di uno di oggi, uno di ieri, dove la musica va velocissima, ne ascoltiamo tantissime, come questa dei Ramones, Baby I Love You 1980. I miei saluti arrivano anche così. Io devo volare al Lido di Bissone per mettere un po' di dischi, ci vediamo lì però per vedere la Svizzera. Lo so che magari avete altro da fare, potete passare anche più tardi. Noi fino alla mezzanotte siamo lì, Michael Casanova ed io. Da parte mia invece, per quanto riguarda la musica che abbiamo ascoltato insieme qui su 3i, è proprio tutto. Buon sabato sera, ciao!

0: km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
1: Tre date, un'unica grande passione. Radio 3i ti aspetta al Lido di Bissone il 13, 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.

0: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
1: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mentrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
2: Gorla, c'è!
3: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato, con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
4: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
5: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
6: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
7: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un solo.

tre date, un'unica grande passione. Radio 3i ti aspetta al Lido di Bissone il 13, 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.

0: falegnameria.
1: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
2: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
3: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
4: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
7: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
8: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: tue propulsioni, zero compromessi. Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid. Scopritela ora da AMAG e approfittate di uno sconto di 10.500 franchi su tutte le varianti di equipaggiamento. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage AMAG o su amag.ch/VW.
1: Volkswagen. È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
2: Solo?
1: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
3: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
4: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
0: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
2: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
3: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.

0: dai.
1: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona. Yo, listen up, here's the story.

uno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno, e non si arriva mai.

mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,